0: È indiscutibile il fascino emanato dall'epica biblica dello scontro tra Davide e Golia, tra la volontà alimentata dall'intelligenza versus la brutalità della pura, nel caso specifico pure gigantesca, forza fisica. Vuoi per la sua morale che ribalta completamente esiti altrimenti dati per scontati, questo leggendario scontro nel quale il pastorello della situation sfida e batte il feroce e gigantesco nemico è stato ampiamente cavalcato nel mondo del cinema. Ampiamente, per non dire sempre. Ma non sempre si è trattato di raccontare episodi di pura fantasy. A volte la realtà supera la fantasia, facendo di fisso la gioia degli sceneggiatori di turno che si ritrovano tra le mani praticamente un film già scritto. E soprattutto un qualcosa con un fascino che, proprio in forza del suo appartenere al mondo reale, ottiene un impatto emotivo decisamente più ficcante.
1: Da oggi avete un nuovo allenatore, Vladimir Petrovich Granshin. Trattatelo sempre con rispetto. Impegnatevi. E vincerete.
0: Impegnatevi e vincerete, sì, ma non contro la squadra della parrocchia, amici. Contro i colossi assoluti, contro i super giant, contro i mostri dello sport in questione. Sport che, trattandosi della pallacanestro, non può che avere i suoi Golia nei giocatori dell'NBA, anzi, nello specifico, in quelli della squadra olimpica americana.
2: Vogliamo battere gli americani.
0: Questo l'incipit di 3 secondi per la vittoria, il film chiamato a raccontare l'epica sfida tra la nazionale olimpica russa e quella americana, questo durante le Olimpiadi di Monaco nel 1972. Una nazionale, quella sovietica, formata da ottimi giocatori, detentori anche del titolo a livello europeo, che appare però come un topolino se paragonata alla potenza tecnico-fisica della completamente imbattuta squadra degli Stati Uniti, 7 vittorie olimpiche e 63 partite di seguito all'insegna della più assoluta imbattibilità. Praticamente Rocky versus Ivan Drago, ma virato in chiave sovietica e con il basket al posto del pugilato. Tra virgolette accusato di essere un film di propaganda russa, 3 secondi per la vittoria null'altro fa se non raccontare i fatti come sono realmente accaduti. Il tutto ovviamente con un qual certo malcelato orgoglio, ma ci mancherebbe altro, dai, cioè qualsiasi film americano a tema sportivo e non trasuda di questo tipo di retorica. Il film tra l'altro è stato girato nel 2017, quindi siamo fuori tempo massimo da qualsiasi possibile speculazione legata alla tragica situazione attuale. Qui siamo solo, esclusivamente e completamente immersi nel mondo dello scontro sportivo. Girato con un occhio bello dinamico, il filmazzo non sfigura assolutamente se paragonato ai migliori film del genere, anzi nel suo appartenere al coté storie vere ne amplifica l'effetto di totale empatia con la squadra composta da giocatori tra virgolette umani votati al sacrificio nella sfida contro gli invincibili giganti del basket. Manco vi faccio lo spoiler, perché questa partita fa parte della storia della pallacanestro, delle Olimpiadi pure e dell'epica sportiva dall'antica Grecia ai giorni nostri.
3: Rete 3.

bisogno di te e della tua presenza.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un'amica, una compagna, una confidente, mai sentito parlare di Maria? Insomma, ragazzi, la canapa indiana. La canapa indiana resta uno dei, diciamo così, passatempi preferiti dei giocatori NBA. C'è una vecchia barzelletta yiddish che dice che Mosè, sceso dal Monte Sinai, abbia detto: ragazzi, fatta su tutto, ha detto ok a tutto, per la poligamia però non c'è stato niente da fare. Fate conto che questa storia la viene applicata ogni anno a New York, o meglio, ogni qualvolta l'associazione giocatori dell'NBA deve trattare con l'NBA il contratto collettivo e chiedono sostanzialmente non la depenalizzazione, perché quello attiene ad altro competente organismo, ma che non venga considerata doping nell'NBA. Oh, fumare fumano. C'è un caso assolutamente fuori dal mondo, tale Quintel Woods. Fermato sull'autostrada che portava da Portland a Seattle, il poliziotto, che in America scende lui dalla macchina, se scendete voi sparano, chiunque voi siate, se vi dovesse capitare non fatelo, ha chiesto al conducente dell'autovettura di abbassare il finestrino. Ne è uscito un profumo, ragazzi, di quelli memorabili. E Quintel Woods ha detto: beh, ma ha capito chi ha fermato, ovvero? Il poliziotto ha detto: a parte il fatto che lei è nei guai comunque, perché qui non abbiamo neanche il modico consumo, per favore mi favorisca un documento. Quintel ha cominciato a frugare in tasca e ha tirato fuori la figu, perché non aveva neanche la carta d'identità, gli ha dato la figurina con scritto Quintel Woods, Portland Trail Blazers NBA. Il poliziotto ha detto: lei non solo è nei guai, ma almeno mi segue in centrale.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Les institutions rénovées de la République française.
7: A un anno scarso dalla proclamazione del generale de Gaulle a presidente della Repubblica Francese, Clotéau voleva che il protagonista della sua rivista fosse francese. Basta con i soliti misteri gialli e i soliti eroi western. Bisognava inventarsi un fumetto nostrano con cui lanciare il giornale. Da mesi Clotéau, spinto da Radio Bruxelles, che l'avrebbe pubblicizzata più che mai sulle proprie frequenze, stava lavorando al numero 1 di Pilote, una nuova rivista per ragazzi. La richiesta di una striscia patriottica era arrivata forte e chiara ad Albert, il direttore artistico, il quale, insieme a René, autore con cui da anni faceva coppia fissa, cercando lo spunto per il nuovo soggetto, iniziò a scorrere i secoli di storia francese, fermandosi al 50 a.C. in Bretagna. Due baffi gialli, un compare grosso e tonto e un accampamento romano. Ci siamo.
8: A galli con un po' e passà. Se te voglio arrolà, devi da fa la fila con l'altro.
9: Mi scusi, vorrei solo un'informazione.
8: T'ho detto, de fa la fila!
9: Che vado di fretta e...
8: Oh, è a me che mi frega!
9: Ma guarda un po'!
7: È il 29 ottobre 1959 e sul primo numero della rivista Pilote viene pubblicata la prima striscia di Asterix di René Goscinny e Albert Uderzo.
10: Non capisco che differenza c'è tra la mia gentilezza e quella di Asterix.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: dalla macchina io verso le 5 del mattino. La massima invece è attesa attorno ai 30-31 gradi, in Alto Engadina invece massime di 22, per cui oggi uscite con l'ombrello, ma più che altro per ripararvi dal sole a questo punto. Traffico, allora oggi mi confermate, è l'ultimo giorno di scuola, giusto? Perché non ho ancora capito se finiscono oggi o venerdì. Alcuni mi dicono che finiscono oggi, altri ieri, alcuni domani, non sto capendo. Ma ufficialmente è oggi l'ultimo giorno di scuola? Vabbè, tant'è, dovrebbe essere abbastanza scorrevole la situazione, perché comunque Via Swiss ci segnala che non ci sono disagi da segnalare sulla rete viaria della Svizzera italiana, per cui traffico che scorre via liscio come l'olio. Ovviamente, qualora ci dovessero essere qualsiasi tipo di disagi, comunque informazioni legate al traffico, potete farcele avere voi allo 0798 738073. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: E proseguono i preparativi per la firma venerdì al Bürgenstock del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Restano però divergenze su alcuni punti chiave, in particolare sul futuro del Libano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dal G7 di Evian, il presidente statunitense Trump ha assicurato che lo stretto tornerà completamente percorribile entro venerdì e ha annunciato che, chiuso il dossier iraniano, Washington concentrerà tutti gli sforzi sul conflitto in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la disponibilità di Kiev a negoziare la pace. Ed è morto a Roma all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, molto vicino a Giovanni Paolo II. Fu il suo vicario per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza Episcopale Italiana per 16 anni. La notizia della scomparsa è stata data dalla diocesi di Roma. E infine la Corte Suprema del Brasile ha condannato il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a 4 anni e 2 mesi di reclusione e una multa di 25.000 franchi e alla destituzione da ogni incarico statale. Secondo l'accusa, Eduardo Bolsonaro ha cercato di esercitare pressioni sui giudici della Corte Suprema attraverso contatti con le autorità statunitensi, nel tentativo di influenzare il procedimento a carico del padre, condannato a 27 anni per tentato golpe dopo le elezioni perse a fine 2022.
2: Buongiorno.
0: Ma buongiorno a voi!

Amiche, buongiorno, un saluto a tutti da Nico, le 6 e 4 minuti di questo mercoledì 17 giugno. Intanto io sono sintonizzato, oltre che con voi, anche sull'emozionantissima Austria-Giordania, che è cominciata da 1:50 alle 6 del mattino. Sono in California, per cui ci sta, scusate, quello, e quindi mi guarderò in contemporanea questa partita che promette e trasuda emozioni. Allora, intanto arrivano già i primi messaggi che confermano il fatto che oggi finiscano le scuole elementari e medie, per cui molto bene, anche se c'è chi dice che appunto già alcune hanno concluso ieri e oggi ci saranno le varie feste, chi magari si fa ancora qualche cosina, consegna pagiurelle, eccetera eccetera. Molto bene, i ragazzi sono felicissimi, immagino, per la fine della scuola, ma i genitori?

ottimo iniziare con Max Gazzè questa mattinata insieme. La sua Ti sembra normale, sono passati 10 anni da questa canzone, era il 2016. Allora, buongiorno di nuovo a tutti. Arrivano già i vostri primi messaggi allo 079-873-8073 ed effettivamente confermano un po' quello che è stato il mio messaggio, no? La mia chiusura dell'intervento precedente, ovvero sul discorso legato alla chiusura delle scuole. Ci siamo detti sì, i bimbi e i ragazzi saranno sicuramente al settimo cielo, perché alla fine di un lungo anno scolastico, per alcuni faticoso, è giunto al termine, quindi tempo di godersi delle meritate vacanze estive. Per i genitori però cade addosso adesso il peso, no, però l'incombenza di avere i figli a casa tutti i giorni per tutta l'estate fino a fine agosto, e quindi trovare un po' di idee, cose da fargli fare, attività da fargli fare, scriverli di qua, scriverli di là, portarli in piscina, al Lido, organizzare le vacanze, chi magari li porta in colonia, chi li lascia dai nonni, eccetera eccetera, per cui ogni estate c'è sempre un po' anche questo aspetto a cui pensare, no? Sono i classici discorsi che facciamo puntuali al termine di ogni anno scolastico, perché si sa che poi alla fine bisogna comunque sempre pensare al bene dei nostri pargoletti e vogliamo che stiano bene, si divertano e perché no, magari non stacchino mai completamente del tutto da scuola, magari avranno da fare i loro compitini, i loro esercizietti per rimanere con la mente allenata e arrivare poi belli preparati all'inizio dell'anno prossimo. Ma un passo alla volta, adesso diciamo che per qualche giorno, per qualche settimana li lasciamo tirare il fiato, no? O già li tartassiamo, no? Lasciamoli riposare, che ne hanno bisogno. Gli Even 17 con Let Me Go era il 1982. Questa è We Are The... no, parzialmente scremato, sorry.

Rientriamo da questo viaggio nel tempo che abbiamo fatto grazie a questa storica band da Sheffield, gli Event 17, che ci hanno fatto un po' sognare ad occhi aperti. Per tornare di prepotenza ai giorni nostri, perché? Perché il 26 giugno, quindi manca veramente, veramente poco, una decina di giorni più o meno, uscirà The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. Abbiamo già ascoltato Night Shift Superstar, che è uno dei loro primi singoli di lancio, il loro primo singolo di lancio, che non ci ha convinto, perlomeno a me non ha convinto personalmente, ma anche molti di voi fan storici della band da lungo tempo sono rimasti un po' così, con l'amaro in bocca dopo il primo singolo uscito dall'album, e ci siamo chiesti, speriamo che magari l'altro singolo che faranno uscire sia di altro impatto. Beh, penso proprio di sì. Penso proprio che lo sia. Sentite qua, è tutta un'altra cosa, eh. È Cryogen, il secondo singolo estratto dall'album che uscirà. Questi sono loro. Adesso li

0: è tutta un'altra musica, Cryogen. Adesso sì che li conosciamo. L'inizio è molto stile Plug-in Baby, che abbiamo ascoltato qualche settimana fa, vi ricordate?
1: Buongiorno Nico, buongiorno Rete 3.
0: Buongiorno caro.
1: Che bella musica.
0: Oh.
1: Da mettere su energia.
0: Ci sta,
1: e poi c'ho uno che mi va a 20 all'ora.
0: No.
1: Davanti. Mamma mia, mamma mia, quest'ora a 20 all'ora.
0: Forza e coraggio, caro Agostino, siamo con te, armati di tutta la pazienza possibile immaginaria e resisti. Poi te lo dico io che sono il primo a perdere la pazienza subito in quelle circostanze, però da qua posso riuscire a dirti di avere pazienza abbastanza tranquillamente. Allora, le 6:19 minuti, prima notiziola che vi voglio raccontare questa mattina, mi ha fatto letteralmente impazzire ieri leggendo un po' i vari siti online la storia di questo signore, di Steve Feltham, che magari avete già letto, ascoltato da qualche altra parte. Lui ha 63 anni e dal 1991 ha mollato moglie e figli per seguire il suo sogno e lanciarsi in un'avventura. Romantico, direte voi, sì, magari un po' egoista perché comunque molla la famiglia, però il discorso che sta a fondo è che se tu hai un sogno, se hai un obiettivo che vuoi raggiungere e vai dritto per la tua strada sacrificando anche i tuoi cari, dimostri grande integrità, grande forza di volontà, grande coraggio. Qual è l'obiettivo che vuole raggiungere il signor Steve Feltham? Lui appunto dal 1991 ha deciso di mollare tutto per inseguire e per andare alla ricerca di Nessie con la N, il leggendario mostro di Loch Ness. Lo ha raccontato al The Sun in questa lunga intervista che ha fatto poi abbastanza velocemente il giro un po' del mondo, spiegando di aver lasciato tutto, compresi la casa, la moglie, tutto quanto, per inseguire questa misteriosa creatura che appunto secondo la leggenda abiterebbe le acque del lago di Loch Ness. Feltham sostiene di averlo visto una sola volta in vita sua e mai più da allora, per cui si aggira sempre nelle zone del lago, ha montato accampamenti, tende varie, si è accampato letteralmente lì dal 1991 per provare a risolvere, a svelare il mistero del mostro di Loch Ness. Risultato? Ovviamente ancora nulla, però lui non ne morde e dal 1991 continua ad andare dritto per la sua strada. Rispetto.

0: Vi ricordate i Blu? Qua con Stevie Wonder, Angie Stone, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Allora, la storia di Steve Feltham, vi sto raccontando di questo signore di 63 anni che dal 1991 si è dedicato esclusivamente alla ricerca e a svelare il mistero del mostro di Loch Ness. Approfondiamo un po' la sua storia. Lui ha fatto il primo avvistamento, possiamo così dire così, più di 30 anni fa e mai più. Da quel momento però ha iniziato a vivere nel suo furgone per cercare di svelare l'identità e il mistero, come detto, del mostro di Loch Ness, nel suo furgone che poi funge anche da biblioteca ma anche da quartiere generale. Lui stesso ha ribattezzato il suo furgone Loch Ness Monster HQ Headquarter, quindi quartiere generale del mostro di Loch Ness. La sua base si trova a Doris Beach, che magari qualcuno è stato da quelle parti, ha viaggiato, si trova a pochi passi dal lago, lo stesso luogo tra l'altro dove ha conosciuto proprio la moglie. Oggi i due vivono separati. Lei ha Inverness sulle rive del Loch Ness, mentre lei ha Inverness e lui invece sulle rive del lago, scusate, dove continua a dedicarsi alle sue ricerche. E per i primi 10 anni della sua avventura lui ha raccontato di aver vissuto esclusivamente nel furgone. Poi in seguito i proprietari di un pub locale molto vicino al lago gli hanno concesso il permesso di costruire una piattaforma in legno e realizzare poi quindi una sistemazione un po' più stabile, dove oggi trascorre appunto gran parte delle sue giornate, parlando quindi di turisti, poi visitatori, e osservando il lago costantemente, quasi H24, in cerca di indizi. Come fa per mantenersi, vi chiederete voi? Ha messo su una sorta di attività turistica di souvenir, no? Realizza e vende piccole sculture artigianali in argilla raffiguranti proprio il mostro di Loch Ness, con prezzi che vanno dalle 10 alle 20 sterline, e non ha intenzione di fermarsi. Tra l'altro lui adesso ha un nuovo nemico, ha raccontato, si tratta dell'intelligenza artificiale, perché lui ha raccontato, e leggo, l'avventura che provo nel tentativo di risolvere questo mistero è ciò che mi spinge ad andare avanti. Nel 90% dei casi riesco a capire cosa abbia provocato un avvistamento, magari un errore genuino oppure una spiegazione assolutamente inventata, ma ci sono anche casi in cui le persone cercano deliberatamente di creare delle bufale, per esempio con l'intelligenza artificiale. Appunto, come dicevamo, qualsiasi adolescente chiuso nella propria stanza che voglia creare una fotografia falsa può farlo utilizzando una semplice applicazione. Quindi quando ho iniziato questa avventura non immaginavo che avrei trascorso così tanto tempo a smontare falsificazioni intenzionali. Per cui ha un nuovo nemico, l'intelligenza artificiale, il signor Feltham, ma la sta combattendo con le sue armi, ovvero con la sua conoscenza e sapienza del posto e del lago, appunto del Loch Ness. Avanti tutta, amico mio, dai che ce la facciamo a risolverlo. Pensa se alla fine c'ha ragione lui e lo ha visto ed esiste.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: proposito di figli di pirata, questa mattina ho forse ho esagerato, potrei aver veramente esagerato tanto, per cui metto le mani veramente molto molto avanti e vi dico aiuto.
1: Radio Pirata!
0: Ho azzardato anche perché oggi appunto ci sentiamo, poi mi assenterò da questo turno per un po', nel senso che poi da domani venerdì tornerà la Tiki, io comunque domani sera sarò a Bellinzona al Parco Urbano a seguire la seconda partita della Nazionale Svizzera, per cui potete venire a trovarci a vedere la partita insieme a noi e fare magari due chiacchiere anche con il sottoscritto e tutto il crew, tutto il team che seguirà la partita live, e per cui ho deciso, visto che mi assenterò un po', ho deciso di osare, ma tanto, cioè proprio tanto, per cui per chi mal sopporta questo momento abbassate molto il volume perché potrebbe essere difficile. Gli altri invece le mani al cielo.

ragazzi, questa, ve l'avevo detto, sono arrivate le reazioni più disparate, ma ve l'avevo detto che stamattina potrei aver esagerato. Mi è scappata un attimo la mano, diciamo così, possiamo dire così, nella selezione. Stavo ascoltando in rassegna una serie di brani da potervi proporre perché volevo veramente chiudere col botto. Sono capitato su questa, ho detto, sapete, gli occhi a cuoricino, anzi le orecchie a cuoricino in questo caso, ho detto, ce l'ho. Vi faccio ascoltare questa. Chiedo scusa, però a qualcuno è piaciuta.

Mi ha fatto morire Ivano, perché questa è stata esattamente la mia reazione ieri quando ho sentito appunto questa canzone. Ero in redazione insieme comunque anche ad altri colleghi con le cuffie, sento questa canzone, mi lancio in questa risata molto simile a quella del nostro amico Ivano che abbiamo appena ascoltato, e tutti mi guardano, mi dicono: cosa ridi? E io ho detto: lascia fare, ho appena trovato un brano perfetto per domani mattina per chiudere tutto. E quindi è andata proprio così. Vi ricordo che c'è il link della playlist Spotify, è sempre aggiornato quotidianamente dai brani che mettiamo, dai capolavori che metto io e poi quelle robe lì che mette Tiki, che vi fa ascoltare lei, l'aggiorniamo. Ecco, mi dispiace perché io ho lavorato alacremente per 2 anni intensamente per creare una playlist Spotify perfetta, mi assento 2 settimane fa e tutto il lavoro che ho fatto, il castello perfetto che ho costruito, è venuto giù clamorosamente con poi i brani inseriti da Tiki, la mutanda blues, Massima no Masuma dai, ti spalmo la crema, e lasagna di Weird Al Yankovic e queste boiate qua. Mi dispiace, è chiaro che per chi ascolterà quella playlist e poi si imbatterà nelle scelte musicali sue, potete fare skip in quel caso lì. Potete skipparle e ascoltarvi i brani che seleziono io, ecco. Comunque, chi vuole il link, chi volesse il link della playlist Spotify, che me lo dica adesso, che ve lo giro, eh. Così vi potete godere l'estate come si deve.

anche oggi compleanno in salsa rap, perché ieri abbiamo ricordato quello che sarebbe stato il compleanno di Tupac. Oggi invece celebriamo Kendrick Lamar, nato a Compton il 17 giugno del 1987. Lui rapper, cantautore ma anche produttore ovviamente statunitense, soprannominato il re dell'hip hop, tra i molti rapper che sono emersi soprattutto nei primi anni 2000 nella scena underground di Los Angeles, dove poi è riuscito a raggiungere la notorietà internazionale, dando inizio alla sua parabola di artista in continua evoluzione, questo va detto, ed è per questo che è rinomato tra gli autori musicali per il suo stile, che è considerato largamente eclettico, e lo festeggiamo con questo suo singolo dell'anno scorso, che è diventato abbastanza virale, tra virgolette, usato anche molto sui social, in vetta a molte classifiche dal momento dell'uscita, è Not Like Us. Tanti auguri!

il giorno del suo compleanno. Adesso vi beccate una delle 24 canzoni che ha fatto uscire David Guetta in questi giorni, in queste settimane, qua insieme ad Afrojack, e sia, questa è Awake Tonight.

0: Molto anni, primi 2000 questa, eh. Mi ricordo una serata in cui andai a vedere Afrojack esibirsi alla Vanilla. Serata pazzesca, Afrojack un po' sottovalutato forse, devo dire, però un grandissimo DJ, picchia durissimo Afrojack. Qua insieme a David Guetta è l'inconfondibile, dibile voce di Sia. È arrivato il momento dell'oroscopo, pazzesco come passa veloce il tempo quando ci si diverte, eh? Incredibile.
1: L'oroscopo.
0: Veloci, l'oroscopo di oggi, mercoledì 17 giugno, Ariete, serve pazienza, non tutto si risolve subito, mantieni la calma anche se qualcosa rallenta. Toro, stabilità e concretezza guidano le tue scelte, oggi sei un punto di riferimento per qualcuno. Gemelli, ottima giornata sociale, connessioni importanti, sii aperto e curioso. Cancro, emotività forte, quindi cerca equilibrio, non lasciare che un dettaglio rovini tutto. Leone, fiducia in netta crescita, è il momento di credere davvero nelle tue capacità. Vergine, attenzione ai dettagli, perché fanno la differenza, una piccola correzione evita grandi problemi. Bilancia, armonia nelle vostre relazioni, atmosfera più leggera intorno a te. Scorpione, decisione vicina, preparati a scegliere, non rimandare ciò che sai già. Sagittario, giornata positiva per nuovi progetti, l'entusiasmo ti guiderà. Capricorno, progressi lenti ma solidi, non avere fretta di vedere risultati. Acquario, idee brillanti, sfruttale, condividere oggi può aiutarti a concretizzarle. E infine i pesci, creatività ed intuizione alte, segui il flusso senza forzare. Questo ragazzo qui che ci apprestiamo ad ascoltare è in pieno tour nei vari stadi, i social pullulano di video delle sue esibizioni live. Tiziano Ferro, questa è Stop, dimentica, sono passati 20 anni.

Dopo Tiziano Ferro con la sua Stop Dimentica, torniamo un po' a casa nostra per un po' di musica svizzera con Aileen Alister. Lei che ha iniziato a scrivere canzoni, pensate, a 8 anni, poi la sua carriera musicale è partita pubblicando delle cover online, adesso si lancia nelle sue produzioni. E questa è Where's the Fun?

preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: fino a stanotte. Ma che cosa ci dobbiamo fare?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le fanno apposta così, perché devono rimanere in testa tutto il giorno. Sono le 7 in punto, abbiamo recuperato il minutino di ritardo che me lo portavo dietro da lunedì praticamente. Cara Rosy, buongiorno, benvenuta.
2: Ma così, Nico, fai presto, esatto. Che sono le 7.
0: Esattamente, proprio quella roba lì, avevo quel minutino che mi portavo dietro. Io sai che detesto essere in ritardo, per cui essermene sbarazzato, meglio tardi che mai.
2: Allora muoviti che c'è un video da fare.
0: Le previsioni del tempo per la giornata di oggi: sarà in prevalenza soleggiato nonostante qualche velatura e alcuni cumuli pomeridiani lungo i rilievi, però tendenzialmente comunque una bella giornata con temperatura massima oltre i 30 gradi, in Alta Engadina invece massime di 22. Per quanto riguarda il traffico, l'abbiamo detto, oggi ultimo giorno di scuola per alcuni, già ieri, per cui le strade dovrebbero già svuotarsi un pochettino rispetto al normale.
2: Confermo.
0: Ecco, vedi, però sulla rete viaria della Svizzera italiana qualche disagio c'è, soprattutto sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. Adesso con Rosy Nervi invece le ultime notizie.
1: News.
2: Buongiorno a tutti voi, sono le 7:01. Finanziamento della 13ª VS, ultimo voto oggi al nazionale, dove non è garantita una maggioranza favorevole al sistema misto. Richiedenti d'asilo problematici anche in nazionale, chiede misure più restrittive come il divieto di uscita dai centri federali. L'estratto del casellario giudiziale per ottenere il permesso di soggiorno, il Grigioni ipotizza delle eccezioni per alcune regioni. E poi c'è una nuova intesa tra Ticino e Lombardia, potenzierà l'offerta dei trasporti pubblici transfrontalieri su rotaia e su gomma.

0: E grazie ad una doppietta di Mbappé e rete di Barcolà si sono imposti 3-1, mentre nella notte i campioni del mondo in carica hanno sconfitto 3-0 l'Algeria, guidata da Vladimir Petkovic. E a far notizia è la tripletta di Lionel Messi, che raggiunge così in testa la classifica dei marcatori di tutti i tempi ai mondiali il tedesco Miro Klose, con 16 reti. Impressionante la prova del 39enne campione argentino, che al debutto nella sua sesta Coppa del Mondo ha aperto le marcature ad inizio partita, calando poi il tris nella parte finale dell'incontro. Nel girone della Francia, da notare anche la doppietta di Haaland, con cui la Norvegia ha dominato l'Iraq, superato 4-1. In campo dalle 6 per il gruppo dell'Argentina sono in campo Austria e Giordania, punteggio di 0-0 al quarto minuto di gioco. E stasera in programma ci sono dalle 19 Portogallo contro Congo e alle 22 Inghilterra-Croazia. Per l'atletica, Audrey Verrot ha confermato i suoi grandi tempi vincendo gli 800 metri del prestigioso meeting di Ostrava, correndo in 1:54,45 a soli 47 centesimi dallo strepitoso 1:53,98 ottenuto a Stoccolma. In pista anche Ayla del Ponte, settima nei 100, corsi in 11:41. Infine, nel ciclismo, scatta oggi il Giro della Svizzera con la prima tappa a 144 km con partenza e arrivo a Sondrio.
1: Buongiorno.
2: E buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato.
2: Sì.
3: Sintonizzato. Parzialmente scremato.
2: E allora eccoci qua, 7-4 minuti di nuovo. Buongiorno amici, ma soprattutto amiche. Un saluto da Nico insieme in solitaria fino alle 7:30 circa, poi arriverà Balmelli. Tra l'altro, piccolo aggiornamento per quanto riguarda lo sport che abbiamo appena ascoltato al momento della registrazione della clip. Il collega aveva aggiornato sul risultato di Austria-Giordania, che era sullo 0-0. Nel frattempo sta per iniziare il secondo tempo e l'Austria è in vantaggio con un gran bel gol, va detto, di Romano Schmidt. Quindi 1-0 e sta per iniziare il secondo tempo. Adesso sto descrivendo, visto che sono sintonizzato su RSI la 2, c'è lo stadio con tutte le luci spente e i tifosi sugli spalti stanno facendo un bellissimo gioco di luci con i loro telefoni cellulari. Ma negli Stati Uniti è tutto un grande show.

0: Alice Shuffle, niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck. No. Gimme Some. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan or the Way.
1: Era Elio le storie tese con il Pippero, ovviamente. Rimaniamo, anzi torniamo e rimaniamo negli Stati Uniti per il mondiale di calcio, ovviamente non per parlare di football, perché so che interessa relativamente al nostro pubblico, ma per le varie attività collaterali che orbitano attorno a questa grande competizione, che ovviamente catalizza, no, l'attenzione un po' di tutto il mondo. Andiamo in un centro commerciale negli Stati Uniti, all'interno di una struttura dove a un certo punto si è iniziato a scatenare un vero e proprio delirio di massa, perché pare che qualcuno avesse avvistato niente proprio di meno che Neymar, la stella brasiliana, probabilmente al suo ultimo mondiale, è ancora non al 100% della forma, sta recuperando da un infortunio, però comunque è un giocatore che da sempre, no, attira l'attenzione di tutti, è un grandissimo fenomeno e chi più ne ha più ne metta. Lui appunto è stato avvistato all'interno di questo centro commerciale, la gente che stava, che si trovava lì in quel momento ha cominciato a riconoscerlo in poco tempo. Lui si è trovato accerchiato da un'orda delirante di fan che voleva farsi la foto, il selfie, quindi lui cosa ha fatto? Ha dovuto iniziare tipo letteralmente a scappare, a correre via dalla gente, perché non si aspettava tutto quel delirio, quindi assembramenti oceanico, tutti che gli puntano lo smartphone contro. Dove sta però l'inghippo? Beh, che non si trattava del vero Neymar, perché il protagonista di questa vicenda è Egon Oliver, che è un influencer brasiliano molto famoso sul web, andatevelo a cercare, perché è uguale, identico, sputato proprio a Neymar, il vero attaccante del Brasile. Quindi, approfittando della permanenza sul suolo statunitense per seguire le partite dei mondiali, lui, Egon Oliver, ha deciso di concedersi una passeggiata in questo centro commerciale, andando vestito con la divisa, con la tuta ufficiale brasiliana, quella che indossano i calciatori della Seleção quando sono, non so, si riposano, no? E quindi tratti somatici uguali, abbigliamento mirato, hanno fatto scattare subito l'effetto emulazione, quindi la gente ha iniziato a rincorrerlo per fare selfie e foto. Lui poi, quando si è reso conto che la situazione gli era sfuggita di mano, si è messo a correre, è scappato via dal centro commerciale. Per cui cosa è successo? È stato indispensabile l'intervento d'urgenza degli addetti alla sicurezza di questo centro commerciale, che hanno scortato poi l'influencer verso l'uscita secondaria mettendolo al sicuro. Lui voleva raggiungere proprio questo, secondo me non si aspettava questo risultato, non si aspettava così tanta gente che si mettesse a inseguirlo. Obiettivo raggiunto, però grazie alla scorta fortunatamente è stato portato fuori senza particolari problemi. Non so se a questo punto magari scatterà una multina o qualcosa, ma sicuramente una tirata d'orecchie. Nel frattempo torna David Guetta di nuovo, c'è solo lui in scaletta ultimamente.

Mi ero distratto perché c'è stato il gol del pareggio della Giordania. Tra l'altro, bel gol. Due bei gol in questa partita, eh. Va detto. Molto. Bello, bel gol. Niente, poi stavo controllando anche i miei pronosticoni. Sapete che si può giocare al gioco dei pronostici anche sul sito della RSI, sfidando i nostri grandi esperti. Ho pronosticato un bel 2-0 dell'Austria. Quindi già il mio pronostico è andato a farsi benedire. Però ho beccato la Francia, Un bel 3-1. Inaspettatissimo. Primo gol della Giordania mondiale, credo, per cui un momento storico!

Gli Oasis con The Hindu Times. Era il 2002. Allora è arrivato per voi il momento di tirare fuori il cellulare, comporre lo 0848 030503 se volete partecipare anche a oggi alla giocata di ABC. Siamo in serie positiva, per cui mi raccomando, non si può perdere, dobbiamo riuscire a continuare ad andare avanti a vincere. Oggi giocheremo con la lettera D di dado, che... No, vabbè, era una delle risposte, però porca miseria. Io devo fare più attenzione quando do D di domodossola, perché non la mettiamo mai, D di domodossola. Vabbè, vi ho dato il numero, vi ho già dato una risposta, il resto sta a voi. Prima Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Olle!

0: Flamenco paranoia, dai che si giuoca!
1: Parzialmente scremato presenta
2: ABC, ABC, ABC, ABC
3: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: E da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Al telefono pronto per giocare con noi questa mattina abbiamo Jack. Ciao Jack, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo esordito perché io chiacchiero sempre un po' prima con i concorrenti, no? Prima di iniziare a giocare, e lui ha esordito dicendo "ce l'ho fatta", quindi era da un po' che volevi provare a giocare, immagino.
4: Esatto, sì.
0: Dai, speriamo bene. Allora, ti ho detto prima che non permetterti ulteriore pressione, ma dobbiamo continuare a vincere perché siamo in serie positiva, non vorrai essere il primo a spezzare questa serie positiva, vero?
4: Assolutamente no.
0: Ottimo. Allora, ti ripeto la lettera, è la D, appunto, di Domodossola. Adesso giochiamo, dobbiamo arrivare a 12 risposte esatte, hai 45 secondi di tempo, mi raccomando il passo se non la sai, va bene?
4: Va bene, vai.
0: Allora, caro Jack, se mi dici ok, faccio partire il nostro conto alla rovescia.
4: Vai, ok.
0: Allora, con la D, scollatura.
4: Passo.
0: Lo è, flipper.
4: Passo.
0: Imperfezione, mancanza.
4: Deficienza.
0: Ha sei facce.
4: Dado.
0: Partenza dell'aereo.
4: Decollo.
0: Disattivare una bomba.
4: Disinnescare.
0: Regime, tirannia.
4: Dittatura.
0: Il numero degli apostoli.
4: 12.
0: Non ora.
4: Dopo.
0: Assaggiare più vini.
4: Degustare.
0: Il medico dei denti.
4: Dentista.
0: Nel mentre.
4: Durante.
0: Gruppo di 12.
4: Passo.
0: Frontiera.
4: Dogana.
0: Perdere concentrazione.
4: Deconcentrarsi.
0: Sì. Ottimo. Vedi, nonostante la partenza un po' in deficit, alla fine ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Complimenti, caro Jack. Allora, sono rimasta indietro. Scollatura, che è banalmente il décolleté, detta alla francese.
4: Okay.
0: E flipper è il delfino. Doveva essere il giusto. Delfino flipper, protagonista dei film. Sì. E poi gruppo di 12 era semplicemente la dozzina. Ottimo, Jack. Complimenti. Abbiamo mantenuto la serie positiva. Chiudo questa mia breve parentesi settimanale con 3 vittorie su 3. Voglio vedere l'altra, se va avanti a farvi vincere oppure no. Poi non mi si venga più ad accusare che con me non si vince. Allora, caro Jack, non mi sono fatto un po' gli affari tuoi prima? Sei a casa? Sì. Stai andando al lavoro?
4: No, sto andando al lavoro. Sono già al lavoro.
0: Già quasi al lavoro. Com'è la situazione sulle strade? Traffico già un po' più sgombro a causa fine scuole? O è
4: no, non c'è niente in
0: ecco,
4: giro.
0: Ecco, perfetto, ottimo, si comincia a respirare. Allora, caro Jack, ti chiedo l'ultima cortesia, che è quella di rimanere al telefono, così vengo a prendere i tuoi dati, possiamo spedirti tutto. Ancora complimenti e buona giornata.
4: Grazie.
0: Ciao, ciao Jack, un abbraccio.
4: Ciao.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch. Do the root box, shake your root box, do the root box, shake your root box.

Robbie Williams con la sua Root Box, era il 2006. No, le schede che abbiamo fatto in questi giorni credo che fossero tutte della nostra Tiki. Adesso, siccome ne abbiamo utilizzate un po' in sua assenza, le rimpolperò io e quindi probabilmente nei prossimi giorni giocherete alle mie. Quindi in realtà, se nei prossimi giorni non vinceranno, sarà comunque causa mia. Ma la colpa se la prende lei. Oh, molto molto bene, cari amiche e cari amici. Merck & Cremont con Serena Brancale, i Colors, la loro hit estiva Partenope. Poi ci raggiungerà Balmellone, se ha voglia. Oh, dov'è? Balmellone!

0: infatti, già la vita è complicata, ci mancavi solo te, Balmelli.
1: E mi dispiace, no, ci sono anche questa mattina. Buongiorno, buongiorno mercoledì a tutte e tutti quanti. Ciao, quanto stiamo, Nico?
0: 1-1, tra l'altro gol, in gergo si dice, no, non si può dire, però golasso della...
1: Cos'è che non si può dire? Scusa, per dire che la Giordania ha fatto un bel gol, quindi 1-1 con l'Austria in diretta su RSI La 2.
0: Un se po' un gol alla Del Piero, sai, destro giro, palo gol.
1: Bello, mi piace, non ce ne sono più tanti di gol così, Vedi più
0: vero,
1: Sargasse a 300 all'ora.
0: Sì, esatto.
1: Bello, un gol di Finezza, quindi. Allora, mi ha detto il mio amico argentino Nahuel di dirti che
2: idolo,
1: il vecchio funziona sempre, hai visto?
0: Il vecchio gallina vecchia fa buon brodo, ma Messi
1: un antico detto argentino.
0: Pazzesco, eh.
1: Pazzesco, incredibile.
0: Ne aveva fatti 4 comunque, perché uno gliel'hanno anche annullato.
1: Ti aveva regalato anche la maglietta.
0: Sì, me la ricordo, ce l'ho ancora, ce l'ho ancora. Gol di Arnautovic, andiamo.
1: Ecco, bene, quindi 2-1 per l'Austria proprio in questo momento. Allora, adesso non parleremo subito di calcio, lo faremo dopo le 8 con un ospite d'eccezione al telefono.
0: Ah, pensavo io. Vabbè, grazie.
1: Sì, sì, no, un ospite che sta facendo le ore piccole, ma si sacrificherà per noi, lo chiameremo con piacere appunto dopo le 8, gli lasciamo un po' di tempo per il risveglio.
0: Dici,
1: per
0: che, si è dici
1: per...
0: che hai visto l'Argentina, si è svegliato alle 3? No,
1: non credo, però sai, le bambine vanno a scuola, quindi il ragazzo
0: ancora
1: è sveglio, il ragazzo è sveglio.
0: Non
1: è l'ultimo giorno di scuola oggi e proprio di quello parleremo dopo Mr. Vain.
0: Sai che io ho un sacco di aneddoti sull'ultimo giorno di scuola?
1: Pensavo su Mr. Vain.
0: No, frega niente.
1: No, ma infatti e quelli voglio snocciolare, l'ultimo giorno di scuola oppure che cosa si fa, che cosa si faceva durante l'estate per 2 mesi e mezzo, il terrore dei genitori avere i figli a casa per 2 mesi e mezzo.
0: Esattamente.
1: Tra poco.

0: aggiornamento, il gol che avevo declamato prima della Oster è stato annullato a causa tocco di mano. Enz
1: l'ha presa bene Arnautovic.
0: Sì, lui è uno che non si scalda, poi sempre uno molto pacato.
1: Il giocatore offensivo dell'Austria che avrà 45 anni, no?
0: E va per i 40, anche adesso gioca, è tornato in patria, tra virgolette, cioè la stella rossa di Belgrado.
1: Perché? In patria, non mica austriaco. Vabbè, sì. Comunque, sì, annullato per un fallo di mano di Posch in area giordana.
0: Vittoria
1: comunque,
0: Beckham.
1: No, poi.
0: Bella questa, ti piace.
1: No, non tanto, in realtà. Rido per disperazione. Comunque, si chiude oggi, dicevamo, l'anno scolastico. Attenzione in Ticino, perché poi sai che è cantonale la gestione. Mentre nei Grigioni si va fino a venerdì, per quanto riguarda la Valposchiavo, e venerdì prossimo in Regione Moesa, giusto? Dico giusto, casomai correggetemi. Non so la bregaglia come è messa, fatemi sapere. Ieri, parlando di chiusura delle scuole, ho visto il Paco che ha due nipotini e gli ho chiesto cosa fa per la fin della scuola. Mi fa un picnic, fanno un picnic, poi aggiunge sarà il decim picnic che fa questo mese.
0: Non li portano al museo dei trasporti?
1: Sai che verso a partire dal mese di maggio, ma non l'ultimo giorno di scuola. Comunque anche noi ci ricordiamo ai tempi delle medie, da maggio in avanti era tutto un incrociarsi di guardiamo un film.
0: Sì.
1: E si alternava, guardiamo un film all'espe finale.
0: Beh, dipende dai docenti.
1: Allora,
0: poi
1: se mi prendi almeno 5.5 più ti do il 4 alla fine dell'anno, grazie.
0: Esatto. Bene. Ricattavano così.
1: No, però che bello era guardare i film invece di fare lezione, cioè il mese di maggio era già ambitissimo, le prime due di giugno poi tassalvedi, però sì. Magari è un mio pregiudizio, si faceva una volta, magari sbaglio.
0: No, si fa ancora.
1: Comunque, fateci sapere. Parliamone della felicità di allievi e studenti e della disperazione dei genitori in una giornata come oggi, per l'inizio delle vacanze scolastiche. Ma cosa si fa con i bimbi e i ragazzi tutta l'estate in casa, tutto il giorno? È tutta una griglia l'agenda dei genitori, secondo me è tutta una griglia di colonie, corsi di tennis, corsi di scuola, settimana in monti coi nonni, mese al paesello presso Crotone coi cugini. Come fate voi con i vostri figli? Oppure consigli per gli altri, come passavamo noi le estati da ragazzi? Tra poco Nick Saldagna ci racconta le sue esperienze in attesa di condividere le vostre.
0: Ma sai che io faccio fatica a parlare della mia vita privata, però farò un sacrificio.
1: No, ma vedi tu, cioè puoi anche macchiere.
0: Posso inventare?
1: Poi sì.
0: No, sai che sono onesto.
1: Aggiungi, taccala qualcosa o leva, eventualmente se devi censurare,
0: leva. Forse devo levare.
1: Che si fa st'estate?

0: Abbiamo parlato di felicità dei ragazzi, un po' meno felicità dei genitori, forse perché devono pensare a come occupare l'estate dei figli, ma...
1: Già, sei dimenticato la felicità dei docenti, mi sa.
2: Beh, certo, brutta, brutta dimenticanza. Qualche amico docente ce l'ho anch'io, infatti negli ultimi giorni li vedevo con un ghigno particolarmente largo sul volto.
0: Tra l'altro...
2: grazie per il lavoro che avete fatto quest'anno, buoni 8 mesi di vacanza adesso, cari
0: no,
2: amici.
0: No, non farei di la sottile
2: ironia. Ma no, ma sono miei amici, dai, li conosco. Ecco.
0: C'è un messaggio curioso al nostro 0798738073 del nostro Arci che dice... Grande Joas,
2: dimmi Arci,
0: ieri sera ti ho visto in televisione, sembrava che spingevi al limite Berami.
2: Scusa Arci, ieri ero a casa e adesso parte il toto somiglianza.
0: Non eri
2: Arci, ma hai scambiato per il Maradona dei Castelli, Marchesano, per Guilherme Afonso, per chi c'era?
0: Cristiano Ruiu, idolo Ruiu. Quando l'ho visto in studio ho urlato come un disperato.
2: Niccolò Casolini o Giacomo Moccetti, dimenticato qualcuno. Sì, e c'era anche Willy Forte ieri, se non sbaglio, in studio, può darsi.
0: Non lo so.
2: Arci, non ero in studio con Valon ieri. Comunque, tornando a noi, tutti avevamo un modo più o meno consueto di passare le estati, cioè venivamo spediti, chi coi nonni, questo è il mio caso,
0: sì,
2: anche tu coi nonni?
0: Andavo da casa di mia nonna e dei miei zii al sud Italia, con i miei cugini, perché ho due cugini praticamente coetanei.
2: E quindi
0: trascorrevo due mesi e mezzo abbondanti con loro, erano sono state le estati più belle
2: della
0: mia vita.
2: È vero, hai dei bei ricordi, perché
0: mamma
2: cosa
0: mia.
2: Si faceva? Si gironzolava per il paese.
0: Il paesello picco, andavi in giro in bicicletta, giocavi a calcio, la sera andavi alle feste, alle sagre.
2: Mare vicino?
0: 20 minuti, mezz'oretta più o meno, però sai che preferivo stare in giro nel paese.
2: Si faceva le prime tipiche esperienze senza i genitori, cioè si gironzolava un po' in sostanza per il paese,
0: esatto,
2: in un posto che era considerato sicuro.
0: Sì.
2: Sai che anch'io andavo sempre al paesello in estate, un paio di mesi con la bisnonna.
0: Dove?
2: Isone.
0: Oh,
2: comunque
0: santo, cioè, ma è
2: vabbè, di lì la bisnonna, cosa devo fare?
0: Sì,
2: andare a Isone. Poi sono arrivate altre testimonianze. Salutiamo Chantal,
0: sì,
2: che ci scrive dalla Bregaglia. Un bacione a te, cara. Noi da ragazzi, finita la scuola e avendo i nonni contadini, si andava per prati a fare fieno. Era una gioia, si stava all'aria aperta, c'erano i cugini. Poi noi ragazzi un po' più grandi si faceva da babysitter ai bimbi più piccoli del paese.
0: Ma che
2: ricordi, ma che bella immagine della Bregaglia ci regali, grazie. Sembra un dipinto,
0: sì,
2: di Segantini.
0: Vero?
2: Il messaggio di Chantal, grazie mille. Tra poco altre testimonianze.

0: cosa, fammi cantare.
1: No, ma canti Maluccio, canti Maluccio. Cosa? Non abbiamo preascoltato il messaggio di Eva, fammi sentire cosa
2: dice. Good morning. Allora, io sono cresciuta in Ticino con genitori svizzero-tedeschi e logicamente parlavamo svizzero-tedesco a casa, italiano a scuola. Però, visto che non lo impari mai proprio al 100%, solo con i genitori, mio fratello ed io ci mandavano in visita interna in estate e partivo praticamente, poi ho 50 anni, quando andavo a scuola io c'ero ancora 10 settimane, perciò ancora più complicato occuparci, ma andavamo nel canton Berna,
1: okay,
2: dove c'era mia zia e ci passavo praticamente l'estate e visto che c'erano là anche i cugini più grandi, che erano proprio già adulti, si occupavano loro di noi e poi tornavo giù e non sapevo
1: comodo
2: scrivere.
1: Così è comodo, così è comodo. Grazie Eva per la tua testimonianza, complimenti, li porti benissimo i tuoi 50 a Canton Berna, dove tra l'altro si impara un bel tedesco,
0: sì,
1: liberamente ispirato da Goethe, proprio da Goethe. No, Eva, è un bel esempio il tuo, sì, si partiva anche, io avevo la fortuna di avere i parenti da quella parte delle Alpi, partiva avvantaggiato poi alle scuole medie, quando in seconda media ti davano il zoviso e tu dovevi cercare di capire qualcosa.
0: Che bello
1: qualcosa.
0: Il zoviso!
1: Mica tanto. Senti, tante esperienze, cosa?
0: No, niente, ci senti.
1: No, tante le esperienze che condividete. Ringraziamo Isa per il suo messaggio vocale che dice: corsi di nuoto. Sì, nel bellinzonese va di moda anche spedire i figli ai corsi di nuoto. Secondo me il nuoto è una di quelle attività, di quegli sport che vanno insegnati da subito ai bimbi, così sei più tranquillo. No?
0: Quello
1: fatto
0: sono
1: il giro al lago.
0: Assolutamente d'accordo. È arrivato un messaggio bellissimo di Patrick che voglio leggerti.
1: No, dai, leggi.
0: Buongiorno. I robotaxi, come molte altre bellissime nuove tecnologie, avranno anche l'effetto indesiderato di generare più solitudine e più controllo.
1: Canzone, manda canzone. Che messaggio è? Canzone.
0: Patrick, qui rete 3 comunque, eh? Grazie.

0: intanto mentre noi stiamo superficialmente parlando di attività da fare o che abbiamo fatto da ragazzi durante l'estate, il tecnico Giordano prende la sorprendente decisione di inserire Facuri e Altamari per raggiungere sul 2-2 l'Austria, sì, perché è ancora di 2-1 il risultato in favore degli austriaci.
1: Beh, Altamari è un bel piede, Altamari, un bel sinistro a giro che può essere
0: sì, ma anche Facuri, sai che ha la capacità di inserirsi tra le linee. Parliamo di calcio dopo le 8, l'abbiamo detto con un grandissimo ospite. Intanto ascoltiamo il messaggio vocale di Isa che cita un bel esempio, il proprio, di attività che svolgeva durante l'estate. Sentiamo.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Mia mamma lavorava in una famiglia che aveva casa in Toscana, quindi io andavo con loro per un mese. E da quando avevo 10 anni che curavo 2 bambine, ma era il mese più bello di tutto il mondo. Curavo le bambine, spiaggia, sole, amicizie, ed era meraviglioso.
1: Ma che bello è!
0: Mi sembra di vederla, mi sembra di vederla Isa sulle spiagge di Cecina che si gode una bella granita. E così.
1: Che voglia di granita con la brioche adesso!
0: È vero, è vero.

0: fatto, salutiamo Arci che ti ha scambiato per Casolini ieri sera.
1: Mi dispiace per te, Nick, se stai ascoltando.
0: Sì, poverino.
1: Ho scambiato, certo, per Casolini.
0: Mamma mia, ragazzi. Radio
1: Televisione Svizzera. Tanto sono le 8 in punto e tra poco lo avremo Casolini al telefono. Prima però ci aggiorniamo per quanto riguarda il meteo.
0: Scusami,
1: e traffico. Tu guarda pure la partita, i buttonchi che asciscia a Saldania. Però oggi mercoledì in prevalenza soleggiato, nonostante qualche velatura e alcuni cumuli pomeridiani lungo i rilievi. Verso sera lungo le Alpi un rovescio o temporale isolato non escluso. A basse quote temperature massime oggi attorno ai 30 gradi.
0: Anna Pepe, 30 gradi, bel pezzo.
1: Dai, sì.
0: Sta dopo la mettiamo.
1: Sì,
0: per quanto
1: visco.
0: Riguarda il traffico, invece, c'è da segnalare, ci sono da segnalare code e forti rallentamenti tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, così come a Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Questo è quanto. Per quanto riguarda il traffico, adesso ci ha raggiunto di nuovo in studio Rosy Nervi, alla quale cedo la parola per le ultime notizie.
2: News. Grazie Nico, sono le 8, un minuto di nuovo, buongiorno anche da parte mia. Finanziamento della 13ª AVS, ultimo voto oggi al nazionale dove non è garantita una maggioranza favorevole al sistema misto. Richiedenti l'asilo problematici, anche il nazionale chiede misure più restrittive come il divieto di uscita dai centri federali. L'estratto del casellario giudiziale per ottenere il permesso di soggiorno, il Grigioni ipotizza delle eccezioni per alcune regioni. C'è una nuova intesa tra Ticino e Lombardia, potenzierà l'offerta di trasporti pubblici transfrontalieri su rotaia e anche su gomma. E infine al via oggi il Giro della Svizzera, la prima tappa è tutta all'estero, in Valtellina, domani invece l'arrivo a Locarno.

0: Sai che prima di introdurre l'ospite, ho visto un video sui social di un concerto di Vasco dove inquadrano a un certo punto, c'era uno che stava facendo un video dietro, inquadra la sciura davanti a lui al concerto.
1: Cosa stava facendo? Durante... Cioè, sulla bandana, tipica bandana,
0: no, anzi,
1: Vasco.
0: Durante l'esibizione di Sally, la signora tira fuori il telefono e apre Shazam per cercare di capire che canzone fosse. Mi sa che capitava lì per caso la signora al concerto.
1: Molto bene, molto bene. Pronto, benvenuto al nostro ospite Nicolò Casolini. Ciao Nick.
0: Ciao Nico.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Nico, che orari stai facendo tu?
2: Ma sento Balmelli lontanissimo, come mai?
1: È perché c'ho il microfono hai messo il... hai acceso tutto, Saldagna?
0: Sì.
1: C'ho giù un po' la voce, Nico, perché...
2: Ah, ecco, ecco.
1: Mi senti meglio?
2: Sì.
1: Molto bene.
0: Ottimo.
1: Nico, dicevo, stai facendo le ore piccole, come funziona? Mi fai lo studio prepartita per quanto riguarda la partita delle 9 e poi via fino all'una sei in giro a tirare teorie nei corridoi di comando col ballon.
2: Esatto. E poi soprattutto questa notte alle 3 abbiamo guardato Messi contro Davide Morandi, quindi
0: l'ho detto.
2: Te
0: l'ho detto che si svegliava, 100%.
1: Mamma mia.
2: No, cioè, no.
0: O sei rimasto sveglio? Sei rimasto sveglio.
2: Sono rimasto sveglio. Ecco. Ma tu pensa che il collega Bernasconi, lui le guarda tutte.
1: Mamma mia. Quindi ha impostato l'orologio del suo telefonino sull'ora Pacific Time, insomma.
2: Sì, certo. Ma scusate, ma voi stamattina non avete visto Messi?
0: Cioè, io sì, perché ero già sveglio, ho visto il secondo tempo, il primo tempo no.
1: No, ma fantastico. Non l'ho visto in diretta, ovviamente, anche se mio figlio è 2,50 mi ha svegliato per vederla, ma forse per il bibe, però non l'ho vista in diretta, ma ho visto stamattina, ho recuperato i gol, ma è clamorosa sta roba, 3 reti. Belle, due più belle, due in particolare. Messi che raggiunge Miro Klose, uno storico record di reti segnate complessivamente a un mondiale.
2: Ma Messi ci riesce a farci ancora stare nel mondo del calcio come ce lo ricordiamo noi, perché in un calcio di dati, di algoritmi, di nuovi termini che studiano la velocità, gli scatti, Messi a 39 anni gioca in un campionato poco impegnativo rispetto agli altri, viene dato ma gioca questo mondiale ma perché è un premio alla carriera eccetera eccetera, e segna 3 gol, quindi alla fine per fortuna che c'è Messi in questo calcio.
1: Anche se, appunto, va detto, l'Algeria, cioè l'impianto difensivo di Petkovic e Morandi, ha avuto qualche lacuna, soprattutto il portiere è un po' scarsino, un certo Zidane, e poi Messi ha ricevuto palla tra le linee totalmente solo in occasione del primo gol, se non sbaglio, e insomma non ha giocato contro una grande, però esatto, per avere 39 anni e tanti lo davano, insomma, così come invitato con la wild card al mondiale, ha subito smentito tutti quanti. Ma di un altro voglio parlare, di Mbappé. Ieri non t'ho visto convintissimo a dare ricordiamo cosa hai detto prima della partita della Francia, i consigli.
2: Se io fossi stato l'allenatore

0: vincere il campionato del mondo, di tutti quelli che ha, non farei giocare Mbappé. Ma io sono un estimatore di Mbappé. Ho detto, con la stagione che ha fatto, sì, con le polemiche, per trovare un equilibrio ci vorrebbe coraggio. Ma tant'è vero che ieri, per vincere, cioè, è costretto a fare un cambio e leva Dembélé. Quindi alla fine sono i quattro insieme che non possono giocare. Quindi la correzione di Deschamps, che è un fenomeno, che capisce che a un certo punto, per vincere la partita, deve togliere uno di quei due lì e tra virgolette leva quello meno scomodo, ma ci avrà problemi durante il mondiale prima o poi con il cambio di Dembélé di ieri, anche perché abbiamo capito che l'intoccabile è Mbappé.
1: Sì.
0: Quindi prima o poi, appena una partita, poi magari fa 20 gol e funziona tutto, vince da solo questo mondiale e tutto funziona bene. In un mondiale un po' più lungo, perché siamo più di un mese quest'anno, ci vogliono degli equilibri, quindi è quello lì il problema che ha la Francia, secondo me, che rimane la squadra più forte. Noi ieri l'abbiamo detto, è una squadra che sulla carta non può non vincere.
1: Cioè, sono problemi di lusso quelli di Didier Deschamps, assolutamente.
0: Ma il lusso, sai, comunque la Francia vince il mondiale nel 2018, sono passati ormai 8 anni, sì, e poi è sempre stata la squadra più, cioè, nettamente più forte di tutti. Alla fine è ferma a quella vittoria lì, quindi in qualche modo qualche problema di formazione e di amalgama, come si diceva 40 anni fa, c'è.
2: Ho visto un po' un Maignan incerto e Teo si fa sempre infilare alle spalle, è una roba incredibile, una roba che non ha perso. Lui, al contrario di Messi, che è andato in un campionato di livello minore, l'essere andato in Arabia Saudita lo ha fatto, lo ha un po' rammollito da questo punto di vista, perché fa fatica.
0: Posso dirti che nel Milan 25-26 farebbe capitano, vice capitano e presidente.
2: Ma
0: comunque,
2: figurati nel Milan 26-27 che rimarranno in
0: Milan 26-27, se fossi in te sarei tra il preoccupato e il disperato.
2: Io dall'annuncio di Amorim non dormo più la notte, quindi vedi un po' te.
1: Nico, so che hai un impegno tra poco, due domandine al volo, una raffica al volo per te. Gli Stati Uniti e il Canada non sono certo paesi di calcio, ma gli Stati Uniti sono certamente la capitale mondiale dell'intrattenimento. Stiamo vedendo degli stadi fuori di testa. Quale più di altri ti piacerebbe vedere dal vivo?
0: Dunque, quello di Philadelphia mi è piaciuto un sacco, quello di Seattle mi è piaciuto tantissimo.
1: Bello, sì.
0: Cioè, quello di Seattle, bellissimo, è un impianto fantastico, ma sono degli stadi dove poi giocano a football, fanno i Super Bowl, eccetera, eccetera. Ma io sono poco affascinato comunque, cioè, secondo me lo stadio di questo mondiale è e rimane l'Azteca. Poi tutti gli altri sono delle strutture fantastiche, ma si trasuda poco calcio. Cioè, se tu guardavi la partita, che non è stata una gran partita, tra il Messico e il Sudafrica, l'inaugurazione, a un certo punto sembra la stessa immagine del 70 e dell'86. Cioè, ti riporta veramente con la testa al mondiale vinto da Pelé, al mondiale vinto da Maradona. E qualora vincesse una squadra come l'Argentina quest'anno, è un peccato vedere la finale a New York. Certo. Cioè, tu pensa la continuità della storia: 70 Pelé, 86 Maradona, e pensa 2026 Messi all'Azteca, che alza la Coppa del Mondo lì. Insomma, poi dopo capisco che sono gli Stati Uniti, capisco che il MetLife Stadium, ancorché uno dei manti erbosi peggiori della storia, cioè perché Brasile e Marocco era una cosa, poverini, con la palla che rimaneva sotto, il terreno che si secca subito, l'erba che
1: sembrava di giocare a Rosio, Nico.
0: Sai che sembrava veramente l'Arosio di Cannizzaro, del mister Cannizzaro, che è un nostro collega, che è quello che
1: detto
0: cura Cagnizzares, le lavagne tattiche.
1: Sì, detto Cagnizzares.
0: Detto Cagnizzares.
1: Ok, Nico, vai.
0: Scusami, vai. E chiudiamo con i grandi dei del calcio. Tu pensa oggi Cristiano Ronaldo alle ore 18. E alle ore 22 Modric. Quindi sì, oggi si chiude il cerchio dei grandi campioni, dei grandi quarantenni o quasi quarantenni. Quindi ore 18 Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, e ore 22 forse la partita più bella di questo primo turno, che è Inghilterra-Croazia, che sarà una grande partita.
1: Chiudiamo con domanda chiusa: sì o no, è un bel mondiale di calcio questo?
0: Sì.
1: Ciao Nick, grazie, un abbraccio.
2: Ciao Nico, buon lavoro, ciao.

0: chi sono qui? Ah, i Foo Fighters.
1: A proposito di americani che sanno davvero come si fa spettacolo, i Foo Fighters, a dire di molti, sono esaltantissimi da vedere dal vivo.
0: Sì.
1: Io non li ho mai visti.
0: Neanch'io.
1: Però sai, come esperienza, non sono uno dei più grandi fan di questa band americana, ma non mi dispiacerebbe. Uno l'ho visto, se non sbaglio, il chitarrista, se non ricordo male, Chris Shiflett.
0: Dove è il Peter Pan?
1: 20 anni fa, quasi 20 anni fa suonava nei Noise for a Name e vennero al Tiglion, ti ricordi quell'open air meraviglioso?
0: Bellissimo.
1: Che facevano inizio anni 2000 a Verso, non sei mai stato?
0: No.
1: Nick Saldagna, però stammi sul pezzo.
0: Non so neanche cos'è Verso.
1: Puoi dirmi, ma dai. Devi andare su verso le Centovalli.
0: Ecco, Verso lì. Fermi a me. Lì volevo arrivare.
1: La mia Balchetegna. Comunque, dobbiamo dire che l'Austria ha vinto, giusto?
0: Ha vinto 3-1.
1: Sai che non l'ho più seguito.
0: Un rigore al 140esimo, praticamente.
1: Finalmente il tuo odiatissimo Arnautovic ce l'ha fatta segnare.
0: Sì, perché gli avevano tolto il secondo. E
1: a te non piace solo perché giocava nell'Inter, Arnautovic.
0: No, ma è un bel giocatore in realtà.
1: Però, togli i crocini, sai come si faceva una volta.
0: Sì, esatto.
1: Senti, Nico.
0: Dimmi.
1: No, vorrei tornare brevemente al discorso, insomma, d'apertura di questo morning barra parzialmente scremato, che era la fine delle scuole. Quindi sono appena iniziate le lezioni per l'ultima volta in questa stagione scolastica 25-26. E abbiamo qualche consiglio da darvi in merito ad attività da svolgere quest'estate con i bagai, perché 2 mesi e mezzo, abbiamo detto, con a casa i bagai più o meno giù di lì è tosta e dura. Quindi tra poco i primi brillantissimi consigli e anche gli ultimi, penso.
0: Sì, credo proprio. Sì.
1: Dopo Gwen Stefani,
0: lei idola
1: americana.

0: Lo giro tu che io non ho il coraggio.
1: È arrivato un messaggio da
0: non
1: Michele,
0: dire da chi,
1: da
0: sì,
1: Michele,
0: Michelozzo.
1: All'associazione Calcio Life fa sapere che oggi è anche la fine delle scuole, tra l'altro. Delle suole.
0: No, ma una cosa dovevi fare, zio. Allora, l'associazione Calzolai fa sapere che oggi è anche la fine delle suole.
1: Perché avevo letto e avevo riso, però il cervello è. Scusami, va bene? Allora no, vieni qua tu.
0: Però una cosa di fare, leggere una battuta carina, scusami, scritta da un altro. Scusami. Ciao Michelozzo. Sicché no, volevo dire che è anche questione di fortuna l'attività che si fa d'estate. Perché se tu hai i parenti in Sud Italia, bellissimo, posti bellissimi, sì, meravigliosi, sì, sì, mangi bene. Se tu hai i nonni a Saint-Tropez, beh, è bello. Se tu hai i nonni nella zona della Reno-Ruhr, meno bello.
1: Direi, no? Sì.
0: Sei d'accordo? Quindi sì, sì. Però noi vogliamo chiudere dandovi dei suggerimenti, poi ci ascoltiamo i Vatvuk su attività precise, puntuali da svolgere con i bimbi. Giornata al lago con Panini e divieto assoluto di parlare di compiti. Caccia al tesoro in paese, senza schermi, versione analogica. Torneo di carte o giochi da tavolo con premio serio, il gelato. Campeggio in giardino o sul balcone, monti la tenda e fai il finto camping. Laboratorio di cucina, si fa assieme la pizza. Aspetta che ne mancano 18.

0: ne invia anche noi allora.
1: Se ce lo dicono i Bad Book, al film da bon. Ok, ne invia Nico.
0: Tu torni domani?
1: Sì, torno domani con la Tiki, però sì, attenzione perché anche tu torni domani, ricordiamo sotto che forma.
0: Sì, allora seguiremo la diretta della seconda partita della Svizzera contro la Bosnia in diretta da Bellinzona al Parco Urbano.
1: Sì, dillo per cui, con meno disprezzo.
0: No, vabbè,
1: da Bellinzona
0: saremo a
1: Nick Saldagna a Bellinzona. Infatti, quando vi ricapita,
0: tra l'altro ti racconto questo aneddoto, prendo 20 secondi, metto anche un sottofondo perché vai, dovrò andare da solo a destinazione dove
1: sì,
0: siete.
1: Devi mettere il GPS, quelle robe, ecco, lì, controllo endogana, attacco il
0: perché gli altri si trovano già lì per vari altri motivi, allora sì, io gli ho detto, allora tu Nico vieni qua, prendi l'auto, ci raggiungi lì, carichi le cose. Io panico, non so neanche come ci si arriva a Bellinzona.
1: No, ma tu sei incredibile, sei vergognoso.
0: Tu che conosci il posto, se chiedo ai passanti mi danno indicazioni.
1: Se fare i complimenti a Nick Saldagna domani al Parco Urbano per le sue conoscenze in materia di bellinzonesità. Tra poco invece si va a Biasca, almeno con la mente,
0: sì,
1: e con la Rosi.
0: A domani, fate i bravi, ne? Da Joe Sbalmelli
1: e Nick Saldagna.
0: Buona giornata, ciao!
1: Tra l'altro, ricordo in chiusura, me lo ricorda Chris, grazie di cuore, che i Bad Book suoneranno a Poschiavo questo fine settimana all'Open Air all'AC. Buon divertimento!

0: serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
1: E rieccoci in mezzo alla settimana. Buongiorno da parte mia, Rosy Nervi, in vostra compagnia fino a venerdì. Poi abbiamo un attimo di pausa, per cui approfittiamo di questi giorni insieme per consacrare queste giornate di inizio estate, quelle più speciali, perché effettivamente stamattina la mia vicina mi ha mandato un bel aggiornamento. Dice: guarda, sembra di essere tornati indietro nel tempo, in una piazzetta di paese, in una delle nostre splendide valli, un gruppo di ragazzini che si ritrovava per fare una tratta per andare a scuola, di solito che si fa con l'autobus o comunque con i mezzi pubblici, organizzata tra bici e moz come si faceva ai vecchi tempi. Ti trovavi in piazzetta e tutti andavano a scuola insieme. Ultimo giorno di scuola ufficiale, quindi grandi emozioni per tutti. Buongiorno, noi abbiamo l'ultima puntata di Meglio Cardi che Mais dalle 9.

tutta la sexitudine di Lenny Kravitz, che col passare degli anni invece di invecchiare è diventata ancora più bello e più intrigante, insomma sconvolgente, diciamo, negli ultimi videoclip che abbiamo ammirato. Rimaniamo nel presente, nella musica italiana l'abbiamo scoperta con Che Fastidio, ovvero l'avevamo già apprezzata e scoperta prima, ma con Che Fastidio si è data una piega diversa, totalmente intrigante. Lei, che si firma Dito nella Piaga, rilancia con

versione femminile di Rovazzi. Non so, io trovo che ha una sua piega tutta particolare, mi piace davvero molto. Avete tempo per un espresso? Ve lo servo subito. Lei che è piccola come un caffè espresso, ma molto intensa come il caffè che possiamo gustare adesso.

0: disposizione, Luca, che sei partito da Orselina e sei in viaggio a piedi o come si dice col cavallo di San Francesco, ma soprattutto con il LED che è il tuo cagnolone, sei in viaggio verso nord. Dove ti trovi? Geolocalizzati preciso, che poi sappiamo che
1: allora,
0: tu hai la tua app.
1: Ho lasciato Cervel, è un paesino,
0: ecco.
1: Chi a nord di Besançon, un bel po' a nord, diciamo 100 km a nord di Besançon, e adesso sto andando a Chaumois, che è un paese che finalmente ha dei bar e un albergo. Stanotte abbiamo dormito vicino a una chiesa con la tendina, fortuna non ha piovuto, però ogni ora suonava ding ding ding dong
0: la campana della chiesa. No,
1: sì,
0: che noia. Poi ci sono quelle che fanno tutte le canzoncine a dipendenza dell'orario.
1: No, fortunatamente no, però ogni tanto suonava a caso.
0: Ma dove hai dormito? Nel parco della chiesa?
1: Sì, c'era un parchetto lì da parte.
0: Ma si può? Come scegli il posto dove soggiornare o pernottare?
1: Allora chiedo. Io dico no, fai pure lì. Poi ieri avevo appena finito di mettere la tenda, si ferma un signore, si ferma, mi dice: ti do una? Oui. Allora, guarda, vieni, guarda, ti faccio vedere, qui c'è l'acqua, vedi qui, guarda, ti ho portato al cimitero c'è sempre l'acqua, infatti
0: sì,
1: l'ho già visto,
0: eh?
1: E poi mi dice, poi guarda, se devi attaccare il telefono, guarda, il comune là, in quella casa là, che è comunale, ha appena messo una presa esterna.
0: Ma
1: vai là, ti attacchi dentro così ricarico. Ecco, vedi?
0: È già perché ci sono dei temi, tipo caricare il telefono, non è che uno può sempre caricare. Caffè, niente, non c'hai qua la moca nello zainetto?
1: No, la moca no, le bustine,
0: solubile,
1: il gas,
0: sì.
1: Il gas e scaldi l'acqua. Ma stamattina la colazione era pane a cassetta, sì, e un po' di salame e roba, salumi, insomma.
0: È buono.
1: Va bene. C'è chi non ha neanche quello,
0: C'è chi non ha neanche quello. Vedi che si apprezzano tante cose con queste passeggiate. Sono delle occasioni. Come ti senti? State bene? Il LED ha fatto qualche giorno di pausa? Come hai riorganizzato il recupero del tuo cane?
1: Allora sono andato, insomma, ricordi più il paese, me l'ha riportato lì.
0: Ma dov'era? Per chi non avesse seguito.
1: È stata due giorni da una signora olandese che ho dormito lì, me l'ha tenuto lì, e poi lei doveva andare dopo due giorni a quel paese che mi ricordi mia, e me l'ha portato lì, ripreso.
0: Cioè, ma tu questa signora non l'avevi mai vista né conosciuta, gli hai lasciato un cane?
1: Sì.
0: Il LED non ha avuto paura?
1: LED è abituato a stare via, lui sa che quando io vado via io torno.
0: Ma poro, ti avrà guardato
1: qui adesso? No, no, lui era lì tranquillo, dice vai tu, cammina tu, vai.
0: Ecco, bom. Stai un secondo che torniamo.

0: Allora potete seguire come tanti altri Luca Donati su Polar Steps, vi scaricate la vostra app o comunque smanettate sul computer, cercate Luca Donati, follow Luca Donati e vedete che ha già fatto le sue 454 miles, o quello è l'obiettivo finale? Sono i 28 giorni da... 28 giorni su 76.
1: Miglia, sono sì. 700 chilometri, 720 chilometri.
0: Ecco, per ora.
1: Per ora.
0: Sì,
1: l'app è gratuita, non costa niente.
0: No, infatti, okay. Così vediamo dove sei, diretto verso, adesso sto guardando dove vai, a Chaumont. E poi Chaumont, tu devi pas dire la te, Chaumont.
1: Chaumont, quella roba lì.
0: Quella roba lì, e dopo vai su verso il Lussemburgo.
1: Tu sai che j'appelle français seulement de 11 ans à 14 ans. Ça suffit.
0: E allora dimmi dove vai adesso, dopo, vai verso il Belgio, verso il Lussemburgo? Verso la...
1: No, sempre la direzione è sempre Calais.
0: Ecco. Ah, sempre Calais, vai a Calais, bellissimo. Wow, sì, ok. Sì. E poi
1: vado un po' lì.
0: Certo,
1: per rendere un po' omaggio a questi poveri ragazzi che sono restati lì. Ecco, questo mi dice il computer di andare. Sono restati lì nel 42. Che per fortuna sono venuti i privati con le loro barchette, misere barchette, a prendere questi inglesi e francesi e portarli in salvo in Inghilterra. Vabbè, che poi dopo li hanno rimandati in guerra, non so se erano più in salvo lì o nel campo di concentramento.
0: Quindi fai le tue belle riflessioni. Poi c'è il monumento a Calais, bellissimo, che andrai a vedere. Poi ci aggiorni ancora su tutte le tue avventure e peripezie. Va bene, Luca, cosa possiamo dirti? Come te la cavi? Con la carta di credito?
1: Sì, no. Poi sai, mia mamma mi ha fatto le gambe corte, no? E le gambe corte sono sempre più forti delle gambe lunghe. Perché il baricentro è basso. Perciò lo spostamento sulle anche, te lo dico, il piede del guido, lo spostamento sulle anche è minore.
0: Ecco, quindi.
1: Ho capito.
0: Cosa le costa veda, Rabias? Perché?
1: Sì, ho capito la continua stessa Murich.
0: Ecco.
1: Vabbè.
0: Allora, quello che hai citato, tra l'altro, è l'omaggio dai borghesi di Calais, penso, i bourgeois de Calais di Auguste Rodin, c'è una statua bellissima. E poi ce n'è una invece che penso che è quella che citi tu. Forse che quella in riva al mare, giusto?
1: Io andrò in riva al mare e mi fumerò un sigaro, però ecco. Qualcosa al loro per la loro memoria, dai.
0: Beh, bravo, bravo Luca, comincia ad arrivare sano e salvo, e soprattutto con il LED che sta bene. Io ti tengo d'occhio, sappilo.
1: Adesso passa un trattore, vieni LED, vieni che passa il trattore, vieni su, vieni su.
0: Ecco. Okay. Salutaci il LEDino. Facci sentire.
1: Ti saluta la Ro.
0: Eccolo. Caro.
1: Dici qualcosa.
0: Ciao Ledino, ciao amore.
1: Ha leccato il telefono.
0: Mi ha detto che porti tu lo zaino, quindi sono già più tranquilla. Buona camminata, buon prosieguo, ci aggiorniamo.
1: Grazie.
0: A breve. Ciao Luca, fa il bravo.
1: Ciao,
0: buon viaggio, buona camminata, seguitelo. Luca Donati su Polar Steps, così vedete dove sta andando e che cosa combina. Poi potete cliccare sulle varie tappe che ha fatto.

Jay-Z con Beyoncé, con questo omaggio a due innamorati un po' criminali, però questo amore che ha vinto su tutto Bonnie and Clyde. Era il 2002, abbiamo ancora un disco e poi ci occupiamo di aggiornarvi sulla meteo, sulla viabilità e a darvi il benvenuto all'ultima puntata di Meglio Cardi che Mais.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: E ci siamo, sono le 9, un minuto in
2: la
1: questo istante.
2: La meteo con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica, il 30 agosto a Bellinzona.
1: Il tempo per oggi in gran parte soleggiato con qualche velatura e nuvole sui monti. Nel pomeriggio e in serata possibile un temporale isolato sulle Alpi. Le temperature fino a 30 gradi, 22 le massime registrate oggi in Alta Engadina, che saliranno domani fino a 24 per mantenersi più o meno stabile anche venerdì. Il tempo invece al sud delle Alpi domani sarà ancora abbastanza soleggiato, ma anche se ci sono i temporali che arrivano in serata, e venerdì invece mattinata ancora abbastanza soleggiata, nel pomeriggio di venerdì sviluppo di cumuli con rovesci e temporali sparsi. Quindi anche sta settimana vi va bene, non dovete bagnare l'orto. Forse dipende, sì, perché la lattuga ha bisogno di essere innaffiata tutti i giorni, non trascuratemi la lattuga. Nel frattempo ultima giornata di scuola, il traffico è diverso dal solito, ma per non farci mancare nulla, dice Ciava, che qualche cosa ve la lascio per farvi sentire a casa. Quindi traffico tra Ponte Tresa e Bioggio verso Lamone, traffico in direzione opposta tra Gravesano e Manno, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla A2 traffico tra il raccordo di Melide e di Mendrisio e Melide in direzione nord, e anche dalla dogana di Brusata di Novazzano fino a Genestrerio. Se avete bisogno di noi ci siamo sempre, 079 873 80 73. Come sentite è arrivato anche Nico, le ultime notizie sono le 9:02.
3: 3 news.
4: Fino a 10 giorni di detenzione o di coprifuoco per i richiedenti l'asilo ospiti dei centri federali che mettono in pericolo la sicurezza all'esterno delle strutture o sono oggetto di un procedimento penale. Dopo gli stati, anche il nazionale ha approvato una mozione del democentrista Marco Chiesa contro il parere del Consiglio federale, che reputa già sufficienti gli sforzi profusi dalla Confederazione per gestire gli ospiti particolarmente problematici. Mesolcina, zona speciale per i permessi di dimora. Il governo grigionese sta studiando la possibilità di pretendere dai richiedenti un permesso B estratto del casellario giudiziale. Lo ha comunicato a margine della sessione del Gran Consiglio il competente consigliere di Stato. L'inconciliabilità della richiesta potrebbe però in futuro venire meno. Proprio ieri, infatti, il Consiglio nazionale ha approvato a forte maggioranza una mozione dell'UDC che chiede appunto che vengano controllati

0: sono triste oggi.
1: Buongiorno Rosy, ciao a tutti, buongiorno. Sei allora, triste? Sì. Su dai, ma non perché è l'ultima puntata.
0: Certo che sono triste perché è l'ultima puntata di Meglio Cardi. Poi ti ritroviamo tra RSI Food, sul web, sui nostri canali ufficiali, soprattutto al giardino di Albert.
1: Ecco, sì.
0: E
1: esatto.
0: Poi sei ancora in giro per Laghetti,
1: basta,
0: per,
1: no?
0: Ghiacciai.
1: No, con la redazione del giardino siamo occupati, impegnati a scrivere anche contributi per il sito web rsi.ch su temi che spaziano dall'ambiente agli animali alla scienza, tecnologia, eccetera, eccetera. Quindi siamo attivi e stiamo preparando la stagione. La prossima stagione TV,
0: ecco,
1: che ricomincerà a settembre.
0: Abbiamo delle date, degli orari, della data,
1: no,
0: della
1: non
0: settimana.
1: Ancora.
0: Non ancora.
1: Non ancora.
0: Però, insomma, il giardino torna.
1: Il giardino
0: torna. Se vedrete una che sbuca nel giardino, sono io che avevo malinconia di Christian.
1: Passi da lì. Va bene, lo comunico anche.
0: Comunicalo.
1: Sì,
0: senti,
1: sì, no.
0: Per oggi hai deciso di omaggiarmi un po', perché vogliamo parlare di ciò che sta succedendo nel mondo, ovvero i mondiali di calcio.
1: Sì, non lo faremo in chiave sportiva, ma con un occhio alla tecnologia in campo e non solo in campo, anche addosso all'arbitro e nel pallone. Quindi parleremo un po' di questi aspetti che tutti vedono, magari non tutti conoscono, o almeno tutti vedono chi è appassionato di calcio, perché c'è anche chi i mondiali proprio non li vuole vedere, voilà.
0: Come qualsiasi altro campionato, invece Nico per esempio, lui è un grande appassionato di calcio, io sto al calcio come un riccio investito, ma mi piace, scusa, non è una metafora da Meglio Cardi che mai, ma vabbè, invece ci sono grandi appuntamenti con la moda, perché è vero che parte un mondiale, ci sono tante tendenze, la canzone che diventa moda, il rituale, ti ricordi la vuvuzela, quelle cose lì, no?
1: Certo.
0: Tormentoni fastidiosissimi, ma che si prendono. Quest'anno ci muoviamo tra Messico e Stati Uniti, ci sono anche delle curiosità animali legate a queste nazioni.
1: Beh, esatto, sì, a parte le mascotte, ci sono anche degli animali di cui parleremo, ma sì, è vero, hai detto bene prima all'inizio che ho switchato, parleremo di moda come omaggio, visto che è il settore che nel quale tu hai cercato di introdurmi e farmi capire delle cose, ma non ce l'ho fatta. Non sono stato un allievo particolarmente bravo in questo senso, quindi...
0: Ma oggi mi hai portato, guarda che c'è qua un pacchettino che poi voglio spacchettare, mi hai detto ti porto una borsa in regalo.
1: Mm-hmm.
0: Adesso mi sto chiedendo che borsa è, ma la scopriremo e la apriamo insieme.
1: Mi piacciono questi messaggi subliminali.
0: È da un po' che spero che mi regali una borsa, non me l'ha mai regalata, ma ho ancora fiducia, soprattutto quando sentirai la mia mancanza. Parleremo di borse perché ce n'è una molto curiosa di cui aspettavamo i risvolti, e spero che sia questa che c'è in questo, però costava un po'.
1: La famosa borsa del T-Rex. E non è solo un aspetto così simbolico, è stata proprio proposta così.
0: Cioè, hanno tagliato via le mani dei tirchi e hanno fatto su una borsa. No, non è vero. Vi spieghiamo questo e altro, e anche i green influencer, tutta la sartoria ecocompatibile. Non ce la faremo in un'ora, ma siamo pronti su tutto. Se volete fare dei saluti, un omaggio, delle domande, una poesia a Cristian Bernasconi, siamo qua.

0: Allora posso aprirlo sto pacchetto? Fammi vedere cosa c'è dentro, cosa c'è dentro, cosa c'è dentro, cosa c'è dentro? Un invito per una passeggiata nel bosco, veramente?
1: Pensavo che era il volo in mongolfiera, no? Allora ho invertito i pacchetti, vedi? Chissà chi l'ho dato l'altro.
0: Chissà chi l'hai dato. No, raccontami un po' la storia della borsa che volevo.
1: No, allora, la borsa che volevi, perché qualche tempo fa, in una delle puntate di Meglio Carti che Mai, abbiamo parlato di questa borsa che alcuni laboratori stavano cercando di ricostruire partendo dal DNA di un tirannosauro rex. Allora, l'abbiamo detto già ai tempi, allora questo avrebbe dovuto verificarsi alla fine del mese, cioè alla fine del 2025, e oggi a qualche mese di distanza siamo qui per dire che effettivamente è stata realizzata, si trovano delle fotografie anche in rete, ma chiaramente non è c'è scetticismo, tanti hanno criticato perché non è proprio di tirannosauro rex, non è del DNA lì, insomma hanno preso del collagene antico, insomma hanno cercato di ricostruire qualcosa che dal punto di vista del marketing viene presentato come un revival del tirannosauro rex in forma di borsetta. Insomma, già di per sé, per chi è appassionato di dinosauri di natura, è una notizia triste, perché vabbè, un po' particolare, ma poi è tutta una grande montatura piuttosto mediatica di marketing per far vendere questa borsetta. Quindi sappi che Rosy, questa borsetta è stata valutata, perché poi è andata all'asta.
0: Ecco. E stimavano, vedi che ha già deglutito
1: perché ora vi dico a quanto sono riuscito ad averla.
0: Non è per Tyrannosaurus Rex questa.
1: No, però c'è qualcosa che arriva va in quella direzione. Nel senso, hanno stimato tra i 300.000 e i 500.000 euro il prezzo di acquisto. Beh, alla fine non sono arrivati lì, ma solo, si fa per dire, da quello che leggevo, a 150.000. Insomma, già di per sé non è male. Anche se forse in quell'ambito lì un po' Tyrannosaurus Rex puoi essere considerato, ma stiamo parlando di altri mondi ben diversi dai miei. Quindi una borsetta che misura tra i 25 centimetri per 18, per dare un'idea, no? Una specie di grande fotografia, un po' meno di un foglio A4, però 150.000 euro per una cosa poi finta. Insomma, ne abbiamo parlato perché è un po' il confine, è uno dei filoni in cui si sta dirigendo anche la ricerca per cercare di ricostruire nuovi materiali a partire da, come dire, elementi che si trovano in natura. È chiaro che quello del tirannosauro è un affare mediatico, come abbiamo detto, ma ci sono delle startup più interessanti che stanno lavorando sugli scarti, l'elaborazione delle arance, le banane, insomma tutta una serie di fibre naturali che potrebbero sostituire il cotone e produrre degli abiti e anche degli accessori a prezzo ridotto.
0: Ridotto.
1: Sottolineo ridotto, okay. Hai sentito? Nel caso non avessi colto.
0: Assolutamente, ho colto. Facciamo che leggiamo anche, perché ho detto in quest'ora, l'ultima di diretta su Rete 3 per Cristian Berlusconi, per il momento, per la prossima stagione non avremo il piacere di collaborare via radio, ma sicuramente mi inventerò qualche scusa per riagganciarlo, riacciuffarlo. Tanto rimane nel giardino di Albert, è già questa una bella certezza. Ti saluta Cinzia, che dice: avrei tante domande ma dirò una sola cosa, il giardino di Albert è una delle più belle trasmissioni della RSI. Complimenti a Cristian Berlusconi, ciao Rosy,
1: grazie.
0: E poi Elvi che dice: carissimi Rosy e Cristian, devo farvi tanti complimenti per tutte le notizie belle e interessanti che ci avete trasmesso, vi ascolto sempre con molto interesse e spero di ritrovarvi ancora insieme a settembre. Buona estate ragazzi, da Elvi.
1: Grazie, grazie mille. Purtroppo non torneremo a settembre, ma chi lo sa, magari in futuro.
0: Una possibilità c'è, una possibilità c'è, ma

0: una possibilità di ritrovare Christian al giardino di Albert, sicuramente di riascoltarlo nel nostro podcast a disposizione sulla nostra app RSI, cercate Meglio Cardi che Mais. Christian, abbiamo tante notizie, il mondiale di calcio lo stai seguendo o hai seguito di più per esempio quello di hockey?
1: Ho seguito molto quello di hockey, mm-hmm. Il calcio lo guardo ma pochissimo perché mi piace più il ritmo dell'hockey come sport, il calcio a volte mi annoia un po' ma è proprio totalmente soggettivo, però l'ho seguito perché c'è molta tecnologia in campo, il pallone è qualcosa di particolare, allora ho cercato di, come dire, documentarmi su questi aspetti. E magari partiamo proprio da lì, non
0: sì,
1: so,
0: dai.
1: C'è tanta tecnologia, forse l'evento sportivo singolo che ha mosso, che muove così tanti dati raccolti, tanta tecnologia tutta insieme, per iniziare forse quello che tutti vedono è anche l'abbigliamento dell'arbitro che ha questa nuova telecamerina vicino sul volto. Non è qualcosa di nuovo perché esiste già, si è già visto anche in altri campionati, ma la cosa particolare è che per questo mondiale questa telecamera è stata, diciamo, le immagini che vengono raccolte sono state stabilizzate, perché potete immaginare che con un arbitro che corre avanti e indietro raccogliere immagini stabili non fosse facile, e la nuova tecnologia ha permesso ora di avere un software che stabilizza tutto quello che viene trasmesso ai video e che alla fine è trasmesso anche in mondovisione, non solo nella sala VAR. Ma forse l'aspetto che più colpisce è quello del pallone, perché tutti lo vedono, insomma, sto preso a calci da tutti ma pieno di tecnologia, lo dicevamo anche coi colleghi, non è una semplice sfera ma è dotato di un sensore al suo interno, anche questa non è totalmente una novità ma è un sensore molto più preciso che trasmette dati in maniera molto più rapida e in collaborazione, si fa per dire, con tutte le telecamere che sono poste sotto il tetto degli stadi, permette ad esempio di ricostruire il momento esatto, con precisione, un potenziale fuorigioco, perché il sensore registra anche un minimo tocco, il momento esatto in cui è stato toccato, e quindi con le immagini delle telecamere che permettono di ricostruire l'azione in 3D, tu sai quando è partito realmente il passaggio e se il giocatore era in fuorigioco o no. Quindi un gioiellino dal punto di vista tecnologico, e cercheremo di pubblicare qualcosa anche a questo proposito in maniera che possiate approfondire questo aspetto. È stato attestato anche dal punto di vista aerodinamico per vedere, dimostrando che sembra più stabile e, come dire, può essere soggetto a meno effetti rispetto a quelli delle passate edizioni, per chi le ha seguite, insomma.
0: Il peccato è che chi va a bordo campo non può, magari se c'è un fuorigioco che arriva il pallone non puoi portartelo a casa perché ti geolocalizzano, ti vengono a prendere.
1: Sì, soprattutto costa, ecco.
0: Quanto costa?
1: Quello che usano per le partite ufficiali non te lo so dire perché è solo per quello, ma nei negozi ovviamente si trova la versione non tecnologica senza il sensore. La cosa curiosa, visto che lo menzioni, è che tutti i palloni che vengono preparati per la partita vanno caricati prima della partita e hanno...
0: Come il cellulare,
1: sì,
0: lo metti in carica?
1: Esatto, in maniera che il sensore abbia la propria autonomia per almeno per tutti i 90 minuti, e poi ognuno di questi palloni trasmette i dati quando è in uso alla sala VAR, quindi è qualcosa
0: fantastico,
1: di abbastanza particolare. E c'è anche un aspetto sul pallone, per chi magari l'ha anche acquistato, ci sono delle piccole strutture, la stella eccetera eccetera, ma ne parliamo dopo perché arriviamo anche alle mascotte.

0: Dai Queen, dello straordinario, immenso Freddie Mercury. Lui non aveva bisogno di farsi notare né con maglie di calcio né con loghi né con mascotte. Dove andiamo a parlare? Avevamo un tema in sospeso un attimo fa.
1: Sì, volevamo parlare delle mascotte, ma magari del pallone, forse tutti lo sanno sì. Già, ma si chiama, perché mi permette di arrivare poi alle mascotte, Trionda, che vuol dire letteralmente tre onde, perché per la prima volta sono tre i paesi che organizzano il mondiale e i colori rappresentati sul pallone sono associati alle tre nazioni, abbiamo il verde, il blu e il rosso. Tra i colori e i disegni trovate anche il simbolo associato ad ogni paese ospitante. Avete la foglia d'acero per il Canada, avete la stella per gli Stati Uniti e invece presente per il Messico l'aquila. Mi fermo qui perché poi nelle mascotte invece cambia qualcosa, dove l'aquila è associata agli Stati Uniti, insomma il Messico ha un altro animale.
0: È un casino allora.
1: E dopo arriveremo a un altro animale. Quindi
0: a quale?
1: All'axolotl, di cui avevamo parlato tempo fa, perché in Messico.
0: Come si chiama?
1: Sta spopolando axolotl.
0: Axolotl.
1: Sì, o assolotto in italiano, se ne parla perché è presente in videogiochi come peluche, insomma il merchandising è esagerato, però è una specie a grande rischio di estinzione.
0: Oh.
1: Paradossale.
0: Paradossale, ci dobbiamo
1: arriveremo anche lì, sì.
0: Ecco, va bene.
1: Poi chiudiamo la parentesi animali, no?
0: Anche.

0: animaletto.
1: Questo animaletto. Allora, prima magari faccio una breve parentesi, perché sapete, in questo programma abbiamo spesso parlato
0: cosa
1: di
0: animali. Cosa fai? Apri un parente?
1: Apro una parentesi.
0: Una parentesi.
1: Ho cercato di fare velocemente per non rosicchiare tempo prezioso. Comunque, abbiamo spesso parlato di animali in questa trasmissione. Lo facciamo anche oggi in maniera leggera, perché legandoci al mondiale, le tre mascotte scelte dai paesi ospitanti sono l'alce, chiaramente per il Canada, l'aquila, che rappresenta gli Stati Uniti, lo sappiamo, testa bianca, e il giaguaro per il Messico. Ora, vi ho detto che il Messico sul pallone è rappresentato dall'aquila, gli Stati Uniti dalle stelle. Nelle mascotte è diverso, anche se sono tutte e due, sono due elementi ufficiali. Allora, la scelta, vabbè, deve attirare un pubblico giovane, far divertire, eccetera, e si dice anche che rappresenta un po' l'equilibrio, l'armonia dell'organizzazione. Ora, chiaramente sapete che io ho un po' la mia deformazione professionale, ma metti un alce, un giaguaro e un'aquila assieme, non so cosa ne esce di pacifico, insomma, ma questa è una mia considerazione.
0: Grazie.
1: Il Messico è anche, pare, leggevo in un blog, in città ci sono delle raffigurazioni di un altro animale simbolico e mitologico molto importante per la nazione, che è l'axolotl, questo anfibio in grado di rigenerarsi. Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di longevità, ed è talmente presente che qualcuno ha fatto notare, a mio modo di vedere giustamente, che sì, è presente ovunque sui muri, è dipinto e di qua e di là, ma in natura, nell'unico lago in cui vive, è estremamente minacciato perché le acque sono inquinate, eccetera eccetera. Quindi siamo in un paradosso.
0: Sì.
1: L'avevamo già sollevato, dove sta diventando di nuovo estremamente popolare, presente ovunque nell'immaginario collettivo, ma in natura sta scomparendo, almeno lo stato naturale. In cattività invece c'è. Quindi voilà, questa è una parentesi, ma andate a riscoprire la nostra puntata sulla longevità di qualche tempo fa, ti ricordi?
0: Longevità di qualche tempo fa.
1: Faccio
0: visto
1: le rime.
0: Che fai le rime, vorrei dirti che prima della fine della puntata io ho preparato una poesia per te.
1: Davvero?
0: Cito
1: non
0: muore.
1: Farmi commuovere.
0: No, non ti faccio commuovere, però ti volevo chiedere agli ascoltatori se qualcuno volesse fare un pensiero, un messaggio audio da mandare per Cristian Bernasconi, che adesso dovrà cavarsela senza di me, come farà?
1: Sono completamente farà? Perso, non
0: certo,
1: lo so.
0: Certo, come noi nel bosco senza la pila o senza la bussola. 079-873-8073 per i vostri saluti. Intanto ci ascoltiamo Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti, questa era 1000.

0: Ce ne restano mille, ma di lui ce n'è uno solo. Si chiama Christian Bernasconi e lo troverete.
1: Non esageriamo.
0: Certo, cioè, no. È vero, ognuno è unico e prezioso. E tu lo sei stato per 3 anni di edizione, tra l'altro, di questo Mediocardic e Mais.
1: Eh sì, abbiamo iniziato nel 2024 ed è la terza edizione, alla fine anche contando primavera, autunno, insomma abbiamo fatto diverse puntate assieme, è stato estremamente interessante, divertente, mi sono divertito un botto e ti ringrazio anche per avermi, come dire, formato e anche mi hai reso un po' più sciolto davanti al microfono e soprattutto
0: sciolto,
1: mi hai instradato in quegli ambiti di interesse dove io non mi sarei mai avventurato,
0: tipo la moda,
1: ma per esempio
0: tipo le sartorie ecosostenibili, tipo le borse di Tyrannosaurus Rex,
1: ma non solo, ho imparato anche tantissime cose, quindi grazie mille perché è stato veramente
0: grazie a te, Christian.
1: Un'ottima esperienza.
0: Poi devo dire che hanno saputo tutti apprezzarti, tra cui Caracas, che ti ha sguinzagliato in giro la notte con le pile in testa per andare a cercare scorpioni. Abbiamo visto un lato un po' meno serio, cioè sempre molto professionale, ma un po' più leggero di Christian, che è anche balosso, non è che è soltanto scienziato, esperto di formiche. Insomma, quando hai una domanda, tu scrivi a Christian e arriva una risposta. Uno di quei colleghi attendibili, affidabili. Non sai che sono proprio tutti così.
1: Ti ringrazio. Mi imbarazzano i complimenti, non li gestisco bene, quindi.
0: Allora mascheriamoci in una maglia dei mondiali. Vai. O dove vuoi che ti porto? Dove andiamo?
1: Ma raccontami tu.
0: No, intanto volevo dirti
1: che hai trovato.
0: Sì, no, prima di entrare sulle maglie dei mondiali, ho visto che ci sono. Abbiamo già in passato parlato di mode ecocompatibili che non sono solo una tendenza, ma proprio è un'attenzione maggiore dei consumatori verso l'impatto ambientale, e l'idea è quella che intanto l'abito duri di più, perché questi abiti usa e getta non vanno assolutamente bene, che durino di più, che consumino meno risorse, che generino meno rifiuti, e di questo ci avevi ben sensibilizzato, giusto?
1: Sì, abbiamo parlato proprio della moda in diversi momenti, non solo perché è un tema che conosci molto bene, ma perché è uno di quegli appunto di quei settori che ha un impatto ambientale importante, e quindi, visto che abbiamo spesso parlato di sostenibilità, ma soprattutto cercando di sottolineare le alternative valide che stanno nascendo in questo periodo, qualche notizia positiva, ecco che abbiamo dato degli spunti in questo senso.
0: E per dire un termine legato a questo modo di fare moda, quindi quello della conservazione e della ecosostenibilità, è opposto all'usa e getta, si chiama moda slow fashion, che compare meno in questi mondi del e-commerce forse, ma che troviamo nella moda di qualità. La sartoria green, quindi l'abito che nasce due volte, c'è un altro concetto che si chiama upcycling, che ti trasforma il vecchio jeans, la tenda, la camicia, i tessuti inutilizzati, la vecchia giacca, la riutilizzi, la cambi e la rimetti in circolo.
1: La usi di nuovo, esattamente, quindi è fargli fare diversi cicli di utilizzo anche sotto forme diverse.
0: Esatto, che poi tra l'altro non abbiamo inventato niente, perché era già un po' la filosofia delle nostre nonne quella.
1: Esattamente, poi ecco si cerca di inserirlo sempre di più all'interno anche del filone della moda, perché come detto prima è importante, la fast fashion è un tema caldo e impattante, possiamo dirlo.
0: E qui l'aiuto lo fanno anche gli influencer, che in questo caso si fanno chiamare green influencer, lo sapevo. Com'è creare questi guardaroba essenziali nei mercatini dell'usato, riconoscendo il tessuto sostenibile, personalizzando il tuo vestito e usando dei materiali eco. Ci sono delle novità curiose, posso raccontartene due tra un attimo se vuoi?
1: Volentieri.

0: Allora, stavamo, scusate, leggendo un po' di cose legate alla moda ecocompatibile di cui vi stiamo raccontando, e volevo fare una piccola lista di materiali curiosi. Alcuni li abbiamo già citati in altre puntate precedenti di Meglio Cardi, però ecco perché ci siamo avventurati nel mondo della moda: perché adesso ci sono le maglie da calcio, un nuovo trend di questo mondiale 2026, che anche qui era stato anticipato dal trend delle tute delle nazionali per le Olimpiadi invernali, no? Quindi dallo sport allo street style, quando la divisa diventa design con questi colori molto audaci, meno standard tecnici, i pattern grafici ispirati ai paesaggi, proprio agli ambienti di queste nazioni, le bandiere, la cultura locale. Quindi c'è un'attenzione proprio smodata per tutto, taglio quasi da prêt-à-porter, dalle tute delle nazionali che abbiamo visto alle Olimpiadi invernali fino a questo mondiale. E qual è il punto chiave alla base? L'identità della nazione, quindi diventare un brand quasi di cultura, un prodotto moda, chiaro, ma tu poi indossando una maglia ti identifichi con un paese. Quindi magari mi può piacere tantissimo una maglia, ma se io ho una tensione perché questa nazione ha delle controversie, ecco, sto abbracciando magari qualcosa in più di un oggetto moda, diciamo, no? Tra i materiali eco più curiosi che stavamo analizzando, avevamo già parlato per esempio del Tencel, che è questa fibra che deriva dalla cellulosa del legno. Vuoi dire qualcosa?
1: No, vai, ti faccio fare la lista, dopo magari completo con alcune che ho trovato recenti.
0: Questo arriva dalle foreste gestite in modo sostenibile, il Tencel. Poi ci sono i tessuti degli scarti alimentari che Christian ci aveva già elencato, per esempio con le bucce d'arancia.
1: Con le bucce d'arancia, con anche la pelle dell'ananas.
0: Le vinacce dell'uva.
1: E
0: i fondi del caffè, ho trovato.
1: Così perché... quando ti vedono vestito guardano anche il tuo futuro.
0: E poi hai detto bene, aspetta, ci sono dei materiali, uno si chiama Pignatex, che è una sorta di pelle vegetale ottenuta dalle fibre delle foglie di ananas.
1: Proprio così. Poi leggevo perché ormai si sta sperimentando un po' di tutto, utilizzando anche la pianta della patata, ma anche ortiche e cactus. Speriamo che non vengano utilizzati, insomma, per la biancheria intima, ma ci sono anche abiti e tessuti fatti con le alghe o le bucce delle mele. Quindi sono tutte soluzioni che a livello di produzione sembrano consumare o produrre meno CO2, consumare meno energia, quindi sono delle soluzioni alternative al cotone, e voilà, quindi potrebbero essere, diciamo, sono dei segnali, di timidi segnali di speranza per diminuire l'impatto del mondo della moda sul pianeta.
0: La pelle di cactus, ho visto, la ribaltano evidentemente e tolgono gli aghi, perché sennò come fai? La
1: Davvero?
0: Usano per le borse, per le scarpe, per degli accessori.
1: È antifurto anche praticamente.
0: Probabilmente per le borse sì, perché serve poca acqua per creare il cactus e quindi per essere prodotto come materiale. Possiamo dire che se una volta l'eleganza era seguire la moda, oggi forse la vera eleganza, Christian, è scegliere con consapevolezza, anche se questi prodotti spesso costano. Il vestito sostenibile non è quello che appena comprato, ma quello che continui ad amare, a utilizzare, lo abbiamo detto, quindi magari forse il risparmio sta lì, spendi all'inizio ma poi lo riutilizzi.
1: Sì, magari il consiglio che avevamo anche dato era quello di uscire un po' dal fast fashion, quindi di avere un indumento, poi dopo qualche mese va già gettato perché alla fine non dura, e quindi questo è un po' il filo da seguire. Ridi?
0: No, hai detto uscire dal fashion,
1: cioè, no, dalla fast fashion, oggi parlo un po' rapidamente.
0: Fashion, uscire, allora io volevo citare esci da questo corpo ananas.
1: Bene,
0: siamo per fortuna quasi addirittura dei saluti, ma ci sono ancora delle cose da dire, tante curiosità,
1: e
0: ma
1: poi c'è l'emozione dell'ultima puntata,
0: certo.
1: Insomma, oggi è difficile.

0: Bastian Becker, I'd sing for you. Beh, meglio di no, meglio che ci raccontiamo ancora due curiosità prima di arrivare addirittura a saluti, caro Christian. Abbiamo qualche altra sorpresina?
1: Ma volevo dire, magari, che abbiamo avuto la possibilità di parlare di temi molto trasversali, perché non solo animali, piante, funghi, moda, tecnologia, abbiamo parlato anche di, in generale, del concetto della biomimetica, di come la natura ci propone o ci ispira per trovare delle nuove soluzioni tecnologiche e migliorare la nostra vita di tutti i giorni. Abbiamo parlato di bioluminescenza, insomma una vasta lista, perché abbiamo parlato anche di magia, di bestiari medievali, insomma abbiamo veramente girato a 360 gradi. Sono contento che non abbiamo parlato solamente di formiche, ecco. Questa era già una sfida inizialmente, ma è una passione, ma chiaramente non c'è solo quello. E per ricordare il programma che abbiamo intitolato Meglio Cardi che Mais, proprio per fare questo gioco di parole che ci richiama un po', ci rimanda alla natura, ma in buona sostanza volevamo dare questo segnale che non è mai troppo tardi per sperare in un futuro migliore e più sostenibile, e che le soluzioni ci sono qua e là sparse in giro per il mondo e nella natura. Questo era un po' il messaggio che volevamo lasciarvi in questi anni di come dire, programma assieme con Rosy e me.
0: Che poi ci siamo conosciuti, possiamo raccontarlo un'altra volta agli ascoltatori, sul set di Vacanze a Chilometro Zero, che ultimamente, vi hai detto, stanno trasmettendo sulla SSR, la versione tedesca.
1: Sì, anche sulla RTS.
0: RTS?
1: Sì, degli amici da Losanna mi hanno detto: oh, ti ho visto, ero in giro con la Rosy.
0: Ma parlavamo in francese?
1: Ma cioè, no, già, io il mio francese, no, vabbè, penso... Non so se hanno tradotto, c'è la versione sottotitolata, non te lo so dire.
0: Però in quella puntata, la prima in cui ci siamo conosciuti, a parte avermi spiegato di formichieri e di formiche,
1: strano,
0: mi hai portata,
1: sai?
0: Strano che parlavi di quello, mi hai portato al pertusio, che è che cosa, riassumendo?
1: Pertusio è una delle due sorgenti del Brenno, il luogo in cui si identifica la sorgente del Brenno, che nasce sulla Grena e nella regione del Lucomagno. E al pertusio c'è questa parete di roccia con questa fessura, da lì viene il nome Pertusio, che da dove l'acqua fuoriesce, e quindi è un po' il luogo simbolico in cui si identifica la nascita del fiume Brenno in Valle di Blegno.
0: Simbolico,
1: e da lì è iniziato un percorso, e quell'acqua tra l'altro parte da lì per arrivare poi fino a Venezia e al mare.
0: Ma pensa che magia,
1: pensa che storia,
0: che storia.
1: Noi non siamo al mare, ma magari tra qualche settimana, non lo so.
0: Perché no? Senti, io avevo ancora una piccola sorpresa, ma ci prendiamo un disco e poi torniamo.
1: Intanto mi siedo.
0: Siediti.

0: Chris, che io ci avevo lavorato su nella notte, veramente. Solo che questa mattina c'è il computer che ha fatto le bizze, mi ha cancellato tutto il mio file e ho dovuto un po' ricordarmi quello che avevo fatto, ma solo parzialmente mi è stato restituito dalla mia memoria, ormai pecca di qualche anno di esistenza. E allora, vabbè, ci provo lo stesso per quello che mi ricordo. Avevo un paio di riflessioni da farti, te le provo a fare così, così in modo creativo. Aspetta, ecco.
1: Aiuto.
0: Caro Christian, 3 anni insieme, che bella avventura, tra scienza, sorrisi e tanta natura. Col passo leggero, la tua mente brillante, hai reso ogni storia molto interessante. Biologo attento, sottile, esploratore del bosco, ci hai mostrato il suo grande cuore. Tra muschi e formiche, sentieri lontani, ci hai mostrato i segreti celati agli umani. E quando la notte si è vestita di nero, tu sei partito felice dentro il mistero. Con le pile UV che illuminava la notte, cercavi scorpioni che non dovevano fare a botte. Nel giardino di Albert ti si può ritrovare, oppure sul web, dove ci fai imparare. Con voce precisa mai espressa a casa, hai aperto finestre su un mondo lontano. Si chiude a un tratto di strada speciale, ma il grazie che ti porto non è un finale. Chi semina sguardi, curiosità e cammino lascia sempre traccia nel cuore vicino. Allora buon viaggio, Christian, amico leale, tra boschi segreti e sentiero montano. Che la vita ti doni scoperte, passioni, e resti intatta la tua meraviglia in azione. E quando la notte regala bagliori lontani, sapremo che esplori con torcia tra le mani, a cercare nel buio bruchetti e scorpioni, un'altra storia da portare in carpioni. Grazie Christian, per scienza e per cuore sei stato compagno di grande valore.
1: Ma grazie, ma Rosa, grazie mille. Mi commuovo raramente, ma mi ha colpito e faccio fatica a trovare le parole. Grazie davvero, è stato un piacere, un grande onore, perché come dicevo in qualche intervento fa, mi hai permesso di, come dire, anche di portare dei temi anche curiosi, di farli, di renderli leggeri anche in chiave, nella chiave giusta, e ho imparato tantissimo. Spero che sia piaciuto molto anche a casa quello che abbiamo fatto assieme. Chi lo sa, è un arrivederci, diciamo, qualcosa che cambia legato a gli impegni professionali col giardino di Albert, e quindi chi lo sa, magari in futuro si riproporrà magari qualcosa, non te lo so dire, non lo so, vedremo, non dipende da noi, però è stato un enorme piacere. Ti ringrazio per queste belle parole che mi hanno emozionato, e voilà.
0: Grazie a te Christian per la competenza, per la passione, per la tua generosità. Soprattutto chiudiamo oggi soltanto una tappa, non la gratitudine, non la speranza di continuare a lavorare con te. Soprattutto siamo colleghi in azienda, quindi sicuramente ci si ritroverà. Grazie di tutto, grazie a voi, e ci ritroviamo sul podcast naturalmente.
1: Certo, io ringrazio di cuore tutti voi che ci avete seguiti in questi 3 anni, è stato un piacere sentire la vostra presenza, i vostri commenti, i vostri spunti, e spero che quello che abbiamo raccontato vi sia rimasto e vi susciti quella bella curiosità e meraviglia nel guardare la natura anche con altri occhi.
0: Grazie,
1: ciao a
0: presto.
1: Tutti.
0: Ciao.

0: Caro Christian, per me la tua rubrica è stata molto importante. Mi hai trasformato in poeta colto, mentre prima ero un semplice poeta ignorante. Ti ho ascoltato tutte le puntate dalla stupenda Val di Blenio, tra natura, sole e cervi. Speriamo di ritrovarti su queste frequenze la prossima stagione in compagnia della regina Rosy Nervi. Buone cose.
1: Grazie Diego, un abbraccio a te, poeta meraviglioso. Rete 3. Buongiorno ancora a tutti voi, le 10:02. Una giornata di sole parzialmente con qualche temporale isolato atteso in serata e che dovrebbe materializzarsi su, proprio su tutti i vari aspetti. Venerdì, temperature alte, temperature estive naturalmente, però ecco, con questo neoserale di pioggerelle, ma tipico di questa stagione. Quindi temperature massime oggi a 30 gradi, in Alta Engadina 22 gradi, in prevalenza soleggiato e caldo per tutti questi giorni, oggi mercoledì, domani giovedì, ma venerdì, malgrado una partenza abbastanza soleggiata e calda, si attendono nella seconda parte di venerdì rovesci e temporali, soprattutto sui rilievi. È arrivata Ellis come un raggio di sole, naturalmente non come un temporale. Le 10:03, a te la parola per le ultime notizie.
2: 3 News.
3: In corso a Berna il dibattito finale sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Spetta al Consiglio nazionale esprimersi sulla proposta della conferenza di conciliazione intervenuta la scorsa settimana per tentare di mettere d'accordo i due rami del Parlamento. Il nazionale potrebbe però respingere ancora una volta il finanziamento della 13ª mensilità con un aumento dei prelievi sui salari, oltre a ritoccare l'imposta sul valore aggiunto. La Camera bassa preferisce infatti una soluzione basata solo sull'aumento dell'IVA.

0: E infine prosegue a Evian il vertice del G7 che ieri si era anche occupato dell'epidemia di Ebola. Con una dichiarazione congiunta i 7 leader propongono una risposta forte e coordinata per affrontare l'emergenza sanitaria nei paesi africani colpiti. Sul conflitto tra Russia e Ucraina il G7 ha ribadito il suo sostegno a Kiev definendolo incrollabile, in particolare a livello di sovranità del paese aggredito dalla Russia, per la sua libertà e per la sua integrità territoriale.
1: A tra poco, caro cactus.
0: A dopo.
1: Cactusessa.
0: Con sto caldo i cactus stanno bene, eh?
1: Certo. Ti dedico, Elisa, a tutte le donne all'ascolto questa mattina, Lady Gaga con Shape of a Woman.

il peyote, a proposito di cactus e di peyote, via, ci sono cactus più o meno importanti da avere in casa, il peyote ha un suo perché anche lui. Stavo leggendo i vostri messaggi, 079 873 8073, grazie per averci scritto. Valentina ci manda degli scatti super fashion di creazioni che fa lei, dice: hai speso degli argomenti interessanti, io mi occupo di abbigliamento da un po' di tempo, mi sto felicemente dedicando al riciclo. Bravissima Valentina. L'abitino batik l'ho ricavato da una camicia di mio papà, il gilet rosa da camicia di second hand, e le borse sono fatte con tutta la miriade di ritagli di tessuto che ho accumulato in 30 anni. Sono bellissimi, mi mandi tutti questi scatti, sei veramente molto creativa, molto bello, molto belle le tue proposte Valentina, ma hai un tuo atelier, hai un punto di scambio, quindi siamo curiosi, siamo curiosissimi, ti avevamo già letta, mi sembra che già in passato mi avevi mandato degli spunti, facci sapere dove ti recuperiamo. Eleana invece dice: mia figlia ha trattato il tema del fast fashion nella sua tesi di laurea, i giovani sono molto molto attenti a queste problematiche, per fortuna. È vero che a volte il capo d'abbigliamento costoso che vorresti conservare costa troppo.

figlio d'arte, ma soprattutto lui e se stesso, George Merck, che rilancia con questa Breathless Summer in questo 2026. George Merck, figlio di cotanta Rita Pavone, che ascoltiamo e salutiamo e che non è mai tramontata con la sua energia rock e con la sua capacità resiliente di rialzarsi mille volte come Madonna a livello internazionale, la nostra amatissima Rita Pavone, che ha regalato due talenti, uno fa il giornalista, l'altro fa il cantante, il produttore. Salutiamo George, che ringraziamo anche perché in passato ci aveva permesso di intervistare sua mamma che era venuta più volte ospite a raccontarci anche come si stiravano bene le camicie, perché lei era una grande appassionata di stiraggio di camicie, possiamo dire così, visto che stiamo parlando di abiti e di moda. Fatemi salutare anche Danila, che mi scrive: Rosy, ciao, con uno scatto bellissimo di una bici caricata di bagagli, dice, mio marito e un amico stanno facendo la Pamir Highway in Kazakistan in bici, un'avventura unica che ci dovrai riassumere e raccontare, cara Danila. Dico, e tu invece? Lei dice, io sono a casina con i miei cani e impegni che qualcuno deve pur svolgere e fare. Si chiama amore, Danila. Allora ti dedico Cloud Number 9. Torniamo nel 1999. È lui, è il meraviglioso Bryan Adams. Questa Rete 3 all'interno di

0: Deve meritarselo l'accesso al Cloud Number 9, che è un po' il paradiso. Fatemi mandare un abbraccio a chi ci ascolta dai cieli, al nostro amico pilota Ugo, alla sua meravigliosa famiglia. Ciao Alex, ciao Princi, ciao ragazzi, Nathan e Colin. Nathan, un amante della moda, un ragazzo molto creativo, e mi dice il suo papà mentre vola, dice: lo sai che mio figlio non vede l'ora di andare alla a vedere questa discarica che si trova del fast fashion, che si trova in Cile. Lui dice: ma ti pare? Il tema è molto controverso, ce ne sono tante di discariche. Greenpeace riportava di una grandissima discarica di fast fashion in Africa. È un tema che è veramente sconcertante, perché ha un impatto ambientale potentissimo. Bisogna cambiare rotta assolutamente, bisogna rifare delle regolamentazioni a livello europeo, perché il costo ambientale è davvero molto importante, e alla base c'è questo modello del fast fashion che produce abiti a basso costo, spesso sintetici, pensati per vite brevissime a livello di tessuti. Questi tessuti spesso, e lo sentiamo dagli odori, sono in molti casi derivati dal petrolio, quindi non riescono a degradarsi, impiegano secoli per farlo, e a ogni lavaggio rilasciano anche microplastiche e altre schifezze. Quindi il fast fashion che diventa responsabile, pare, secondo le ricerche di Greenpeace, fino al 10% delle emissioni globali di gas serra. Non solo la produzione tessile fa largo uso di sostanze chimiche, molte delle quali anche pericoloso, che danneggiano l'ambiente. Quindi bisogna riflettere e seguire appunto tutti i passaggi prima di metterci a comprare un abito. Sarebbe il caso di riflettere. C'è un caso del Ghana, che è un paese sotto assedio per quanto riguarda il fast fashion. C'è una crisi globale che riguarda tutto il continente africano, e l'ultima che veniva segnalata era anche una zona in Africa segnalata da Greenpeace, se non ricordo più. Sto parlando, mi sembra, comunque vari centri: Angola, in Kenya, in Tunisia, in Benin, in Ghana, in Repubblica Democratica del Congo. Sono questi i paesi maggiormente colpiti del continente africano. Hanno importato qualcosa, avevo trovato un dato del 2022, quasi 900.000 tonnellate di indumenti usati provenienti dall'Unione Europea. Ecco, ci fermiamo qui solo per fare una riflessione, e lasciamo a ognuno alla propria sensibilità il caso di riflettere. Ed è bello che ci si sensibilizzi già da giovani, anche perché il tema parte da lì. È vero, non si hanno i soldini, ma si possono comunque fare buoni acquisti o rivedere oggetti e indumenti della zia, della nonna, della mamma, rubarli dal papà e trasformarli in qualcosa di creativo. Io sono quasi addirittura saluti, ma vi regalo ancora Valentino Vivace, Come una rondine.
1: Ti ho vista da lontano.
0: E poi vi saluto.

domani il Tour de Suisse arriva a Locarno, quindi portate pazienza come ci consiglia Isa. Ricordiamo tra i campioni, grandissimi campioni di ciclismo, perché oggi nasceva 81 anni fa, nel 1945, il grande Eddie Merckx, vincitore di 5 Giri d'Italia, 5 Tour de France, 4 ori mondiali, un cavallo della bici. E ricordiamo tra gli sportivi pazzeschi oggi 49 le candeline sulla torta di compleanno di Venus Williams. Così abbiamo fatto un pensiero anche per il tennis, vi lascio in ottime mani visto che abbiamo parlato di fashion con la pelle di cactus. Gli facciamo la pelle anche a loro, no? Tra poco Ottavio e Alice con voi. Vi aspetto domani, un abbraccio.

0: solo usciste da quello stanzino dove vi nascondete,
1: sì,
0: vi accorgereste che c'è un grandissimo ambiente qui a Piazza della
1: Valle. Raccontacelo, Paolo.
0: No, c'è un ambiente diverso, perché voi siete chiusi in 4 metri quadrati, invece qua la partita si vive, non è così noiosa.
2: No,
0: basta! Non devi seguirmi! Ti ho già detto che non ti do il microfono, lì mi segui!
3: È uno dei momenti più belli di radio del 2026. Stare chiusi in studio, dovete uscire, che fuori c'è la gente vera, c'è la vita. Gente. La prima cosa che gli dicono: uè, Guglielmoni, animale!
4: Paolo Guglielmoni, un uomo del popolo.
2: Animale!
4: Lo potete seguire, tra l'altro, tutte le mattine.
5: Cactus. Un programma pungente.
4: Su Rete 1, che vi concedo di ascoltare solo ed esclusivamente perché c'è Paolo Guglielmoni la mattina, che insieme a Fabrizio Casati fa, insomma,
3: fa l'animale!
4: Fa l'animale!
3: Molto bene, ragazza di Bustarsizio!
4: Fanno il. Sì, vorrei. Allora, vorrei. Salutare. Vorrei salutare
3: che sono 28 anni che non vedo i mondiali,
4: la mia ragazza di Bursassizio,
3: bellissima,
4: perché io sono qua per salutarla.
3: Hai detto anche il nome, non me lo ricordo, ma non
4: Veronica
3: fa niente.
4: Veronica qualcosa.
3: Ti chiedo, oggi hai visto mezzi di trasporto particolari? Perché tu spesso li incontri. Ti ricordi il tir di Padre Pio?
4: Il tir di Padre Pio è stato, credo, quel momento in cui
3: bellissima.
4: Ti trovi in autostrada e sul tir c'è la gigantografia di Padre Pio, ti dici, boom, è arrivata.
3: È un'illuminazione.
4: È arrivato il mio momento, io devo prendere i voti, andare, perché Padre Pio mi ha chiamata.
3: Poi chissà cosa trasportava, non si sa.
4: Ma secondo me tutti i gadget di Padre Pio.
3: Acqua santa, sì.
4: Acqua santificata.
3: E oggi qualcosa di particolare.
4: Oggi ho visto il furgone di un falegname.
3: Sì, mi hai mandato la foto.
4: Mi ha fatto molto ridere il nome del falegname, perché... Adesso non possiamo dirlo perché faremo pubblicità e tra l'altro è nome e cognome, quindi
3: è un cantante famosissimo.
4: Sarebbe anche un problema a livello di privacy, insomma.
3: Vabbè, vi dico chi, che nome era senza dirvelo.
4: Vai.
3: Togli il sottofondo. Perderei il furgone quando si fa sera, quando lo parcheggi e non ricordi più dov'era.
4: Vabbè.
3: Ecco, si è capito che cantante era dietro il furgone.
4: Si è capito. Comunque sì, c'è un falegname che si chiama proprio come lui, l'abbiamo detto senza dirlo, ecco, diciamo, lo salutiamo.
3: O è lui che si chiama come il falegname.
4: O è lui che ha detto, sai che quel bel nome lì? Io me lo prendo, Moviglio io.
3: Vado col casting?
4: Volentieri,
3: allora
4: sì,
3: prendiamo spunto da
4: Castis.
3: Ringraziamo Castis. No, prendiamo spunto dal furgone e cerchiamo qualcuno che si chiama come uno famoso.
4: Qualcuno che si chiama come uno famoso, tipo qualcuno che si chiama Ottavio Panzeri.
3: No, ma molto più famoso, no? Molto più famoso.
4: Tu sei una persona famosa e quindi...
3: C'era un Elton John fra i nostri ascoltatori, ti
4: c'era
3: ricordi?
4: C'era un Elton John.
3: Che ha anche vinto dei premi?
4: Sì, guarda che l'hanno già beccato. Ci hanno anche detto di dov'è il falegname.
3: È famoso.
4: Non lo diremo perché sennò, cioè, qua
3: no,
4: andiamo...
3: pubblicità gratuita troppo. Non possiamo.
4: Esatto.
3: Un o una appassionata di passeggiate gastronomiche.
4: Io?
3: Sì?
4: Io?
3: Ne hai fatte?
4: Sì, ne ho fatte.
3: La mangialonga?
4: Cioè, l'ho fatta la mangialonga. No, quella no.
3: La mangiacavre?
4: Non l'ho fatta. Bene, però ho fatto la mangialonga e la maralonga. Il mendrisiotto mi ha presa. Cioè, sono vostri amici. Quindi,
3: ma secondo me siete in tantissimi.
4: Ma è tanta roba.
3: Dopo ne proporrò alcune nuove che non esistono ancora.
4: Volentieri, sì.
3: E poi, questo è un tasto dolente. Una grandissima prova per la tenuta di un'amicizia è la vacanza insieme. Diverse amicizie si sono incrinate o addirittura sono finite dopo una vacanza insieme, spesso per motivi di spese divise
4: sì,
3: comportamenti
4: certo.
3: di altri.
4: Sì, io volevo andare lì, ma tu hai detto di no.
3: Viene fuori chi sei veramente in vacanza.
4: Certo, il
3: quindi
4: tuo vero te.
3: Storie anche abbastanza tristi di amicizie finite dopo le vacanze o durante.
4: Quindi, riassumendo.
3: C'è chi torna prima.
4: Qualcuno che si chiama come qualcuno di famoso, un appassionato o un'appassionata di passeggiate gastronomiche e qualcuno che è andato in vacanza con amici e dopo non sono più amici. Questo è quello che cerchiamo oggi nel nostro Grazie al Casting. Comincia una nuova puntata di Non ci resta che il Cactus con Alice
3: e Ottavio.
4: Yeah! Buongiorno a tutti.

0: Ottavio Panzerotto, non andare via, non vola via, buon cattù.
1: Come fa a sapere il mio cognome?
2: L'ho detto prima.
1: Ah, no, va bene, non è grave.
2: Non è grave, ma poi c'è scritto dappertutto, quando la gente cerca Ottavio Rete 3 esce anche il tuo cognome.
1: Omonimi ne abbiamo, salutiamo Papa Francesco.
2: Papa Francesco, versione Ticino però, sì. Cioè il nostro Papa sì. Francesco, ciao, un gran saluto.
1: I due Alberto Giacometti che stanno in Bregaglia.
2: In Bregaglia,
1: salutiamo un famosissimo artista.
2: Certo, certo.
1: Io mi chiamo Francesco, dice ci sarà qualcuno famoso col mio nome? Ha voglia.
2: Ha voglia, Francesco Renga.
1: Sì, Francesco De Gregori.
2: Papa Francesco, De Gregori.
1: Francesco Guccini.
2: Francesco Guccini.
1: DJ Francesco
2: Facchinetti.
1: Ce n'è. Adesso però mi sono incartato da solo perché mi arrivano dei nomi e non so se li posso dire.
2: Possiamo dire.
1: No, perché io.
2: I vostri nomi?
1: Si autoannuncia. Invece sono amici che magari non vogliono essere nominati, soprattutto in un programma del Cactus.
2: Esatto. Magari poi in questo caso io comunque non conosco nessuno che ha un nome famoso, sai?
1: Stiamo cercando perché sono comunque eccezioni. Enzo Ferrari, salutiamo.
2: Enzo Ferrari.
1: Allora, parliamo un attimo di Polymarket, la famosa piattaforma di scommesse.
2: No, non la conosco.
1: Non la conosci?
2: Non mi do al gambling.
1: Fra l'altro è vietata in Svizzera, però il bello di Polymarket è che puoi scommettere su qualsiasi cosa.
2: Ah!
1: Più tardi vedremo le varie scommesse disponibili.
2: Tipo, scommetto che oggi Ottavio mette gli occhiali sulla fronte.
1: Credo che tu possa anche creare delle scommesse che però devono essere di interesse mondiale, no?
2: Tipo i tuoi occhiali.
1: No, fra l'altro si è scommesso sull'esito della votazione di domenica scorsa.
2: Quale delle tante?
1: No, una svizzera da 10 milioni.
2: Okay.
1: Si è scommesso molto. Tra chi ha scommesso sul sì e chi ha scommesso sul no sono stati puntati circa 500.000 franchi.
2: Stupendo.
1: Deduco tutti dall'estero, visto che in Svizzera è vietato.
2: Quindi.
1: Oppure che fai VPN, quelle robe lì. Allora, l'iniziativa, come sapete, è stata respinta. Qualcuno ha detto ci avrei scommesso.
2: Qualcuno
1: invece ci ha proprio scommesso.
2: Sì,
1: aveva scommesso sul no ha vinto. Non tantissimo.
2: Non
1: dipende quanto avevi scommesso.
2: Esatto, dipende.
1: Chi ha scommesso sul sì ha perso,
2: questo lo sappiamo.
1: Allora, il maggior guadagno tra chi ha scommesso sul no, 14.700 franchi.
2: 14.700, che ti dico?
1: Non
2: ti
1: è
2: fanno
1: male.
2: Comodo, no?
1: Che sono andati all'utente Donaldinho Trampito, si chiama.
2: Non è vero, giuro. Mai nella vita.
1: Donaldinho Trampito.
2: Te la sei inventata.
1: No, cercate su Blue.
2: Te la sei inventata.
1: Donaldinho Trampito, diversi account dicono wow, ho vinto 600.000 dollari senza far niente, e poi una ha vinto 3.800 franchi, un tale, noi non c'entriamo, Cloud Cactus si chiama.
2: Cloud Cactus.
1: 3.800 franchi.
2: Congratulazioni.
1: Nome utente Ellis.cavalli.
2: No, non siamo noi, sono qua.
1: Che poi a chi ha scommesso votava anche in base a quello per cui aveva scommesso, quindi si può anche falsare qualcosa, no?
2: Però se sono tutti all'estero non potevano mica votare, magari.
1: In questo caso no, però ci sono dei casi in cui scommetti su quanti tweet farà Elon Musk domani.
2: Certo.
1: Tu sei Elon Musk,
2: sì?
1: E la vinci.
2: E la vinci.

0: l'uomo Arturo, come l'insuperabile e inimitabile numero uno gatto Arturo.
1: Grande.
2: L'hanno chiamato Arturo, credo, in onore del gatto Arturo.
1: Del gatto Arturo. Tra l'altro ringraziamo anche chi ci manda i vocali del 1802, con questo audio così graffiato.
2: È un Nokia, dai, un Nokia.
1: Grazie mille, grazie.
2: Magari il cognome si chiama Gatti.
1: Arturo Gatti sarebbe bellissimo.
2: Poi c'è un adesivo appiccicato a un palo di ferro, non so se vi interessa, dice: stiamo ricostruendo il Partito Comunista Rivoluzionario. Unisciti a noi,
1: Ottavio.
2: Auguri a tutti e tre.
1: Auguri.
2: Saranno in tre, dai. Allora, su cosa si può scommettere in questo momento su Polymarket? Non fatelo, anche perché è vietato.
1: Sì, anche perché
2: ovviamente su tutte le partite dei mondiali di calcio possibili.
1: Beh, ma ciao, ma vai, a parte che lì ci sono quello, ci sono 8 milioni di siti di scommesse. Quando guardi le partite, ci sono i siti di scommesse che fanno le pubblicità, le cose.
2: Si può scommettere su questo: gli Stati Uniti confermeranno l'esistenza degli alieni entro fine anno, perché hanno rilasciato dei video, dei files, ma non hanno mai esplicitamente detto
1: X-Files.
2: Non hanno mai detto esplicitamente sì, gli alieni esistono, ve lo comunichiamo. Puoi scommettere se entro fine anno lo comunicheranno. Si può scommettere sul numero di visualizzazioni di un video di Mr. Beast.
1: Guarda, che quello è...
2: Puoi scommettere se ne farà più o meno di 50 milioni.
1: Sì, ci sta.
2: Questa è bella. Trump insulterà pubblicamente qualcuno entro fine giugno?
1: Probabilmente, posso dire che probabilmente sì.
2: Sì, sono in testa e sì, sono in testa e sì.
1: È molto difficile che non accada, però vediamo.
2: GTA sarà rimandato di nuovo, puoi scommettere anche su questo?
1: No, su quello non si dovrebbe più scommettere in realtà.
2: No,
1: perché
2: invece accettano scommesse.
1: Teoricamente, a quest'anno tra l'altro il casino è che tutta una serie di altre case di produzione di videogiochi stanno spostando l'uscita dei loro nuovi videogiochi, perché esce davvero GTA, quindi...
2: Che li asfalterà ovviamente.
1: Ma chiaro, nessuno vuole uscire lì.
2: Li oscura tutti. A proposito di GTA, si può scommettere su questo: uscirà un nuovo album di Rihanna prima di GTA 6?
1: No, questo non
2: sei
1: succede.
2: Sicura?
1: È una delle pochissime cose che non succederà prima di GTA 6.
2: Ma sei sicurissima?
1: Sono sicurissima, sì.
2: Dove si svolgerà Eurovision Song Contest nel 2026? Sofia o Burgas?
1: Secondo me a
2: non
1: Sofia.
2: Non l'hanno ancora scelto.
1: Secondo me a Sofia.
2: Ci sarà una nuova pandemia nel 2026? Se vi può tranquillizzare, sono in testa i no.
1: Anche se i primi mesi con l'antivirus uno poteva un po' pensarci.
2: Forse l'hanno creato in quel momento.
1: Esatto.
2: Ultima, cioè ce ne sono tantissime, l'ultima che vi cito io: Donald Trump vincerà il Nobel per la pace nel 2026?
1: Intanto ha ricevuto il premio da Giovanni Infantino lì della FIFA, che gli ha detto: questo è il nostro premio per la pace per te.
2: Comunque all'8% di sì, il Nobel per la pace a Trump.
1: Aiuto.

0: C'è un altro vocale dal 1800, lo vuoi sentire?
1: Dai, sentiamolo, ti prego.
2: Leggendario boxer americano.
0: Sembra gli archivi?
2: I suoi
0: no.
2: Erano di un'intensità fuori scala. E io, da buon Arturo, me li son visti quasi tutti. Arturo Gatti esiste.
0: Ah, esiste Arturo Gatti, la buttata lì.
2: Un vero campione. Campione.
0: Gambione,
1: campione. Adesso ci deve fare, non so, un bollettino di guerra, una roba.
0: No, ma dici che telefono usi, che magari.
1: No, ma magari te lo
0: viva voce, non lo
1: te
0: so.
1: Te lo rubiamo per fare l'effetto degli archivi del nostro Fulvio Giovanetti.
0: Allora, storia vera, dicono: ho copiato in un ESPE nell'ora di religione da Papa Francesco alle medie di Bellinzona.
1: Bella per ridere. Papa Francesco che ha fatto le medie a Bellinzona.
0: Ovviamente va invertito nome e cognome, certo, perché esiste. Certo. E ho preso una nota migliore di lui, pensa. A religione ha preso una nota migliore di. Gli ho chiesto, possiamo citarlo, ma ha detto sì.
1: Sì, Papa Francesco, tranquillo.
0: Prima abbiamo parlato di Trump, che vincerà probabilmente il Nobel. No, non lo vince.
1: Abbiamo parlato di Trump. A parte che gliel'hanno dato il Nobel per la pace.
0: Sì,
1: la vincitrice gliel'ha consegnato.
0: Gliel'ha già dato.
1: La vincitrice l'ha.
0: Ma la foto di lui con gli alieni? L'hai
1: no,
0: vista?
1: No, ma io sono stufa, perché ti giuro, io questa cosa è. Cioè, Trump ormai è uno di quei boomer a cui non si può lasciare un telefono con ChatGPT installato sopra.
0: Ma quindi
1: cioè,
0: le foto di lui con gli alieni biondi con i capelli lunghi le crea lui?
1: Ma sì, ma certo, le
0: o
1: fa generare.
0: Staff.
1: Ma no, ma secondo me lui quando ha tempo, tra un bombardamento e l'altro, si mette lì e genera le fotografie con l'intelligenza artificiale. Ma poi senza neanche un grande senso. Cioè, per esempio,
0: non lo so.
1: Lui ha fatto. Vabbè, ha fatto Gesù.
0: No, sì, è vero.
1: Si è messo nei panni di Gesù, che
0: poi
1: qualcuno
0: ha detto no,
1: potrebbe dire.
0: Infatti lui ha detto no, era un medico, un infermiere.
1: Era un infermiere,
0: sì,
1: con
0: vestito da Gesù.
1: Ma
0: però.
1: Certo, ciaone. Ma ha fatto il Papa. Perché abbiamo capito, Papa Francesco ce ne sono almeno due, però non mi sembrava il caso. Poi ha fatto i gladiatori, centurioni, che ma da dove vieni, non lo so. Dallo stesso anno da cui Arturo ci manda i vocali.
0: Bellissimi.
1: Superman, che ancora ti posso dire, perlomeno è statunitense, no? Cioè in realtà è un alieno, quindi non so. Vabbè. E poi il giorno di Star Wars mi fa sia i Sith che i Jedi. Adesso.
0: Ah,
1: Donald, dobbiamo scegliere, non possiamo.
0: O da una parte o dall'altra.
1: O da una parte o dall'altra, secondo me meritevole di nessuna delle due parti.
0: Ma l'ultima immagine che ha fatto arrabbiare
1: l'ultima
0: molti.
1: L'ultima trovata sono gli anime giapponesi, nello specifico Naruto.
0: Cioè lui nei panni di Naruto.
1: Lui nei panni di Naruto, ok. Per le poche persone su questo pianeta che non hanno mai visto niente di Naruto, io vorrei sottolineare che comunque si tratta di un personaggio che basa le sue battaglie, le sue avventure, tutto il suo percorso su dei valori molto onorevoli, comunque
0: è un eroe positivo.
1: L'amicizia, proteggere i propri compagni, accettare se stessi, non arrendersi di fronte alle difficoltà, cioè bellissimi temi che tra l'altro vengono trattati nella maggior parte dell'animazione giapponese. Quindi
0: ma Trump si vede così, se chiedi a lui di descriversi, lui si vede
1: probabilmente
0: così.
1: Si vede così, e quindi comprensibile la reazione dei fan che nulla hanno a che fare con la politica statunitense, che si sono arrabbiati vedendo Donald Trump appunto nei panni proprio di Naruto.
0: Non osare mai associare.
1: Non osare mai. E il fatto è che il mondo dei manga e degli anime in Giappone è molto molto più profondo e importante, soprattutto per il popolo giapponese, di quello che si potrebbe pensare. Tra l'altro veicolano tantissimo la cultura giapponese nel resto del mondo, perché tutti li guardiamo, tutti li leggiamo.
0: Dici,
1: no?
0: Che è quasi blasfemo rappresentarsi come Naruto.
1: Ma non lo
0: loro.
1: Fai, non lo fai. Okay. Cioè, ovvio che se mi hai fatto Gesù e Papa Francesco, non è che. No, tante. Però figurati che persino il governo giapponese, per il quale la questione non è che si riduce solo a una questione di copyright,
0: ha preso le distanze.
1: Hanno preso le distanze e anzi hanno invitato la Casa Bianca a non più fare questa cosa, ma non una persona qualsiasi, cioè la ministra giapponese per la sicurezza economica.
0: Addirittura una ministra
1: si è mossa. Ha dichiarato che a livello culturale l'utilizzo improprio di queste immagini può danneggiarne il valore e modificarne la percezione presso il pubblico. Cioè, sono veramente, è una cosa importante.
0: Perché poi rischia di associare un eroe positivo come Naruto a Trump
1: che
0: non voglio. Una bella scommessa su Polymarket sarebbe: quale sarà la prossima foto che genera con la I?
1: Bisognerebbe sceglierne una. Adesso si sono mosse tra l'altro anche le aziende di Pokémon Company.
0: Ha già paura?
1: No, Yu-Gi-Oh, perché lui ha fatto anche immagini con i Pokémon e con Yu-Gi-Oh, e hanno tutti deciso che loro si dissociano
0: tutti.
1: Insomma, valori come amicizia, comprensione, tutto quanto non proprio rispettati.
3: Fake news.

0: Oggi in ritardo, siamo un po' in ritardo di quasi, anzi adesso spaccati 2 minuti.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 11:02 su Rete 3. Buongiorno, ancora una buona mattinata da parte di Alice e Ottavio. Questo non ci resta che il cactus. E andiamo, appropinquiamoci alla mela a raccontarvi anche la meteo questa mattina. Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera: generalmente soleggiato con qualche velatura ad alta quota, in montagna sviluppo di alcuni cumuli e verso sera possibilità di un solo temporale isolato. Dove? Scommettiamo, non saprei. Temperatura massima sui 30-31 gradi, portatevi sta borraccia ragazzi.
2: Domani in tutto il paese giornata in prevalenza soleggiata con sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna, seguito da qualche possibile rovescio o temporale. Massime per domani fra 31 al sud e 34 al nord.
0: E con questo passiamo invece alle notizie insieme a Rosy.
1: 3 News.
3: Prosegue a Berna il dibattito cruciale sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Se ne occupa il Consiglio nazionale, che sta esaminando la proposta della conferenza di conciliazione tra le Camere federali. Quest'ultima prevede sia un aumento dei contributi salariali, sia un incremento dell'imposta sul valore aggiunto. Finora però il nazionale si è sempre espresso per il solo aumento dell'IVA. Posti di lavoro a rischio nella sede di Chiasso dell'agenzia di viaggio online lastminute.com, società che conta 1600 dipendenti nel mondo, annuncia 400 licenziamenti entro fine anno per dare spazio a un maggior utilizzo dell'intelligenza artificiale e risparmiare così 16 milioni di euro l'anno a partire dal 2027. Al momento lastminute.com non ha precisato quanti impieghi verranno tagliati in Ticino, ma assicura che la sua sede resterà a Chiasso. A Berna ancora, perché il presidente della conferenza Guy Parmelin ha stilato un primo bilancio positivo sul G7 che si svolge nella località francese di Evian, a pochi chilometri da Ginevra. Il presidente ha inoltre chiarito il perché della scelta del Bürgenstock quale sede della firma, attesa venerdì, dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. C'era già l'obiettivo di venire in Svizzera e il Dipartimento degli Affari Esteri ha scelto proprio il Bürgenstock sulla scorta della precedente esperienza e per la messa in sicurezza del luogo.

0: Attenzione, forse abbiamo risolto il mistero dei messaggi vocali che provengono dal passato.
1: Sentiamo
0: cosa sta usando.
1: Vai.
2: Sono T10, un telefono indistruttibile.
0: Ma parla anche come negli anni 40.
2: Passati sotto l'acqua, sotto la sabbia, sotto le intemperie più incredibili, è ancora lì, funzionante, indistruttibile. E poi da questo effetto vintage che tutti quanti vi cercano e vogliono sapere dove l'hai trovato.
0: E allora era un Ericsson T10, sto cercando a che anno risale.
1: Ma più che altro io ho guardato le foto dell'Ericsson T10. Ma non puoi avere le app.
0: Come fai?
1: È uno smartphone, come fai ad avere WhatsApp per mandare i vocali?
0: Come fai?
2: Sono riuscito a upgradarlo e ora mi permette con questo aggiornamento di poterlo utilizzare anche su WhatsApp.
1: Ma adoro. Prendo un Ericsson T10 e poi lo cracco in un qualche modo e ci butto dentro
0: WhatsApp per mandare i messaggi del passato. È uscito nel 1999.
1: No, vabbè.
0: Tu quanti anni avevi?
1: Io 99? Ne avevo 3.
3: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Stavo per dire, non ero ancora nata nel 99. Ciao, vabbè. Allora, 3 anni c'avevo. Allora, anche oggi abbiamo un paio di calzette di Rete 3, le calzette più bellette di tutta
0: tutti
1: la
0: i numeri,
1: Svizzera.
0: Sono numero unico, no?
1: Sono numero unico, quindi vanno bene sia per chi ha due barche al posto dei piedi che per chi ha dei piccolini piedini, così come quelli dei bebellini.
0: Dal 32 al 46.
1: Dal 32 al 46 e anche il 5, così se volete provare. Le calzette di Rete 3 hanno su il logo di Rete 3, un paio di così dettagli verdi del verde di Rete 3 e poi c'è scritto sulla calza sinistra e sulla calza destra.
0: Esatto.
1: Quindi voi potete poi metterle come volete, se siete degli anarchici mettete sulla destra la calza con scritto sinistra.
0: Ma detto che si inciampa se le metti invertite.
1: Allora non fatelo, non mi prendo responsabilità di niente, mi dissocio. Poi vi regaliamo anche un'altra cosa. Cos'è che regaliamo anche?
0: La matita infinita.
1: C'è anche oggi, ma certo, come sempre vi ricordiamo, ultima settimana per vincere questi gadget ambitissimi. Per farlo dovete indovinare il personaggio misterioso di oggi, del quale abbiamo trovato l'agenda nel parcheggio. Vogliamo restituirgliela, quindi leggeremo alcuni appunti che ci sono stati.
0: Devo leggere il primo indizio?
1: Prego, sì.
0: Non c'ho voglia.
1: No, Ottavio, leggilo.
0: Non c'ho voglia.
1: Ottavio, ce l'hai tu l'agenda?
0: Non c'ho voglia.
1: Allora vengo lì.
0: No, il primo indizio è non c'ho voglia. Il primo indizio dice non c'ho voglia.
1: Non avevo capito.
0: No, non c'ho voglia.
1: Primo indizio di oggi, quindi non c'ho voglia. Allora, intanto buona fortuna e vi ricordo che il numero di telefono al quale scrivere per partecipare al gioco è
4: 069-873-8063.
1: Può essere un personaggio reale, di finzione, ancora in vita, non più in vita, insomma, sbizza, rate a
3: Chi l'avrà perso questa agenda qua?

e mi regali un paio di cassette firmate Rete 3, ti regalo il mio T10 upgradato per essere utilizzato per WhatsApp. Se mi regali un

0: La Corea del Sud con Kim Jong-un, Na Solin e Wang.
1: Bellissimo.
2: Mi pare che ci siano meno Kim quest'anno.
1: Decisamente, non ho ancora visto una partita della Corea.
2: Ha giocato il 12 giugno e ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Sarà stata una di quelle partite per noi notturne.
1: Notturne probabilmente.
2: Però mi sembra meno Kim.
1: Molti meno Kim. Allora, io sto seguendo un po' il mondiale, giustamente anche per dovere di cronaca, perché poi se succede qualcosa di divertente
2: si racconta in radio.
1: Si racconta, ovviamente sto seguendo la nazionale, ma a me del calcio me ne può fregare di
2: zero proprio?
1: Ma certo, ma io la mia vita va avanti.
2: Ma sei di quelli che guardano solo la Svizzera o?
1: Non guardo solo la Svizzera, tipo ieri mi sono messa lì e ho detto ok, il primo tempo della Francia contro il Senegal lo guardiamo. Anche perché avevo sentito questa cosa tristissima, che i fan dal Senegal non sono riusciti a venire.
2: Perché?
1: E non li fanno entrare negli Stati Uniti.
2: No.
1: Quasi nessuno è riuscito ad avere il. E quindi c'era. Ma l'ha detto anche il nostro commentatore Omar Gargantini. Ha detto: adesso sentiremo l'inno del Senegal. Purtroppo l'applauso, il boato sarà meno forte di quello della Francia, perché tanti tifosi senegalesi non sono riusciti ad entrare negli Stati Uniti. E qui voglio dire, complimenti FIFA un'altra volta.
2: Quindi erano pochi i tifosi.
1: Tutto bene, sta andando. Relax and chill, come dice Infantino. Erano pochi. Comunque, però, lo stadio ha fatto il boato lo stesso. Questo l'ho apprezzato. Niente. Ho detto guardiamo il primo tempo. Col coinquilino mi fa: dai, vediamo la Francia, c'è Mbappé, queste cose. Detto,
2: sapevi già quanto durava?
1: 90 minuti, vabbè.
2: No,
1: sì,
2: il primo tempo.
1: Ah, il primo tempo, 45 minuti. Sì, no, lo so. Ci sono delle cose basilari che sul calcio io so.
2: Sì, no, stavo esagerando.
1: Che posso guardare una partita capendo che cosa sta succedendo. Semplicemente decido di non farlo. Allora, però ho tante domande o faccio tante considerazioni, no? Al che il mio coinquilino ha cominciato a prendere nota, perché almeno il mondo saprà com'è complicato guardare una partita di calcio con te di fianco. Allora, dal momento in cui lo hanno ripreso per la prima volta, ho urlato almeno 16 volte in giro per casa mentre facevo il caffè, le cose: Didier Deschamps! Deschamps!
2: Così a caso.
1: In mille volte.
2: Ti piaceva la parola, la pronuncia.
1: Didier Deschamps! Mi faceva ridere, quindi questa. Poi ho chiesto subito all'inizio: ma questo che continuano a filmare piccolino è un grande campione?
2: Ed era?
1: Desiree Due?
2: Abbastanza,
1: quindi
2: diciamo.
1: Abbastanza grande campione. E io, ma chi è? Vabbè.
2: Cioè, se tu facessi la telecronaca, diresti questo qua piccolino che continuano a filmare.
1: Perché continuano a filmare? È un grande campione, non lo so. Ma l'arbitro non ha la spada laser ai mondiali? Ah no, sì, ce l'ha, perché poi l'ho vista.
2: Ce l'ha anche?
1: C'hanno le spade laser.
2: Cosa servono? Ma c'aveva le telecamere.
1: Spray di schiuma.
2: Ah,
1: ma,
2: sì, le bombolette per la punizione. Esatto.
1: La guardia attaccata sembra una spada laser.
2: Sì, perché quest'anno hanno tipo degli occhiali che filmano, dei sensori nel naso.
1: Quelli li vedi subito, no? Poi ho detto: ma quindi i ritorni non ci sono?
2: Siamo i ritorni?
1: Non ci sono.
2: Oh, sì, ci poteva stare come domanda.
1: Però, non ci sono. Ho detto: le grafiche comunque non mi piacciono.
2: No.
1: In generale, così, ho detto, sono un po' diverse. Sul campo si vede una grafica, in televisione se ne vede un'altra. Colori tutti a caso, non capisco cosa hanno fatto. Però,
2: si possono personalizzare
1: le grafiche dei mondiali? Dici?
2: No, in Germania mettono la freccia sopra il giocatore che ha la palla col nome.
1: No, io dico le grafiche dei punteggi.
2: Ah, dei punteggi, ok.
1: Dei punteggi, che poi qua ci mettono anche, cioè, questo è calcio for dummies, perché ci mettono anche il pallino del colore della maglietta.
2: Sì.
1: Hai fatto caso?
2: Sì.
1: Che ieri per la Francia era nero. Non ho capito.
2: Si usa.
1: Ok, perfetto.
2: Negli stati, se uno è stato espulso, scrivono anche: questa squadra sta giocando in 10.
1: Ah, bello.
2: C'è la scritta.
1: Ci sta in caso che te lo sei perso. Poi ho detto: ma non c'è quello lì che sembra un principino, Gravier, come si chiama? Vorrei sottolineare che Gravier è uno streamer italiano che gioca ai videogiochi molto bene.
2: No, pensavo che giocasse nella Francia.
1: E intendevo Griezmann.
2: Ah, Griezmann, bellissimo, bellissimo.
1: Intendevo Griezmann. Poi c'è stato un momento in cui Gargantini ha detto che Theo Hernandez ha fatto qualcosa. Ha detto: Theo Hernandez? Ma Theo Hernandez non è francese. E giustamente il coinquilino mi dice: ma certo, non è che devi avere un nome francese per essere francese. E io gli ho risposto: ma allora devono dire Theo Hernandez, sennò non si capisce.
2: No.
1: E poi voglio fare i complimenti a Omar Gargantini tantissimo, perché nel commento ieri ho voluto anche dire questa cosa al coinquilino: ci mette le onomatopee. Hai fatto caso?
2: Ha mutuato un po' da Ceroni?
1: Non proprio.
2: Cioè, Merli, no.
1: Solo in alcuni casi, se facevano alcuni giocatori, non tutti, dei tiri lunghi, altri lunghi, diceva Diouf.
2: Non era il nome del giocatore?
1: Sì, dopo ho scoperto che era il nome del giocatore.
2: Bellissimo.
1: Ma all'inizio ho detto wow, bravo Omar.
2: Sonorizza il tiro, giuff.
1: E poi l'unica cosa che io riuscivo a pensare quando Omar Gargantini pronunciava il nome di Dembélé.
2: Dembélé.
1: Era una cosa sola che era Dembélé, Dembélé.
2: Bellissimo.
1: Quindi io posso capire che guardare una partita di calcio con me non sia tanto divertente.
2: La buona notizia è che non ti chiederà più di vederne un'altra.
1: Non credo. Penso. Proprio.

0: Io invece ho pensato tutta la notte, ok, barcolacola e pub con la U.
1: Ok.
0: È normale,
1: non l'ho capito. Ma certo. Scusami, passato Dembélé. E questa è l'unica cosa che, insomma, sono riuscita. Ma cosa sta succedendo? I Gypsy
2: Poi
1: King
2: succede,
1: non se ne vanno più via.
2: Succede quando tu stai guardando, magari per far piacere al tuo partner, uno sport che non conosce, che fai delle domande, no?
1: Che magari fai delle domande.
2: Ad esempio, la mia compagna mi chiedeva perché i tennisti fanno rimbalzare la pallina prima di servire. Ci sta, no?
1: Così, ci sta. Perché lo fanno?
2: Per concentrarsi.
1: Ma tra l'altro la parola più in voga quest'anno durante i mondiali, cooling break. Che gli statunitensi hanno chiamato hydration.
2: Sì, che poi chiamarle pause pubblicitarie era troppo brutta.
1: Pause per fare più soldi era troppo brutta
2: era
1: ancora.
2: Era troppo brutta.
1: Ma devono per forza bere lì i giocatori? Sono obbligati?
2: Non penso.
1: Cioè devi andare, nel camerino.
2: Se sono furbi bevono perché fa veramente caldo. Però
1: dopo c'hai la... Io se bevo troppo e poi corro, c'hai l'acqua che fa...
2: Fa impressione l'immagine dell'arbitro che prima di riprendere il gioco sul tablet guarda che sia finita lo spot, hai visto? Lui guarda le pubblicità sul tablet e solo quando sono finite... può dire finito il cooling break.
1: È finito il
2: sempre
1: cooling
2: a
1: break.
2: Proposito di tennis, sai che scrivono i risultati in verticale, tipo 6-2 scritti,
1: sì,
2: in verticale.
1: Sì.
2: Ho chiesto alla mia compagna, secondo te quanto sono?
1: Ok.
2: 666-222.
1: Avrei risposto uguale
2: anche io.
1: Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa con il messaggio di Mitch che ci ha detto che quello lì comunque se beve troppo poi barcolà.

0: tanta solidarietà per il coinquilino di Eli. Mi spiace.
1: Ma no, dai, fa anche piacere la curiosità, no?
2: Ma poi guarda,
1: fa
2: che
1: tante domande,
2: in realtà
1: conosce.
2: Lui si diverte un sacco, perché poi io dico delle cose che col calcio non c'entrano assolutamente nulla, perché fondamentalmente mi sto annoiando.
1: Esatto.
2: E quindi devo trovare un modo per intrattenermi. E quindi a me i giochi di parole sui giocatori di calcio.
1: Ma
2: continuare a dire che lo spray, la schiuma
1: da barba
2: è da barba e sembra una spada laser. Sembra davvero una spada laser. Se tu guardi, sembrano, ce l'hanno poi attaccata così come i Jedi.
1: Sì, dentro un fodero, tipo.
2: No, non c'è un fodero, è agganciata alla cintura.
1: Alla cintura di castità
2: degli arbitri.
3: Io per mio amoroso ho guardato la Dakar.
1: La Parigi Dakar.
3: Ho fatto un bordello di domande, a un certo punto ho capito che infastidivo, perché per ogni domanda che facevo metteva in pausa.
2: No!
3: E tipo, adesso che sono impantanati, cosa succede? Si fermano, ma adesso cosa succede? Niente, si sono ribaltati, vediamo se si sono fatti male. Insomma, davo fastidio.
1: Ma no, dai, non dai fastidio.
2: Ma scusa, uno, cioè, non è che nasce imparato, che ma conosce sì, tutti che... gli sport e soprattutto che è interessato a tutti gli sport. Magari se mi dici più cose su questo sport potrebbe interessarmi di più.
1: Questa è la più bella. Con un'amica ad una partita di basket, lei chiede:
4: ma dov'è il portiere?
5: Di chi sarà? Di chi sarà?
4: Non c'è?
5: Che l'avrà persa?
4: Non c'è il portiere?
5: Di chi sarà? Di chi sarà?
2: Ne ho mancata una che ho fatto ieri sera. Sai che entrano le squadre con i bambini, no?
1: Sì, hai chiesto se sono i loro figli? A uno gli ha messo un bambino che era più alto di lui, l'hai visto? Non mi ricordo in che partita.
2: No.
1: C'era un ragazzo di 2 metri dietro il giocatore piccolissimo.
2: Piccolissimo, no. No, ho chiesto solo il bambino iniziale, quello centrale che entra con gli arbitri.
1: Sì.
2: Sai che entrano in questa formazione così a triangolo.
1: A V, sì.
2: È a V. E ho chiesto se era tipo il figlio di qualche presidente, tipo il presidente francese,
1: sì,
2: o del Senegal, o non lo so. Ho detto, magari un bambino importante, che ne so. Poi
1: poteva
2: era una bambina
1: starsi
2: ieri, tra l'altro, quindi. Vabbè, questo.
1: Dicono che il tuo coinquilino non esiste come la moglie del tenente Colombo, esiste solo nella tua immaginazione.
2: Ma guarda,
1: lasciamo il mistero, lasciamo
2: forse
1: il mistero.
2: C'è anche questa possibilità, non si sa. Allora, dobbiamo però andare a fare qualcosa di più urgente. E quindi al secondo indizio, perché al primo ancora nessuno ci è arrivato.
1: Però sono arrivate risposte bellissime.
2: Bellissime, ma certo. Tipo, quando abbiamo detto primo indizio, non c'ho voglia, che cosa ci è arrivato?
1: Sono io.
2: È mio figlio.
1: Sono io, è mio figlio.
2: Nessuno ha voglia, e i figli di tutti non hanno voglia.
1: Allora, il primo indizio è: non c'ho voglia.
2: Non c'ho voglia. E poi il secondo indizio è:
1: andare a quel paese.
2: Numero di telefono lo 0698 73 8073.
5: Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: Macarena.
1: Bellissima, mi è venuta un'idea, dopo te la dico.
0: Ah, volentieri.
1: Per un nuovo gioco.
0: Nuovo gioco?
1: Allora, adesso non volevo essere io a darvi la notizia, ma da domani a mezzogiorno torna l'allerta canicola. Di grado 3.
0: L'hanno detto, era una voce da corridoio di quelle invece... che ci dicevano non credete alle voci da corridoio, e invece era tutto vero.
1: Da domani
0: vero,
1: a mezzogiorno,
0: era tutto vero.
1: Altopiano, Giura, Vallese, Ticino, si prevedono temperature fino a 35 gradi nel weekend, con tasso d'umidità al 45%.
0: Porca miseria.
1: E quindi si torna a quei giorni, quei famosi giorni. Si danno sempre gli stessi consigli contro il caldo.
0: Sembrerebbe.
1: Ma perché sono quelli giusti da dare.
0: Eh, allora, beh, sì, bisogna fare sempre le stesse robe.
1: Ci rinfreschiamo, l'unica cosa che possiamo rinfrescarci che è la memoria. Ci rinfreschiamo la memoria con i consigli imperdibili della dottoressa Pescatore contro la canicola. Vai.
2: Buongiorno e benvenuti nel canale YouTube della dottoressa Anna Maria Pescatore.
1: Saremo in tre in quel canale.
2: Oggi, viste le giornate afose degli ultimi giorni, vi voglio dare qualche semplice rimedio per contrastare l'eccessivo calore.
1: Vai.
2: Un recente studio pubblicato sul The New World Journal of Medicine ha rivelato che è buona cosa.
1: Ma non esiste quel giorno.
2: Non uscire nelle ore più calde.
1: Ma va? Sta scoperto.
2: Idratarsi e indossare abiti leggeri.
1: E fino a qua si sapeva.
2: Si sa quanto sia fastidioso camminare sull'asfalto cocente.
1: Quindi?
2: Pertanto il consiglio che mi sento di darvi è molto semplice. Vi basterà infatti inserire dei ghiaccioli dentro le scarpe.
1: Sì.
0: Ah, bello.
2: Possibilmente al gusto di menta.
1: Bello,
2: in quanto dà un maggior senso di freschezza.
1: Poi quanto durano? 3 secondi questo caso.
2: Oppure, molto più semplicemente, basterà chiedere al vostro comune di domicilio di posizionare numerosi condizionatori al lato del marciapiede.
1: Ecologico.
2: Spero che con questi semplicissimi rimedi trascorrerete una fresca estate. Vi ringrazio per l'attenzione e mi invito a mettere mi piace alla mia pagina
1: Facebook.
2: Ma che
1: consigli sono?
2: Un saluto dalla dottoressa Anna Maria Pescatore.
1: Metti un condizionatore ogni metro a bordo strada, ti va il moltiplicatore comunale al 2600%. Tra l'altro lei vende delle t-shirt sul suo sito?
0: Sì.
1: Con la scritta il consiglio che mi sento di darvi, tutto attaccato.

0: Comunque, io non ho mai capito se la dottoressa Pescatore sia autoironica o sia seria nei suoi video.
1: No, le spara grasse, ma lei ci crede, eh?
2: Lei ci crede,
1: Pensa che
2: questo
1: una
2: è il
1: volta, ti
2: problema.
1: ricordi, ci ha fatto scrivere dal suo avvocato di non utilizzare con intento dileggiante i suoi video nelle trasmissioni radiofoniche. Gli ho scritto: no, non la prendiamo.
2: Non la
1: Non la
2: prendiamo
1: prendiamo
2: in
1: in
2: giro,
1: giro.
2: no?
1: No, noi? Noi no, non la prendiamo in giro. È solo dovere di cronaca.
2: Solo dovere di
1: C'è
2: cronaca.
1: l'avvocato, eh?
2: C'è un avvocato, cioè non è
1: c'è un caratterino,
2: proprio
1: eh?
2: mica pizza e fichi,
1: C'è un bel
2: eh?
1: caratterino.
2: Allora, sono incappata nel mondo di internet che ogni tanto è oscuro e pauroso in un video in cui un tizio chiedeva ad altri due tizi: ma voi, quando prendete l'aereo, a che punto? In che momento mettete la modalità aereo? Cioè,
1: Io già ho
2: quando?
1: talmente paura che già il check-in lo metto,
2: Già il check-in tu lo metti. E gli altri due gli rispondono e gli hanno detto: ma io non lo metto mai.
1: come no?
2: Non metto la modalità aereo.
1: Ma che ribelli sono?
2: Tutti e due hanno detto: io non lo metto. E l'altro gli ha risposto: ma come non lo metti? E questi gli dicevano: ma scusa, ma perché lo dovrei mettere? Che cosa cambia?
1: Perché è obbligatorio, tipo.
2: E esatto, perché ti hanno detto di farlo. Cioè, tu sali su un aereo, ti dicono: devi mettere la modalità aereo, e tu non lo fai perché non sai perché devi farlo, no?
1: Io avrei paura che mi arrestassero se non
2: Ma
1: mettessi.
2: infatti, cioè io non so, e quindi cadevo dal pero, perché per me tutte le persone che salgono sull'aereo mettono una modalità aereo, voglio dire, nei telefoni è stata messa una modalità aereo
1: Aereo, stavo per
2: apposta,
1: dirlo,
2: non
1: si
2: è che
1: chiama
2: l'hanno
1: aereo
2: messa
1: perché
2: perché è
1: la
2: carina.
1: metti in aereo
2: E
1: per
2: invece a
1: evitare
2: quanto pare
1: interferenze radio e anche sul riscaldamento dei
2: dei
1: device.
2: device, nella mia testa è: se lascio se non metto la modalità aereo sul telefono,
1: Si arrestano.
2: cade l'aereo. Cioè,
1: Addirittura.
2: per me non arriviamo a
1: No, cade no, però
2: destinazione,
1: se succede,
2: tranquillo.
1: metti che hanno dei problemi con la radio
2: Esatto, non
1: e si
2: riescono a
1: scopre che
2: comunicare
1: tu
2: con la
1: no,
2: torre di
1: no.
2: controllo, cioè, non lo so. E io quindi quello che voglio capire è: siamo io e te, Ottavio, che siamo troppo ligi e seguiamo le
1: Io
2: regole
1: quello che mi
2: e
1: dici di fare lo faccio. Io quello che mi dici di fare lo
2: esatto.
1: faccio.
2: E che quindi è, oppure sono quei due che ho visto su Instagram che dicono che non lo mettono.
1: Ma
2: Che
1: non è che,
2: sono, che è
1: scusami,
2: normale non mettere, cioè una cosa.
1: sono talmente dipendenti dal telefonino che devono usarlo anche in volo e quindi
2: Ma
1: non ce la
2: infatti,
1: farebbero
2: ma
1: con la
2: what is
1: modalità.
2: your problem?
1: Fanno un'astinenza, in crisi dell'astinenza
2: Ma tu sul
1: gravissima.
2: telefonino ci puoi scaricare le robe,
1: Lo so,
2: usare un
1: lo
2: sacco di
1: so.
2: cose senza internet, no? Quindi io voglio capire: è normale che ci sia gente che non mette la modalità aereo? Perché per me
1: Non è
2: è una
1: normale,
2: cosa
1: no.
2: nuova nella mia vita.
1: Dicono lo metto appena entro in aeroporto, altrimenti poi mi dimentico.
2: Capito? Vedi? C'è gente che lo
1: Io
2: mette senza che te lo
1: già
2: dicano.
1: quando prendo il biglietto dell'aereo, metto
2: Metto
1: la
2: modalità
1: modalità
2: aereo.
1: aereo.

0: Comunque, non so, a me sembra che lo mettono tutti quanti la modalità aereo.
1: Ma noi siamo bravi, i nostri ascoltatori sono bravi. Se non la metti in aereo, la modalità aereo.
0: Quelli che non mettono la modalità aereo sono gli stessi che non mettono la freccia quando svoltano in auto.
1: Può essere,
0: probabilmente. Posso dire che i tizi che dicevano questa cosa sono americani.
1: American non gli devi dire cosa fare, attenzione.
0: Poi loro, se non gli spieghi esattamente perché devono fare una cosa, non la fanno.
1: Chiedono, magari non è che non sanno come fare, no? Dai, la cosa, guarda, più facile è mettere la
0: modalità. Mia nonna mette la modalità aereo sul telefono per sbaglio, addirittura, nel senso che è così facile.
1: Anzi,
0: che puoi anche non accorgerti di averlo
1: fatto.
0: Mamma, Ottavio!
1: L'altro giorno sono andato dall'igienista, ho messo la modalità aereo. Ci vuole tanto.
0: Ma no, ma infatti.
1: Di notte metto la modalità aereo.
0: No, di notte no, se ti chiama qualcuno che c'è un'emergenza.
1: Ma chi mi chiama? Non mi chiama mai nessuno.
0: Ma sai, scusami, no, se io ho bisogno, Fabio ha bisogno, ti chiamiamo a luna di notte.
1: Va bene, non la metto più.
0: Siamo qui a Lugano, aiuto, dobbiamo sotterrare un cadavere.
1: Allora ho cercato il motivo per cui si chiede la modalità aereo, è per prudenza, quindi non è come dici tu che se non la metti l'aereo
0: cade, ma certo, no?
1: I segnali radio di molti telefoni potrebbero interferire con i sistemi di comunicazione o di navigazione dell'aereo,
0: Ma sì,
1: se interferisci con la rotta atterri da una parte sbagliata.
0: Atterri da una parte sbagliata, non puoi dire stiamo atterrando, no, possiamo atterrare, no, il parcheggio è libero, c'è la scaletta, non possiamo dire niente, no?
1: A quote elevate il telefono cerca continuamente celle telefoniche lontane sulla terra.
0: Ma certo.
1: Aumentando il traffico sulla rete terrestre che può addirittura intasare alcune reti mobili. Quindi,
0: secondo me è anche inquinante, quindi come
1: se
0: cosa.
1: Mi metti la modalità, ma dovrebbe passare come la maestra, l'assistente di volo,
0: a guardare
1: vedere,
0: i telefoni di tutti,
1: vedere, poi ogni tanto ho dei vocali ma non posso metterli senza preascoltarli.
0: Sono tanti,
1: spesso dicono molte parolacce. Okay.
0: Uno so chi è, uno so qual è.
1: Dice parolacce,
0: che lo ascolteremo tra poco. No, non dice parolacce perché è un bambino.
1: Ah, ok.

0: Voi vi dovete immaginare che io la modalità aereo la metto già a casa,
1: ah, come
0: già
1: me.
0: Prima
1: casa.
0: Di partire per andare all'aeroporto.
1: Io già quando prenoto le vacanze.
0: Purtroppo esistono dei deficienti
1: quando
0: patologici
1: già penso alle
0: che non rispettano le regole. Se glielo fai notare si arrabbiano pure. Si arrabbiano. Bisogna informare il personale, che ci pensano loro.
2: Però
0: è una cosa molto importante, sia per la strumentazione dell'aeroplano, sia per la sicurezza in volo.
3: Ecco.
0: Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ciao, grazie.
1: Qui a Controcorrente diamo spazio a questa opinione, ma anche a un'opinione completamente opposta. Chissà chi ha ragione.
4: Casca pennello, questa cosa della modalità aereo. Io personalmente non la metto mai.
2: No.
4: Ma questa cosa che fa crea interferenza era nei veicoli, dei velivoli vecchi. Quindi c'è un amico che è pilota di Ryanair. E mi spiegava questa cosa, c'è ancora il divieto, ma fondamentalmente i sistemi ormai sono abbastanza avanzati per far sì che le interferenze degli smartphone non siano rilevanti sui sistemi dell'aereo.
1: Vedi, è controversa questa cosa.
2: Questa cosa qua io non capisco.
1: Sono
2: veramente
1: molto più schermati i nuovi. Ma tu pensa se tutti i passeggeri mettono la modalità aereo e il pilota no?
2: E beh, ci può. Farebbe ridere.
1: Farebbe ride.
2: Poi esce fuori e dice: raga, però i nuovi velivoli Ryanair, cioè le cose. Il mio amico che ci lavora mi ha detto che posso non metterla, no? Capito? Io continuerò.
5: Quando tu mi parli, quando smetto.
2: Anche perché allora potrebbero aggiornare i messaggi, no? Li hanno aggiornati per non fumare le sigarette elettroniche.

0: Il momento cruciale, il momento ufficiale prima di poter arrivare ufficialmente alla pausa pranzo. Non si va in pausa pranzo finché non passa
1: senza la grandissima barzelletta di Abel. Oggi più squillante del solito.
0: Va e beh.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Abel.
2: La forchetta dice a della pasta: alla gara devi arrivare sempre primo. E la pasta gli dice: certo, ti dimostrerò di che pasta sono fatto. Finalmente sono in vacanza, ma ci vediamo domani. Ciao!
1: Ciao, ciao!
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Buone vacanze, Abel!
1: Finalmente sono in vacanza, ma ci vediamo domani. Non è nella barzelletta.
0: Non è la pasta. Mezzogiorno e due minuti su Rete 3, siete insieme a Ellis e Ottavio ancora per la prossima mezz'ora. Questo non ci resta che il cactus. Tra poco, l'ultimo indizio dell'agenda.
4: Hi everybody, this is Måneskin.

0: Perché la mamma lo scrive.
1: Che l'avrà perso questa gente?
0: All'Osone.
2: All'Osone c'è la Tour Eiffel.
0: Esatto.
2: Se tu ascolti quello che ti dicono i piloti.
3: L'hai fatto bene.
2: Grazie, Ottavio, grazie. Allora.
0: Adesso dobbiamo assegnarla perché siamo terzo veramente.
2: Indice. Troisième indice, come direbbe.
0: Braccoliamo nel buio.
2: Idele shop!
0: Braccoliamo nel buio. Dembele.
2: Si vede come che per noi è l'ultima settimana.
0: Burla Joe, come si chiama? Quello che sta per cadere. Non l'ho vista.
2: No, Barcola.
0: Ah, pensavo Burla Joe. Allora, ripetiamo gli indizi.
2: Ho anche chiesto al coinquilino, a un certo punto gli faccio: ma perché del francese con la maglietta numero 2 non dice mai il nome? Ma si chiama 2, quindi
0: no. Cioè ha il nome che corrisponde al numero della maglietta, bellissimo.
2: Ma l'accento è diverso, noi diciamo 2 per il numero e lui è 2.
0: 2 perché dice solo il numero di maglia, non il nome.
2: È il nome!
0: Allora, veniamo all'agenda perché adesso dobbiamo stringere.
2: Dobbiamo chiuderla.
0: Primo indizio, non c'ho voglia.
2: Non c'ho voglia.
0: Secondo, andare a quel paese.
2: Terzo
0: e decisivo indizio. Ascoltate bene le singole parole. Restare un asino.
2: Scriveteci allo 0698 73 8073.
1: Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: Correva l'anno 1958 allorché in Ticino venne installato il primo autovelox, comunemente detto Ul Radar. Sentiamo come andò.
1: È il 12 giugno del 1958, una data da annotarsi negli annali della storia automobilistica della Svizzera italiana. Al fine di dissuadere, pizzicare sul fatto i furbetti del volante, è giunto dalla lontana Germania un apparecchio che rivoluzionerà il lavoro delle guardie stradali. L'autovelocimetro a impulso luminoso, il cui primo esemplare è stato installato qui, su questo rettilineo di Camorino. Chiediamo all'agente Buletti come funziona questa diapositiva.

0: cavalleria.
1: E praticamente al transitare del veicolo superatesi la cifra preintrodotta tramite un rilevamento tachimetrico, mi va a innescare l'impulso fotografico, imprimetesi la targa medesima e la faccia del personaggio nella pellicola previamente caricata nell'apparecchio.
0: Tutto chiaro, ma pensa che questo autovelocimetro a impulso luminoso cambierà le abitudini degli automobilisti della Svizzera italiana?
1: E ciola se ne cambia! Ti arriva a casa una pillola da 200 franchi con tanto della tua foto e della tua faccia esposta nella piazza del paese, davvero ed è stata cambia mia!
0: Infatti, dopo una movimentata seduta, il municipio ha deliberato, oltre alla sostanziosa ammenda, di esporre altresì le foto degli aspiranti nuvolari nella piazza del paese alla berlina di tutti.
1: Esattamente, infatti, la campagna da sensibilizzazione di fotogrammetria si chiama Te, ma che chi non siamo a Monza, eh?
0: Shura, cosa ne pensa da questo apparecchio?
2: E quante l'ho, qualche l'ho visto sulla strada, mi somigliava quasi una cassetta per le api.
0: No, guardi, serve per multare i furbetti del volante.
2: Ehi, fa ben, passa giù a tutti velocità, almeno metti in galera un po' da loro e siamo a posto.
3: Allora, signora, 2 franchi per una foto.
0: E solo dopo 10 minuti dalla messa in funzione, il marchingegno ha già scattato una foto. La prima vittima, quindi, del fotovelocimetro fermata dall'agente Buletti è ai nostri microfoni per dire le sue impressioni.
4: Ma che c***o state facendo? Ma che la gente va a lavorare, eh? I c***i, poi vi nascondete in mezzo alle curve, siete proprio dei c***i, dei f***i,
1: ma f***a! Allora, adesso o si calma o ce la porto dentro in centrale, eh?
0: Dal vostro Fulvio Giovanetti è tutto, auspichiamo che questo metodo di sorveglianza debelli una volta per tutte la perniciosa abitudine di eccedere i limiti di velocità.
1: Tacco, va lì un altro! Alt! Lui che cosa pensa da essere? Che siamo a Monza?
4: Sono sempre io che sto tornando a casa! Va bene?

Ma buongiorno, in merito all'altoparlante di pessima qualità, io ricordo tantissimo la stazione centrale di Milano, che adesso è un po' che non ci bazzico, però era una cosa tipo non capivi una mazza.

0: Avevo lasciato la sigla in cantina.
1: Era piccolina,
2: l'abbiamo sentita crescere, vedi?
0: Avevo visto la sua crescita.
2: No, che uno stava parcheggiando per fargli un favore.
0: Abbiamo abbassato un po' il volume, giustamente, così senti. Bip, bip, bip, bip. A parte che certe macchine lo fanno in automatico. Sai che un mio amico ha preso il muro facendo manovra, parcheggiando all'indietro? E lui fa, poi quando parcheggia all'indietro di solito si abbassa il volume di quello che sto ascoltando, il disco, la radio, quello che è, no? Lui lo alza perché gli piace la canzone che sta sentendo, va indietro e fa il danno.
2: Si rifà il paraurti,
0: va contro il muro.
2: Ma non aveva i sensori col cicalino?
0: Beh, evidentemente sì, ma non li sentiva perché la musica era troppo alta.
2: Vabbè, allora scusa, allora dai.
0: Cambierei allora musica, però. Trio Cifola, adesso basta, eh.
2: Sì, mettiamo quella della Vittoria.
0: Abbiamo un winner anche
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, estratto Sorrata fra i molti winners.
0: Sorrata.
2: Ripercorriamo gli indizi. Non c'ho voglia, perché lui non c'aveva voglia di andare a scuola, di studiare. Cioè, a cosa serve?
0: Ma chi se ne frega?
2: Andiamo a divertirci.
0: Voglio farmi solo i cavoli miei.
2: Per quello andò a quel paese, il paese in cui ci si divertiva 24 ore su 24. Non è Lugano?
0: No.
2: Non è Bellinzona, è il paese dei balocchi.
0: È Locarno, no?
2: Ma attenzione, perché molti al terzo indizio hanno scritto è Pinocchio.
0: Però l'indizio era restare un asino.
2: Dopo essere stato trasformato in asino dal paese dei balocchi, Pinocchio ritorna a Burattino, ma lui rimase asino per tutta la vita. E c'è quell'ultima scena tristissima in cui Pinocchio lo riconosce in un vecchio asino che ha lavorato tutta la vita e che ha ancora pochi giorni.
0: Terribile.
2: Brutta vita.
0: Pinocchio è veramente una delle storie per bambini più struggenti.
2: Era Lucifero, come qualcuno ha scritto? Anzi, tre persone hanno scritto Lucifero.
0: Tre persone hanno scritto Lucifero. Era Lucignolo.
2: Lucignolo, l'amico di Pinocchio.
0: L'amico di Pinocchio che lo stava portando sulla cattiva strada.
2: La cattiva strada. Abbiamo estratto Michele fra i molti vincitori.
3: Yeah!
2: Lui ha tre voci.
0: Michele e tutta la sua. Eh sì, tre voci.
2: No, è lui solo, però riesce a fare tre voci diverse.
3: Senti? Yeah!
0: Yeah, anche molto alte e molto basse.
2: Ha tipo sei corde vocali, grandissimo.
0: Lui si è aggiudicato le calzette di Rete 3 e la matita infinita, che si passerà tra tutte le sue voci, probabilmente. Potete riprovarci ancora domani, attenzione, giovedì, venerdì, gli ultimi
2: e poi
0: due
2: basta,
0: giorni.
2: Per sempre.
0: Basta per sempre. No, dai, fino a settembre, si torna.
4: Che l'avrà persa questa agenda qua?

0: Stavo cercando la voce che dice: ragazzi, si è fatta una certa, ma non la trovo.
1: Oh, ragazzi, si è fatta una certa.
0: Si è fatta una certa.
2: Anna è tornata.
0: Col pet Anna è tornata. No, della no. Mia macchina, quella è il pet.
2: Stupid.
1: Ah, il commento a quello che ha preso il radar due volte all'andata e ritorno.
0: Capito, ma era il primo radar mai impiantato nella Svizzera.
1: No, è radar.
0: Radar impiantato nella Svizzera italiana. E quindi, insomma, non così evidente. La gente ancora non sapeva che cosa fosse.
1: Giustamente.
0: Dovrò imparare, signore e signori. Si conclude così un'altra puntata di Non ci resta che Le Cactus.
1: Domani ci sei?
0: Domani ci sono. Bene.
1: Se guardi una partita stasera, poi ne parliamo.
0: Chi gioca stasera?
1: Portogallo.
0: Portogallo?
1: Sì.
0: Allora vado. C'è Cristiano Ronaldo?
1: Sì.
0: Oh, ancora?
1: Sì,
0: ma veramente pensavo.
1: Non so se parte
0: questo signore.
1: Se parte già in campo
0: anni.
1: Dalla panchina. Ma
0: età
1: c'è.
0: Calcistica di Cristiano Ronaldo 85. Cioè.
1: No, il suo fisico l'hanno valutato 26 anni.
0: Il fisico sì, però di solito la sua età.
1: La percezione è molto lunga, sì.
0: Vabbè, poi io che cavolo ne so, me ne frega niente. Quindi magari guarderò il Portogallo stasera comunque. Grazie,
1: Babbana.
0: L'ho chiesto, ti faccio sapere domani.
1: Registra le tue domande.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: il mondo quando male ci fa. Chiaro, se vai in giro senza vestiti, biotta, scusa, eh.
1: E se non guardi dove metti i piedi, brava, magari calpesti l'ape. Perché d'estate capita, a me ogni estate giuro c'è un'ape poverina, un'ape che viene
0: schiacciata,
1: che
0: sta in agguato, lo fa apposta, no, poi poverina, però pensa alla fine,
1: muore,
0: che
1: muore appunto, cioè in realtà stiamo male entrambe.
0: Meglio però, se posso,
1: meglio
0: .
1: Calabrone che ape,
0: meglio, meglio le api che i pezzi di Lego. Pensa se fossero in natura, nascessero pezzi di Lego.
1: Pensavo dicessi pezzi di legno.
0: anche.
1: Perché se entra la scheggia e non riesce a tirarla fuori.
0: Ah, quello è tremendo. Vabbè, comunque.
1: Mi hai fatto venire in mente la canzone di Levante e Max Gazzè.
0: Qual era?
1: Sei un pezzo di...
0: Ah sì, tu sei un pezzo di... Bellissimo, dopo la sentiamo.
1: Allora,
0: dai,
1: per tutto il paese, tempo prevalentemente soleggiato, malgrado qualche velatura ed alcuni cumuli pomeridiani lungo i rilievi. Verso sera nelle Alpi, un rovescio, un temporale isolato non del tutto escluso, qui è un po'... misterioso.
0: Sì.
1: Uno non del tutto escluso.
0: Non del tutto escluso.
1: Qui la vedo
0: non
1: un
0: è
1: po'...
0: certo.
1: Vabbè, temperature massime, attenzione, fra 30 e 32 gradi.
0: Ok, se non sbaglio sono arrivati anche degli allarmi per i prossimi giorni.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: per
1: canicole varie.
0: Canicole varie. Vabbè, grazie. E tutti quelli che dicevano: no, a me piace il caldo. Io voglio venire a vedere quando siete
1: adesso
0: lì con la lingua di fuori come
1: caldo.
0: I cani.
1: Adesso ve lo godete tutto il caldo,
0: ecco,
1: è tutto per voi.
0: Esatto, comunque, per quanto riguarda il traffico, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira tra Wesen e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Attenzione, sei minuti fa, dunque ripeto, allarme contromano sulla A3 Zurigo-Coira tra Wesen e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Si raccomanda di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Sulla A2 Chiasso-Lucerna ci sono code di un chilometro, entrambi i portali della Galleria del San Gottardo, con tempi d'attesa di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ripeto ancora una volta, sulla A3 Zurigo-Coira tra Wesen e Wallenstadt prestate la massima attenzione, è segnalato un veicolo in contromano. Adesso il microfono Ellis per le informazioni.
2: 3 News.
3: Partiamo da Berna, dove il Consiglio nazionale ha respinto la proposta degli stati sul finanziamento della 13ª AVS, o per meglio dire l'ha approvata solo in parte. Respinto infatti il finanziamento misto, Camera del Popolo, che ha approvato unicamente l'aumento dell'IVA, una soluzione che dovrà ora essere valutata venerdì alle votazioni finali, ma che difficilmente troverà accordo al Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale potrà continuare a elaborare un nuovo quadro legale per le adozioni internazionali. Il Consiglio degli Stati ha bocciato in maniera definitiva una mozione che era stata adottata invece dal nazionale, che voleva obbligare il governo ed abbandonare l'idea di vietare in Svizzera le adozioni internazionali. Annunciato nel gennaio 2025, il possibile divieto aveva suscitato critiche e polemiche, nonché appunto questa mozione che chiedeva di fare retromarcia. Facendo tesoro delle critiche, il Consiglio federale aveva annunciato lo scorso dicembre che sono allo studio di scenari per capire come permettere adozioni internazionali senza che vengano commessi abusi, ed è proprio l'elaborazione di queste condizioni che potrà andare avanti. E infine lastminute.com, società attiva nel settore dei viaggi online con sedi principali a Amsterdam e a Chiasso, taglierà un quarto dei posti di lavoro a livello globale, una misura legata alla decisione di puntare maggiormente sull'intelligenza artificiale. La decisione, si legge in un comunicato dell'azienda, porterà risparmi pari a 16 milioni di euro l'anno. Ancora sconosciute le ripercussioni in Svizzera ed in particolar modo a Chiasso. Si calcola che lastminute.com dà lavoro a 1600 posti, circa 450 nella sede ticinese.
2: Rete 3 Sport.
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
5: È stata la notte dei bomber e oggi tocca a CR7. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Doppietta di Mbappé e Haaland, tripletta da record di Leo Messi. Non hanno smentito le aspettative le stelle di prima grandezza di questo mondiale, nei successi della Francia 3-1 sul Senegal, della Norvegia 4-1 contro l'Iraq e infine dell'Argentina 3-0 contro l'Algeria. I grandi campioni non hanno steccato l'esordio. Stasera, come detto, tocca a CR7 con il suo Portogallo che affronta il Congo. Nello stesso girone sarà poi la volta di Uzbekistan contro Colombia, mentre il gruppo che chiude questo primo turno della Coppa del Mondo è quello di Inghilterra e Croazia, di fronte stasera dalle 22. L'altra sfida sarà Ghana-Panama. E sarà la Dinamo di Zagabria, l'avversario del Tunis, nel secondo turno di qualificazione alla Champions League, andata da giocare a Tunis il 21 o 22 di luglio in casa, la settimana seguente il ritorno in Croazia. Nel ciclismo, con un'inedita prima tappa a Sondrio, si apre il Giro della Svizzera, un'edizione numero 89 con soli 5 giorni di gara, e la grande attesa è per Tadej Pogačar. Domani Tour de Suisse, che sarà già in Ticino per una frazione con partenza e arrivo sul lungo lago di Locarno. Infine, per l'hockey, cambio ai vertici gestionali dell'Hockey Club Ambri Piotta. Nell'ambito di un riorientamento strategico, il consiglio d'amministrazione ha infatti deciso di terminare la collaborazione con l'attuale CEO Andreas Fischer. Il suo ruolo sarà ripreso da Ivan Fanconi, negli ultimi 10 anni responsabile della pianificazione finanziaria, del controllo di gestione, dello sviluppo organizzativo e del coordinamento delle attività operative del Davos.

0: Cosa? Col ditino lì puntato,
1: esatto,
0: questa.
1: Perché non si vede. Sai quando ti fanno.
0: Certo. No? Bisogna fare. Tu lo stavi fissando contro di me e questa.
1: Questa frase che ci ha scritto Arci, che salutiamo, come salutiamo tutti voi, amici e amiche, andiamo con ordine la sigla. L'acqua. E devo dire, con questo tempo fa piacere, la bagnarola, sì, che fa acqua.
2: Alla deriva.
0: È quasi una piscina.
1: Ai piedi al
0: fresco.
1: Siamo
0: quasi al lusso, esatto, sfrenato. Dalle stalle alle stelle in un attimo. Ma non dimentichiamo da dove veniamo.
1: Anche tu il ditino, però lo usi.
0: Sì, però verso l'alto.
1: Verso l'alto.
0: Non dimentichiamo.
1: Mai.
0: Mai.
1: Mai.
0: Ricordati chi
1: dagli
0: sei.
1: Dagli anfratti della terra. Ciao, Julie Arlene.
0: Buongiorno, caro Paltrax. E buongiorno a voi. Buon appetito, se fosse il caso.
1: Esatto, buona pausa del mezzogiorno, come sempre la deriva è qui per voi, se vi va, per chiacchierare e farsi un po' compagnia durante la pausa pranzo, nel caso magari qualcuno la faccia solitaria e non è lì a chiacchierare con colleghi, amici, eccetera eccetera. Ci siamo noi a disposizione, 079 873 8073, numero dove è arrivato appunto questo messaggio,
0: sì,
1: che mi ha fatto un po' sorridere, di Arci, che dice: adesso mi domando,
0: sì,
1: non è che sono io quello che va contro mano?
0: No,
1: perché
0: dai,
1: alla fine dici, se non lo vedi, o forse se tutti gli altri che vedi che ti vengono contro, dici forse sei tu. Ci vuole sempre un po' il tempo, no? C'è quel detto inglese che dice: se la prima persona che incontri quando arrivi al lavoro ti sembra antipatica, un po' scontrosa.
0: E va bene, può succedere.
1: Se la seconda che incontri sembra un po' antipatica, scontrosa, dici va bene.
0: Ma dove sto lavorando?
1: Ma se la terza e la quarta sono probabilmente te, il problema sei tu.
0: Qual è,
1: non sono gli altri,
0: il denominatore comune?
1: Esatto.
0: You
1: esatto.
0: Are, e da qui il ditino.
1: E qui il ditino, che dovresti prendere e girarlo tipo un boomerang, e lo fai, il gancio te lo fai tornare verso
0: ma
1: di te.
0: Ma come diceva il saggio, quando tu punti un dito verso gli altri, ne hai almeno tre che guardano verso di te.
1: Sì, è vero. Quanta saggezza, pure troppa. Oggi avremo anche qualche temino, così se vi va,
0: sì,
1: una chiacchiera che fa capo anche un po' a qualche ricordo estivo. Uno in particolare, e come sempre, se vi va, lo ripeto ancora una volta, un po' come un disco rotto, il nostro numero di WhatsApp è qui per voi, per i vostri messaggi, saluti, quello che vi pare, 079 873 8073.
0: E comunque guardate bene, sì, i cartelli stradali,
1: sì,
0: perché non vi vorremmo mai veramente contromano.
1: No, ma,
0: okay,
1: proprio mai, assolutamente no. Ed eccola qui, l'abbiamo ripescata, abbiamo chiesto permesso
0: ed è arrivata
1: alle nostre fatine dei dischi.
0: Eccola.
1: Ed è anche questo estivone, pezzone,
0: certo,
1: estivone,
0: e questa è tutta per la persona che volete voi,
1: certo,
0: è un pezzo di me.

0: Ma siete troppo sul pezzo, troppo. Può essere troppo sul pezzo? Secondo me non si è mai abbastanza, forse. No.
1: Dipende dalla gente che frequenti. Quando sei troppo sul pezzo, la gente che non ti sta al passo, dopo ti senti solo, guardi nel vuoto, sei. Ok, e dopo è lì che cominci a avere dei disturbi della personalità.
0: Cominci a sbuffare, dice, ma raga, dai.
1: Dipende poi anche dalla sicurezza personale, perché se sei con le compagnie sbagliate, ma hai troppo tendenza ad autocritica, rischi di creare un problema con te stesso. Invece se hai un po' di consapevolezza, allora magari o ti tiri insieme o cambi gente, cambi compagnie.
0: Che può anche succedere.
1: Può succedere. Per fortuna.
0: Un'epifania, un'illuminazione.
1: Si evolve.
0: Sì, esatto.
1: Poi a volte magari la mela marcia, rare volte accade, ma magari la mela marcia che dice, ma sai cosa, basta, io me ne vado. E tutti, no! E poi mi dice, cappello,
0: trompette. E appena se ne va.
1: Esatto.
0: C'è quel bellissimo cartello che ogni tanto vedi appeso fuori dai negozi o dalle case, no? Ognuno reca un po' di felicità, chi entrando e chi uscendo.
1: Questa non la sapevo.
0: È molto carina,
1: non
0: molto
1: l'ho mai
0: bella.
1: Vista.
0: A proposito di appunto di capire chi sei, tu hai parlato prima di consapevolezza, qualcuno ha detto, per quello dicevo, sei troppo sul pezzo, Arci, hai appena citato Rafiki.
1: Ma vedi, io
0: la scimmia del Re Leone, ricordati chi sei.
1: Sì, ma Rafiki, guarda, mi sento veramente emozionata e anche grata e anche un po' orgogliosa di aver citato uno dei miei personaggi preferiti di sempre.
0: Di vita.
1: No,
0: ma
1: ragazzi,
0: Rafiki era grandioso.
1: Quando Rafiki tirava quella bastonata in testa a Simba e diceva "Mi hai fatto male". E io mi ricordo, dicevo "Ah, sì. Il passato può fare male, ma tu puoi scegliere se scappare o imparare dal passato".
0: Mamma mia, che capolavoro, grande.
1: Che
0: grande
1: va a braccetto con Uguay.
0: Sì,
1: il grande maestro di Po.
0: Sì, esatto. C'è sempre la figura, quella. Poi a volte può essere tipo Mushu, il dragone, il draghetto di Mulan, che era un maestro un po' che faceva ridere, no?
1: Ma
0: però
1: certo.
0: Augura a te, augura su di te, sulla tua famiglia, sulla tua mucca. Era bellissimo.
1: Anche Shifu, il maestro Shifu, sempre di Po.
0: Sì,
1: lui
0: sì.
1: Era già più una versione terrena del maestro.
0: Questo è uno dei superpoteri di Julien Lenne, nel caso non lo sappiate, è la potenza e la possibilità di citare con la memoria
1: qualsiasi cosa.
0: Tutti i passaggi, brava!
1: Grazie.
0: È un potere, un superpotere fortissimo. Allora, giustamente Arci
1: ha rilanciato?
0: Sì, anche lui ha citato quella frase
1: fuori.
0: Bellissima. A proposito di nostalgia, perché la nostalgia che si prova nei confronti di queste frasi, di questi personaggi, è legata chiaramente al fatto che fanno parte della nostra infanzia, non della mia, perché ero già grandicello, però per esempio il mio figlio, col quale ho visto Il Re Leone, penso 724 volte.
1: Io tiravo sempre avanti la scena in cui muore Mufasa.
0: No.
1: Anche perché io non l'ho mai guardato con i miei genitori, lo guardavo o da sola o con le mie sorelle.
0: Sì, no,
1: e lì si tirava avanti perché era troppo triste quella scena.
0: Pensa che mio figlio diceva Matata, lo chiamava Matata.
1: Ah, vero.
0: E poi sì, diceva Matata e Rafiki, erano le due cose che riusciva a dire. A proposito di passato, ci piacerebbe rievocare con voi, rivangare con, se vi va, quei ricordi che possono essere piacevoli e sono sicuramente molto forti, perché sono dei ricordi che ti per la prima volta staccano dall'infanzia, quello del primo lavoretto estivo
1: e che poi
0: che è sempre un rito di passaggio, no?
1: Sì, e poi soprattutto ti staccano da qualcosa e ti danno una visuale, una visione
0: sul fatato e magico mondo degli amici, degli adulti e del lavoro.
1: Esatto, e del dovere, delle responsabilità.
0: Esatto, cosa sono queste cose?
1: Senza il paracadute delle sottane di mamma, come direbbe qualcuno.
0: Esattamente, se ve lo ricordate, io un paio di aneddoti ce li ho. Che si fissano proprio perché io credo in modo indelebile, per chi ci si appassa, ma credo che la maggior parte delle persone prima o poi ci passano, il fatto di non poter più stare in panciolle a oziare come durante le scuole elementari, quando cominci le medie, cioè diventi un pochino più grandicello e adesso qualche soldino te lo guadagni, non è che stai a casa a far niente per i primi due. Come non posso? No, non puoi stare due mesi a casa a non fare niente
1: e non basterà nemmeno fare i compiti delle vacanze.
0: No,
1: quello lì era per l'elementare. vari.
0: Esatto, e vieni buttato così appunto nell'acqua alta, e proprio per questo secondo me sono ricordi indelebili. Fatecelo sapere se ne avete. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Questo è Alla Deriva con Julie Erlen e Paltrax fino alle 14.

0: Tommaso Paradiso è un po', ha voluto anche, io credo, nella sua musica, col suo stile, ha cercato un po' di copiare, di andare a ripigliare quello stile di quella melodia e di quelle canzoni italiane un po' tipiche da mare, che si ascoltavano, no?
1: Sì.
0: In estate, quel tipo di melodia un po' malinconica, legata al ricordo delle vacanze bellissime estive che non torneranno mai più.
1: In questo idillio che solo un uomo del segno del cancro potrebbe vedere. Con la camicia di lino sempre un po' aperta, esatto. Con le maniche un po' arrotolate,
0: sì,
1: guardando,
0: sì, sì,
1: un po' l'orizzonte,
0: esatto,
1: con l'aria, la brezza marina.
0: Poverone tristone un po'.
1: Sì, un, sì, po' così, po', che ci crede, con, sì, lo sguardo nel vuoto.
0: Bello, mi piace questo tuo, queste tue due gocce sempre un po' di sarcasmo da mettere qui di fianco al collo, come se fosse
1: ma
0: una,
1: sì,
0: colonia pregiata, quel profumino.
1: Poi ognuno ne fa quello che vuole.
0: Esatto.
1: Ci si può rivedere e poi dire, ma sai che è vero, ecco,
0: sì,
1: perché, e lo dico da donna cancro, quindi non ho denti avvelenati,
0: no,
1: con,
0: no, beh,
1: tanta consapevolezza.
0: È vero che è un segno zodiacale, per chi ci crede, comunque è vero, io le persone del cancro che conosco, c'è questa
1: vena,
0: questa attenzione,
1: un po',
0: questa passione, questa intensità nei confronti, no, un po' del romanticismo.
1: Sì.
0: A proposito,
1: per fortuna ci siete voi, Capricorno, attorno a noi.
0: Io però sono,
1: sì,
0: non
1: sei
0: vorrei
1: un po',
0: dirlo,
1: no, ma lo è vero.
0: La gente mi dice, no, non ci crederei anche tu. A me hanno detto che sono ascendente Sagittario, che dovrebbe stemperare un po' la mia,
1: sì, sì,
0: rocciosità.
1: È per quello che sei così divertente. Anch'io per fortuna sono ascendente Sagittario. Comunque, anyway,
0: sì,
1: si è fatta l'una e un minuto. Buon pomeriggio di nuovo, buona appetito,
0: buona
1: digestione, tutto quello, tutto il buono che c'è per voi.
0: Ecco,
1: cosa
0: cos'era
1: c'è?
0: Il DMAT.
1: Cos'era?
0: Una nostra scatti dice, io avrei lavorato volentieri alle elementari, già lavoro minorile, piuttosto che fare il DMAT. È vero.
1: Infatti noi, io almeno non sapevo, non so cosa fosse il DMAT. L'ha spiegato?
0: Me ne parlava mio figlio, io non l'ho mai affrontato, però effettivamente era un libro di matematica che dovevi compilare durante l'estate quando eri bambina, piccola, e faceva parte del cahier de charge dell'estate di uno studente.
1: E lì avrei dovuto capire che avevo dei problemi, perché io adoravo quei quaderni delle vacanze, mi faceva stare bene.
0: Sì.
1: Sì, tantissimo, adoravo compilarli, ma tipo,
0: sì,
1: che avevo le mie 2 ore al mattino, che guai chi mi disturbava.
0: Beh,
1: e adoravo,
0: che bello,
1: e
0: che
1: soprattutto
0: bello. Era come disegnare, non lo so.
1: Sì, e l'ora anche dopo pranzo.
0: Ok.
1: Prima di andare al Lido c'era sempre l'oretta dei compiti.
0: Ok.
1: Ma la cercavo,
0: ma
1: io.
0: Che secchiona, però, che brava,
1: ma
0: però.
1: Non lo so perché.
0: Che bello, però. Bellissima sta cosa. Io invece no, io fuggivo, scalzo, nudo, sporco in giro per i campi, dove venire, ma mandavano i cani a cercarmi. Allora,
1: è per quello che hai gli anticorpi.
0: Forse sì, mangiando il fango e la terra. Qualcuno ci dice, i primi lavoretti, che belli. Primo babysitter, ci dicevo, a 14 anni. Beh, ragazzi, beh, sì, a quell'età lì succede, per le ragazze soprattutto.
1: Sì, che poi non ho mai capito perché solo le ragazze. Mio cugino, per esempio,
0: ma perché
1: stato...
0: noi maschi non ci sappiamo fare. Io sì.
1: Mio cugino faceva il babysitter per un certo periodo.
0: Ma sono rari i maschi che sono.
1: Era gasatissimo,
0: sì,
1: e i bambini lo adoravano.
0: Certo.
1: Anche perché, scusami, magari è un cliché, però per una femmina è più facile fare la babysitter, una femmina c'è più affinità. Con un maschio, a meno che non è proprio piccolino,
0: però
1: dopo
0: sai che...
1: se vuole giocare a calcio, io per esempio mi annoio a fare avanti.
0: Però io avevo delle amiche che hanno fatto le babysitter con dei ragazzini e alla fine si manteneva questo rapporto nel corso degli anni, questi ragazzini che avevano gli occhi a cuoricino quando le vedevano, no? Cioè proprio c'era questo affetto, quasi come se fosse una persona della famiglia. È un bel modo per iniziare a fare lavoretti estivi, perché poi si crea questa, cioè lavori anche un po' sull'aspetto e sulla sfera emotiva, che non è male, incontri...
1: comunicativa,
0: esatto,
1: anche responsabilità dopo,
0: certo,
1: naturalmente,
0: certo.
1: Devi anche prendere qualcuno di assennato, perché mi,
0: sì,
1: immagino i genitori, io non darei
0: no,
1: mio figlio
0: tanto.
1: O mia figlia alle mani di un amico di famiglia carino, gentile, simpatico.
0: Sì. Poi dice, poi dopo passo successivo, caffè sul passo del Gottardo e poi anche volantieri per in paese per cercare persone che mi permettessero di lavare le auto. Qualcun altro ci dice, il primo lavoro estivo è stato un mese nel servizio di manutenzione all'ospedale a Mendrisio, era il periodo dove sono arrivati tutti i letti nuovi.
1: Mm-hmm.
0: Tu pensa che lavoro.
1: Quindi
0: ho passato tutto il mese a portare su e giù e portare via letti vecchi in cantina e nelle stanze quelli nuovi. E la cosa affascinante è che questo tipo di lavori ti mettono in contatto con una roba che proprio non c'entra niente con te.
1: Sì.
0: E questa è una roba bella e ti apre il cervello come poche altre cose, perché tu da studente ti accorgi che c'è il mondo del lavoro, ci sono gli adulti e ogni cosa ti colpisce con un'intensità diversa, per cui, non so gli altri, ma io ero molto curioso, per cui io sarei diventato matto a capire, ah, ma questi letti nuovi, il meccanismo, l'automazione, la qualità costruttiva, perché poi tante volte non vedi anche veramente l'ora di uscire dall'ambiente scolastico da ragazzino, no? Dici, ah, finalmente mi confronto con qualcosa di diverso. Perché non lo so, posso immaginare avere a che fare con questo tipo di realtà, con l'organizzazione interna, con una cosa importante anche poi legata al benessere della società, come...
1: e anche alla sofferenza,
0: esatto,
1: che magari quando sei ragazzino giustamente non è che vedi mediamente, non hai sotto gli occhi tutti i giorni, e quindi oltre al meccanismo, alle dinamiche più logistiche lavorative, hai anche quello sguardo da vicino a realtà che ti possono toccare profondamente.
0: Sì.
1: E comunque un po' ti cambia, ti segna. Volendo ti ingrossa la vena Tommaso Paradiso, sì, magari
0: anche che, forse sì, un po'
1: che ci sta, basta che non sia retorica. E io invidiavo tantissimo coloro che potevano andare a mettere a posto i carrelli, perché sì, un tempo non c'era,
0: quello era uno dei lavori migliori, era uno dei più desiderati,
1: perché comunque facevi movimento,
0: sì,
1: eri a contatto con la gente,
0: sì,
1: potevi entrare e uscire, quindi non eri fisso in un posto, perché io il lavoretto che ho fatto ero in un sottoscala,
0: sì,
1: quindi non era proprio piacevole.
0: Ti permetteva di spegnere totalmente il cervello.
1: E poi mi sa che guadagnavi anche
0: bene.
1: Si
0: guadagnava anche abbastanza bene. Io ho lavato.
1: E potevi, cioè, tu pensa, potevi correre sul carrello.
0: Sì.
1: Cioè, tu fai,

0: periodo. Pensa quando c'erano ancora i benzinai, quando cercavi il lavoretto estivo,
1: era servito,
0: tu stavi lì, poi si aiutava anche dando una mano, pulendo le auto, c'era servizio per la pulizia dell'auto all'interno, chiaramente dopo che l'autolavaggio aveva fatto il suo lavoro. E quello ho fatto, e poi sono finito schiavizzato da mio padre in camera oscura, stampando e duplicando negativi
1: che
0: per interessati.
1: Che però fa figo.
0: Sì.
1: Cioè magari
0: sì.
1: Da vivere non lo so.
0: No, era
1: però,
0: bello anche come esperienza.
1: Poi tu pensa che sviluppavi le foto magari di persone.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche foto segrete.
0: Certo.
1: Comunque
0: sì, sì.
1: È quasi come essere un prete in un confessionale.
0: È il segreto professionale. Quando consegnavi la busta di foto.
1: Col il sorrisino. Sì.
0: Ok, facciamo finta di niente, il prezzo è sempre quello, anzi maggiorato.
1: Comunque viva la sincerità, secondo me dopo un anno tra lavoro e figli i genitori li affiderebbero anche a Freddy Krueger pur di fare una pausa.
0: Molto, con tutto l'affetto.
1: Che poi Freddy Krueger è minaccioso, quindi io farei quello che

0: I lavoretti estivi si legano a tanti ricordi anche gradevoli, piacevoli, ancora vabbè, è una cosa che sai poi che stai facendo solo temporaneamente, no? Per cui alla fine sì, ti dici vabbè, anche
1: poi
0: se
1: quando diventi adulto ti rendi anche conto dello sfruttamento che hai ricevuto e tante volte vuoi replicarlo. Qualcuno di cui non faremo il nome dice: io facevo la babysitter prevalentemente la sera, tipo dalle 19:30 alle 23:30 e prendevo tra i 10 e i 15 franchi, non all'ora, a
0: in
1: serata
0: totale, sì.
1: E questo secondo me era un po' poco anche i tempi. Poi dice: ma esistono ancora queste figure? Mi piace, no? Perché qui entra l'HR RU che noi cerchiamo questa figura,
0: sì, sì.
1: Qualche figlio ado da sfruttare.
0: Beh, ci sono, sì.
1: Io sono fuori dal giro, ma penso di sì.
0: Poi addirittura, guarda un po' te, Arci, cioè, beh, qui è un signor lavoro, sono andato da giovane a lavorare per 3 settimane in una grande fabbrica in produzione per potermi finanziare le prime vacanze a Riccione. Pensa che bello.
1: Ma che bello.
0: Col training, quelle famosissime cuccette dove a quei tempi si poteva fumare senza farsi pensieri. Anzi, il controllore quando apriva ci veniva pure a voglia di dire: posso fare un tiro? Bello anche a quell'età, zero controlli, discoteche tutte le sere, conoscere ragazze, spensieratezza. Beh, sì. Poi alla fine quelle vacanze lì, quei ricordi lì
1: sono legati anche ai soldi che abbiamo usato, i primi soldi che abbiamo guadagnato,
0: sì,
1: che abbiamo usato per quel qualcosa di speciale.
0: Ti senti potente, ti senti indipendente, adulto finalmente.
1: E poi anche o la vacanza o non so, anche l'oggetto desiderato diventa ancora più speciale perché sai cosa c'è dietro.
0: Certo.
1: E inoltre, senza saperlo, cresci. E qualcuno dice: Alex, io a 14 anni ho piegato cornetti alla panetteria di un grande magazzino per mese e coi soldi mi sono comprato il ciao.
0: Sì, il motorino.
1: La libertà ti sei comprato praticamente.
0: Certo, per cui abbiamo scoperto chi piegava i Gipfel. Non stiamo qui a raddrizzare i Gipfel, no, però abbiamo scoperto che c'è qualcuno
1: che
0: c'è stato qualcuno che era addetto al piegamento Gipfel.
1: Che è un'arte.
0: Che è un'arte. A proposito di vacanze, tra pochissimo vorrei lanciare e fare, se ti va, ne abbiamo parlato prima, un annuncio e una richiesta accorata.
1: Va bene.
0: A tutto il pubblico.
1: Sì.
0: E io so che voi avete chi ha orecchie per intendere intenda, tutti gli altri
1: in roulotte,
0: è la famosa vecchia battuta, però mi piacerebbe parlarne. A proposito di ricordi, a proposito anche un po' di nostalgia sulla quale noi ogni tanto un po' pigiamo, no? Perché è bello comunque ricordarsi di belle cose.
1: Poi la pausa del mezzogiorno serve anche un po' a crogiolarsi nei ricordi, avere quella finestra un po' di benessere che ti fa sentire bene, anche se un po' malino.
0: Come da appunto come colonna sonora, per quanto riguarda i ricordi, ce ne sono molte legate chiaramente a diversi momenti della vita, però questa, quando l'ho vista, ho pensato alle nostre fatine dei dischi che volevano farci venire la pelle d'oca, anche un po' la nostalgia di un periodo tanto bello, perché si parla spesso degli anni 80, cioè, ma anche gli anni 90.
1: No, ragazzi, gli anni 90 me li dovete toccare.
0: Ti sono portati dietro tutta una serie di brani spettacolari, un genere strano, perché appunto io lo dico spesso, lo dico ogni volta, però è vero, se poi li riascolti si usciva dall'entusiasmo esuberante un po' anche forse troppo sopra le righe degli anni 80, e negli anni 90 invece si affermava più in generale un'atmosfera musicalmente parlando un pochino più nostalgica, intimista.
1: Le chitarre anni 90,
0: brava,
1: io le dico sempre,
0: brava.
1: Che poi noi della mia generazione gli anni 80 li abbiamo vissuti proprio come più già come un revival.
0: Certo,
1: siamo proprio stati immersi negli anni 90 e per questo abbiamo quello sguardo un po' così riflessivo.
0: E ammetterai, quando te l'ho fatto sentire in preascolto, ho detto sì. Sì, questo qui è stato uno dei brani protagonisti, uno dei brani araldo di quel periodo lì. Stiamo parlando di un gruppo che arrivava dal Canada, da Winnipeg, loro sono i Crash Test Dummies e questo pezzo qui era spettacolare.
1: La sapete tutti, almeno il ritornello.

0: Beh, anche la saga di Toy Story sono un film per bambini, non per bambini, perché hanno delle storie incredibili, parlano in modo molto intelligente, anche ironico. Io sono morto dal ridere, ci sono delle scene incredibili nei vari episodi di Toy Story, parlano di rapporti umani, di amicizia, di abbandoni, di ritrovarsi, di tante cose, la paura,
1: sì, anche dell'invidia,
0: sì,
1: di
0: tutto,
1: come andare
0: tutto.
1: Oltre e anzi creare alleanze, sì, e vedere, sì, e ritrovarsi negli occhi degli altri, dire aspetta un attimo, ma forse allora
0: e lì c'è un'abilità tutta speciale, mi ricordo di aver pensato più di una volta, diciamo, a questi che scrivono sono dei geni perché riescono a fare dei film che piacciono ai bambini, ma parlano tantissimo anche ai genitori, perché avevano capito che anche il genitore poi deve star lì a guardarseli, per cui ci potevano guadagnare entrambe le generazioni. Allora ci sono arrivati ancora dei messaggi bellissimi. Manu che dice: io vendevo gelati in estate.
1: Sì.
0: E tu dici: chissà quanti gelati. E poi la gente dice: no, no, no. Lei dice invece: sì, io ne ho mangiati tantissimi. Non ho mai mangiato così tanto gelato come in quell'estate. E mi chiedevano sempre se non ero stufa di vedere tutto quel gelato. La risposta era no.
1: Ma infatti,
0: non è mai abbastanza.
1: È come la pizza, parliamoci,
0: sì,
1: chiaro.
0: Sì.
1: Non stanca mai.
0: Mai, mai.
1: Magari ti stanca
0: poi
1: se la mangi per 20 giorni di fila, ti stanca per un giorno, ma al 22esimo dici:
0: sì,
1: pizzetta?
0: Esatto. È bravissimo. E poi dice: avevo quell'età dove hai il metabolismo delle faine,
1: sì,
0: dei furetti, e puoi mangiare tutto il santo giorno che non metti su un grammo, anzi
1: anche la macchina del gelato puoi mangiare,
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, sì, assolutamente, bellissimo, se non ne approfitti lì ci mancherebbe.
1: Poi c'è un nostro ascoltatore che è anche un nostro collega, Graziano, che ci ascolta da una radio nostra collega, chiamiamola così, italiana. Dice: il mio primo lavoretto a 15 anni era un programma radiofonico pagato. Non avrei mai pensato che da lavoretto a lavoro sarebbe bastato un attimo, e poi lavoro di una vita, non un lavoro così.
0: A volte sì, magari incontri, che ne so, la tua vocazione proprio durante un lavoretto estivo.
1: Sì, poi
0: non si sa mai.
1: Il lavoretto estivo è anche al contrario quello che ti fa fare la scrematura, dice: allora, questo,
0: sì,
1: l'ho provato,
0: esatto, no,
1: no.
0: Quest'altro, no,
1: no. Sai, come quelli: mi piace tantissimo stare a contatto con le persone,
0: sì,
1: ok, fanno il lavoretto magari per una, due, tre, quattro estati,
0: sai che c'è, forse
1: lavoro
0: sono
1: meglio
0: più,
1: tipo, esatto, da scrivania,
0: sono più tipo un monaco, sono più, penso di essere più portato per l'eremitaggio alla fine. Allora, a proposito di estati e a proposito di vacanze, adesso invece vorrei lanciare il mio annuncio.
1: Sì?
0: Tra pochissimo volevo fare così, semplicemente, ma con tanta passione e tanto amore, lanciare un annuncio, fare una richiesta al nostro pubblico. Secondo me bisogna pensarci su tutti un po', seriamente, su sta cosa.
1: Attenzione.
0: Già tutti sono lì che
1: una riflessione per l'estate.
0: Sì.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: pazzesco, ma mi ha fatto tornare in mente quel fenomeno, forse ancora un po' dimenticato, ma pazzesco estremo, della dubstep qualche anno fa. Queste sonorità del nuovo lavoro per i Muse. È bello questa riscoperta di questi tipi di suoni, molto carino.
1: Sono loro, ma sono anche diversi.
0: Sì,
1: mi piace, sono molto attuali, ma restano comunque nell'Olimpo per me. I Muse, io
0: lui
1: sono proprio un debole.
0: C'ha una voce pazzesca, è una presenza incredibile. In uscita, tra l'altro, il loro nuovo album The Wow Signal il 26 giugno del 2026. Secondo me sono un po'.
1: È un filo calcolato. Sai, lui poi, ricordiamolo, è uno di quelli che crede nei rettiliani. Poi è uno comunque simbolico. Io ti dico la verità: da quando lavoro con te, hai cominciato a parlarmi di Matt Bellamy, abbiamo iniziato a parlarne. Ogni volta che vado in chiesa, io penso a Matt.
0: Sì.
1: Perché vedo sempre un organo in un modo o nell'altro. E allora mi viene in mente quell'aneddoto. Dov'è che ero? A Siviglia, forse. C'era questo organo che era, forse, se non ricordo male, il più grande d'Europa. E ho pensato a Matt Bellamy, sicuro ci è passato e ha voluto suonarlo. Tu non mi hai mica raccontato che quando lui va in una città vuole
0: l'avevo letto una cosa del genere.
1: Vuole sempre andare a chiede perlomeno di andare a provare l'organo.
0: Ma tu sono oggetti, sono pazzeschi, cioè sono delle macchine incredibili, hanno un suono, una potenza incredibile. Allora, a proposito, tu l'hai lanciata un po' così, a parte che tutto si lega, tu se tiens toujours, non lo so.
1: Gira, rigira,
0: ogni argomento si lega a un altro, no?
1: What goes around comes around.
0: Esatto, si gira, giustamente tu dici, si fa un po' di turismo, in estate soprattutto se ne fa, perché è la stagione dove per eccellenza, per antonomasia, si viaggia di più, si va. A parte che nella Svizzera italiana, io lo so perché lo sappiamo, perché chiacchieriamo insieme tutti i giorni, io so che nella Svizzera italiana la gente in generale ama viaggiare, il popolo della Svizzera italiana è un popolo che viaggia parecchio, ci si muove tanto, compatibilmente con le possibilità chiaramente economiche
1: e di tempo.
0: È anche un regalo che ci si fa, magari la gente risparmia e si va in giro, si va a destra e a sinistra. Io però mi sono accorto nelle mie ultime vacanze, mi sono accorto già un po' che ci penso, e stamattina, parlando ancora anche con qualche collega di Rete 1 che è stato in vacanza, e mi diceva: ah, questi posti meravigliosi nel Mediterraneo, io voglio fare questo annuncio. Allora, magari ci siamo già arrivati tutti, però forse è il caso di dirlo e di metterci d'accordo, di fare una specie di patto di non aggressione. Perché io
1: della deriva
0: ho fatto le mie vacanze, qualche foto l'ho postata, però sono posti tutto sommato abbastanza conosciuti, una grande città, Palermo, non è che è un posto segreto. Però, per favore, se trovate un bel posto segreto, io capisco quella gretta, meschina voglia di far schiattare d'invidia gli altri, la capisco benissimo, perché siamo tutti delle brutte persone sotto sotto. Però io vi invito a riflettere su questo. Se continuate a postare quanto è bello questo posto che so solo io,
1: impariamo dai fungiati.
0: Esatto.
1: Che quelli non postano niente.
0: Bravissima. Voi dovete finire nell'aldilà con questo segreto, nemmeno sotto tortura, perché sennò poi non è più the place to be, dopo diventa the place, basta un influencer
1: the place
0: sbagliato.
1: For the troglos diventa
0: di tutti
1: dopo.
0: Diventa il posto di tutti e non è più il posto di nessuno, soprattutto non è più il vostro di posto, perché ci ricordiamo tutti le Maldive di Milano. Fa piacere che altra gente scopra le bellezze del nostro territorio, però anche meno. Per cui il mio vuole essere un invito al mantenere la segretezza, il pudore.
1: Un po' di compostezza.
0: Brava, brava. Io lo so che la volontà di dire a tutti: no, questo qui è il posto più bello del mondo, sì, ma lo dici a quei due o tre amici al quale lo sussurreresti in un corridoio di nascosto.
1: Quegli amici che, se dovessi incontrare in quel luogo idilliaco, non ti darebbero fastidio.
0: Brava. Non quelli.
1: Perché poi sono tutti amici, poi esatto. Se te li becchi in vacanza, oh mamma.
0: No. Non a quello mister simpatico, ma no.
1: E non a vostri amici di Facebook.
0: Ecco, è un invito che faccio.
1: Che magari non esistono.
0: È un invito che faccio anche a me. Io ormai, insomma, bisogna resistere a questa cosa, soprattutto quando si trovano quelle perle, quei gioiellini. Perché poi non ci vuole niente a far sì che poi un posto si rovina.
1: Le perle poi dopo non sono più perle.
0: Non sono più perle. Ogni

0: Don't You Want Me, qui stiamo parlando e si sente musica insomma di classe qui.
1: Sì, sì.
0: Quella musichetta che fa venire la voglia di muoverti un pochino, far quella danzetta lì.
1: Un po' cool.
0: Sì, sì,
1: un po' da finto non me ne frega niente. Sei d'accordo?
0: Sai che questa espressione è bellissima, il finto non me ne frega niente.
1: È come il finto spettinato.
0: Brava.
1: C'era quel periodo in cui andava di moda anche tra i ragazzini quel look da surfer californiano.
0: Sì.
1: Tipo con i capelli, adesso lo dico come lo diceva mia mamma quando mi voleva far tagliare i capelli, a caschetto.
0: Sì.
1: Ma con la frangia leggermente è al
0: come,
1: vento.
0: È come si pettina adesso Alex Lanfranconi.
1: Esatto.
0: Alex, lui però sta bene, devo dire, lui sta bene.
1: Ma no, ma stavano tutti bene perché è un look figo.
0: Sì.
1: Ci mancherebbe. Alex però ha i capelli comunque già un po' mossi.
0: Alex ha i capelli.
1: Ha tanti capelli. Sì, veramente.
0: Tantissimi capelli.
1: Quelli che non sono stati distribuiti magari a qualcuno di voi, li ha tutti lui.
0: Sì.
1: Peccato che è un uomo da backstage,
0: sì,
1: non è un uomo front.
0: È vero,
1: lui ha sempre il telefono in mano.
0: Ogni tanto occhieggia così durante, sui nostri social.
1: Però lui fotografa e filma gli altri. Comunque,
0: sì,
1: quel finto non me ne frega niente.
0: Sì, sì, sì, calcolatissimo, curatissimo, fino ai minimi dettagli.
1: Che, devo dire però è uno stile che tutto sommato, quando non è eccessivo, mi piace. Perché a me piace lo stile, cioè io senza volerlo sono un po' non me ne frega niente.
0: Sì.
1: Quindi quando riesce a essere non me ne frega niente ma curato e non si vede troppo che è curato, per me è lo stile più bello. Quando è troppo da finto non me ne frega niente, lì è quasi grottesco.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: Perché allora piuttosto leccati,
0: si vede subito, sì.
1: Laccati, inamidati, tirati a lucido.
0: Allora, qualcun altro poi ci scrive, no, anzi ci ha mandato un audio con il quale sono parecchio d'accordo, vabbè, ci diamo le pacche sulle spalle, ma è bello anche quello, no, ritrovarsi d'accordo, invece che sempre stare lì a discutere, dividersi tutti quanti. Luca ci dice giustamente, fa guarda, io sono un grande adoratore di una valle molto bella, ce ne sono di molto belle nella Svizzera italiana, non diremo il nome
1: perché
0: così non veniamo meno al nostro discorso, alla nostra quel minimo, quelle due centesimi di coerenza che ci
1: almeno
0: sono rimasti,
1: almeno 10 minuti, un quarto d'ora,
0: esatto.
1: Che poi per fortuna la trasmissione,
0: esatto,
1: finisce e non ti puoi neanche sai rinnegare dopo, prima che canti il gallo.
0: Poi, appena finisce ti contraddici
1: al
0: subito
1: massimo
0: dopo,
1: ti contraddici domani,
0: esatto. E dice io avevo questo posto di paradiso e poi chiaramente hanno cominciato a postare degli turisti svizzero-tedeschi con tutte le migliori intenzioni, dice guarda che bello questo posto,
1: schöni panorama,
0: sì, si è popolato. E poi comunque una valle piuttosto piccolina, stretta, con i corsi d'acqua molto belli, ce ne sono diverse, tante nella Svizzera italiana,
1: e sa mangia anche ben,
0: e sa mangia anche ben, e dopo alla fine diventa una bolgia. Una bolgia perché il posto è quello che è, i parcheggi non ce ne sono, la gente arriva. Poi è vero che gli svizzeri tedeschi non sempre, ma cercano di stare attenti, sono abbastanza rispettosi.
1: Sì, poi
0: in
1: tanti
0: quel
1: spendono
0: senso.
1: Anche.
0: Spendono,
1: alcuni invece hanno lo zainetto.
0: Esatto.
1: Con dentro le vivande per ogni evenienza.
0: Come l'hai detto,
1: è vero, dai.
0: E poi c'è lì il tipo del grotto, dice adesso Baventune, però dai.
1: Vengono a bere un caffè.
0: Esatto.
1: Che tanto per loro comunque costa poco.
0: Sì, è vero.
1: Sempre, un caffè latte in due,
0: è vero, è vero.
1: Che dice ma scusate come fate,
0: però
1: lo dividiamo,
0: dice comunque il mio angolino non sono ancora riusciti a trovarlo per fortuna, e me lo tengo ben stretto dando appunto anche corda e credito alla nostra teoria. Per cui ecco, cerchiamo di non far risuonare troppo il richiamo dei social quest'estate, se volete far sì che l'anno prossimo quando tornate nel posto sia ancora così bello.
1: Anche perché qui ci leghiamo al discorso del faccio finta che non me ne frega niente, a volte non postare le cose sui social fa molto figo.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: E quindi crei quel mistero, dici ma chi sta, dov'è?
0: Sì.
1: E gente
0: com'era mi viene in mente quella frase di Nanni Moretti, no, che diceva nel film, mi si nota di più se vado e me ne sto in un angolo oppure se non vado, perché alla fine ti, però sì,
1: è vero,
0: è quello. Godiamoci le cose così come sono, ci godiamo anche il delirio, l'efferatezza verbale di Sterchi, che vittima di questa sua incontinenza, esuberanza, ci tiene compagnia sempre con Dai che venerdì. Tra pochissimo noi ci sentiamo domani, giusto Julie?
1: Sì, esatto, grazie a tutte e a tutti voi, grazie Paltrax,
0: sì.
1: E adesso È il momento.
0: Cioè?
1: Un altro momento, sì, di grande sfogo, sì, musicale,
0: tra
1: ragazzi.
0: Tra l'altro, lo stesso anno di prima, eh?
1: Esatto. Cioè, un genere totalmente diverso, ma anche questa ha segnato tutti.
0: Poi tu pensa che anno era, cioè dici nel 93 era uscita quell'altra di prima e esce anche questa qui, ovviamente musica italiana, però anche questa inconfondibile, mitica, e giustamente c'è anche poi nel titolo stesso questa cosa, questa essenza. 883, sei un mito!
1: Alzate il volume, ragazzi!
0: Certo!
1: Sfogatevi che manca poco alle 2, magari dovete tornare in ufficio, questa è tutta per voi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 14, buongiorno, buon pomeriggio. Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi, al microfono con me Simona Foglia. Ciao Simo.
2: Ciao DJ Sterchi.
1: Tutto bene?
2: Sì, tutto bene.
1: Ottimo, e allora ci sarà un'altra bella puntata di Chip Chip, almeno fino a fine settimana, dopo si parte, come si conta, meno 3, meno 2, meno 1, yeah! Cioè, in realtà poi lunedì torniamo in onda tutti, cioè più o meno quasi tutti.
2: Sì, saranno un po' delle sorprese all'inizio, certo. Le nostre casette, se così vogliamo chiamarle, saranno un po' diverse, ma insomma lo scoprirete lunedì.
1: Rido sotto i baffi.
2: Ridi. Sì.
1: Previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera generalmente soleggiato con qualche velatura ad alta quota, in montagna sviluppo di alcuni cumuli e verso sera possibilità di un temporale isolato. Temperatura massima sui 30-31 gradi, piena estate ragazzi, piena estate. In tutto il paese domani, giovedì, giornata in prevalenza soleggiata e calda con sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna seguito da qualche possibile rovescio o temporale, quindi uguale, temperature minime comprese tra 17 e 20 gradi, massime fra 31 al sud e 34 al nord.
0: Tre news.
2: A Berna è stata respinta la proposta di finanziamento misto per la 13ª rendita AVS. Il Consiglio nazionale ha ribadito la sua preferenza di volerla finanziare unicamente con un aumento dell'IVA con un ritocco di 0,4 punti percentuali. Non ci sarà invece l'aumento dei contributi salariali come proposto nei giorni scorsi dalla conferenza di conciliazione. In Ticino migliorano solo in parte i conti del 2026. La perdita stimata dovrebbe essere di 58 milioni di franchi, quasi la metà di quanto approvato dal Gran Consiglio. A portare una boccata d'ossigeno è l'utile della Banca Nazionale non inserito nel preventivo iniziale. Parallelamente sono però cresciute le spese, a iniziare dai sussidi per la cassa malati. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha stilato un bilancio positivo sul G7 in corso fino a stasera a Evian, a pochi chilometri da Ginevra. Intanto, dal vertice, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ottimismo circa il conflitto in Ucraina. A suo dire, il sostegno a Kiev da questo G7 non è mai stato così forte.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterchi.

0: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì. Dai che venerdì.
1: Bello! Oggi ha quel sapore lì un po', no? E allora buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Meno tre, domani meno due, venerdì poi ci salutiamo per bene. Intanto oggi sono finite le scuole.

0: là, gli svizzeri tedeschi, il 6 luglio e tutto il resto. Ormai questo l'abbiamo analizzato. Quindi buone vacanze, amiche, amici.
1: Ma dai, che devi andare a fare la bugada, la white bike, che è finalmente venerdì.
0: Ottimo!
2: Dai, venerdì!
0: C'è un momento preciso oggi in cui tutto sembra rallentare. Non è quando finisce la campanella, quella suona sempre troppo presto, troppo tardi, ma quando qualcuno in coraggio dice: oh, è davvero finita, raga, è davvero finita. E lì succede qualcosa di strano. Gli studenti, i bambini, le bambine che da anni combattono interrogazioni, verifiche, zaini pesanti quanto una piccola utilitaria, scoprono improvvisamente una verità sconcertante: la scuola mancherà. Dai, oggi tante lacrime, anch'io ho preso le mie bambine e le ho portate via. C'era da piangere, per alcuni, per altri era motivo di grande felicità. Piangevano più i genitori, non so perché, ma chissà come mai piangevano i genitori. Beh dai, almeno una cosa per chi poi fa un po' di vacanza, la sveglia non deve essere proprio più così serrata la mattina, ovviamente per chi non si alza presto per andare a lavorare, questo è chiaro. Quindi i bambini comunque vanno ai corsi, nelle colonie, vanno dai nonni, vanno posteggiati anche all'asilo extrascolastico, diciamo con l'estivo, con l'asilo estivo. Vabbè ragazzi, è così, è partita anche questa qua, Can't Stop, del 2003 dei Red Hot Chili Peppers.

è il nome di questo programma, questa trasmissione, Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Eh no, lo fai dopo il sogno, caro mio Cosmo, ne parliamo dopo, anzi ti ascolteremo dopo. E allora, eh sì, la scuola mancherà ad alcuni, anche dopo arrivo ai genitori, ma dico anche questa giornata che capita di mercoledì, così buttata dentro in settimana, non mi piace, no, non è bello, perché è bello finire di venerdì, finisci bene la settimana, però per dare dei giorni di libero ai docenti, perché c'è stata tutta una trattativa per aumentare gli stipendi e non stipendi, sapete che c'è, hanno aggiunto dei giorni di vacanza, c'è stata tutta una trattativa, credo tra i sindacati e le autorità, per cercare di gestire la situazione, e quindi sono stati aggiunti dei giorni di vacanza per i docenti, che se li meritano tutti, come tutti meritano giorni di vacanza nella vita in generale, e quindi la scuola finisce di mercoledì. Uno dice: ma perché di mercoledì, che giovedì e venerdì devo piazzare i figli da qualche parte, visto che noi lavoriamo fino a venerdì? È così, quindi ce la dobbiamo giocare. Una volta era di venerdì, finiva anche la settimana di lavoro per molti, si partiva letteralmente immediatamente per le vacanze. Adesso l'hanno piantata a metà settimana, perde un po' quell'aspetto lì generale, ma anche per noi, infatti i programmi li finiamo venerdì, cioè la stagione invernale, diciamo, finisce per noi venerdì. Però c'è sempre quel filo di malinconia, soprattutto per noi genitori ancora di figli piccoli, perché poi penso che dopo le medie, cioè da terza elementare, già cominci ad essere assuefatto. Ma non lo so, percepite un po' di emozione il giorno della fine delle scuole? Vi viene su di nuovo quell'emozione lì, che è un po' un misto veramente feroce tra grande felicità e anche un po' e grande malinconia per quello che è stato? Perché ci si critica gli orari, per esempio, della scuola, gli esperimenti, le verifiche, le passeggiate, i sacchetti da preparare per quelli più piccoli che vanno alla scuola dell'infanzia, un sacco di appuntamenti, lo stress, lavare i denti la mattina, andare a letto presto, ci sono un sacco di pezzi di vita però. E per i bambini amicizie anche improbabili diventate indispensabili, risate trattenute a fatica, professori irritati o imitati anche, perché ci si vuole bene ai professori, anche alle professoresse, ai sori, ai maestri e alle maestre, ci mancherebbe altro. E ricordi che purtroppo, per fortuna, non entreranno mai nel programma ufficiale, ma nella nostra vita c'è felicità, certo, una felicità quasi fisica, leggera, libera, ma dentro, nascosta bene, c'è anche una piccola nostalgia che prova a fare così capolino, fa la furba, perché oggi finisce qualcosa che non tornerà più nello stesso modo. E poi ci siamo noi, i genitori, quelli che per anni hanno vissuto una seconda carriera parallela, cioè esperto o esperta in logistica scolastica avanzata familiare, scuola, famiglia, nonni, lavoro, cioè ragazzi, sveglie anticipate, firme, malattie, turni che saltano, firme su giustificazioni trovate 5 minuti prima di uscire, riunioni, genitori docenti, vissute come summit diplomatici, le chat dei genitori. Oggi sorridiamo noi genitori, siamo fieri però. Facciamo tante foto, tantissime foto, ma mentre guardiamo i figli uscire da scuola con quell'aria un po' più grande del solito, pensiamo anche: ma non era ieri che non trovava lo zaino? Fatto un sogno. Ma quanto è diventato grande? È diventata grande sta scricciolina. Mamma mia. Adesso piango. E succede. Non è solo la fine della scuola dell'obbligo. Sempre.

0: un sogno.
1: Dai, che venerdì!
2: Curiosi meraviglie!
3: Esatto! E allora? E allora? Se tenete l'orecchio potete sentire il boato di gioia dei bambini di tutto il Ticino. Le scuole dell'obbligo, come ha detto, hanno appena chiuso i battenti, alcune lo faranno nel pomeriggio, è ufficialmente estate, anche se realmente l'estate del calendario sarà il 21 giugno, ma comunque anche per le temperature, gli allarmi canicola già entrati, siamo perfettamente in estate, già stati in piscina mille volte, quella meteorologica è partita il 1° di giugno, ce ne siamo accorti, è quella del calendario, la astronomica è quella del solstizio d'estate. E quindi per molti genitori è iniziato il countdown, o meglio il dramma delle valigie. Ma fermi tutti, prima di smontare la cameretta e infilarla nel bagagliaio, sentite cosa dicono gli esperti della Società Italiana di Pediatria, gli psicologi dell'età evolutiva. Allora, la regola d'oro è continuità emotiva, non materiale. Cioè al bambino non servono 20 cambi di magliette, serve un'ancora. Gli esperti consigliano di mettere in valigia un oggetto transizionale, come i peluche del cuore o la copertina con gli odori di casa, per aiutarlo a gestire il cambio di ambiente senza stress, se è piccolo piccolo. E per il viaggio, bandita la frenesia, pediatri ricordano che viaggiare con i piccoli richiede tempo, pianificare fermate ogni 2 ore, mantenere l'auto fresca ma senza esagerare, con l'aria condizionata, mai sotto i 23, forse anche 24 gradi, e assicuratevi che il seggiolino sia posizionato correttamente e il tavolino sia... Meno roba in valigia, più pause sul percorso, dicono, respirate, le vacanze sono iniziate. Il dramma della preparazione, cioè io ho una checklist lunga così, quando sono piccoli piccoli ancora peggio, perché devi portarti tutto, seggioloni, seggiolini, biberon, scalda biberon, copertine di tutti i generi, pannolini di scorta per 3 anni, dipende dove vai, guarda che là. Ripeto, non è un lavoro, cioè proprio non è un lavoro essere genitori, di più, 10 lavori in uno. Per fortuna ci sono le checklist condivise online, fantastico.

progetto musicale di un certo Jeffrey Paradise, Poolside, con il feat di Amo Amo. Bene, allora sono in contatto con gli amici, con gli organizzatori dell'open air all'HAC di Poschiavo, ne parliamo più tardi. Siete su Rete 3, sono le due passate, 14:26, e le scuole in Ticino hanno appena chiuso, stanno chiudendo i battenti, è ufficialmente partita la corsa alle vacanze. Se vi state sintonizzando solo ora, poco fa abbiamo visto cosa dicono i pediatri per le valigie da fare per i piccoli. Per fortuna che ci sono le checklist online condivise tra i genitori, mamma mia, roba tecnologica pazzesca. Però ecco, è il momento di mettere giù la checklist, 42.000 pezzi da avvistare. Passiamo alla pratica, come far stare tutto nel bagagliaio? Se fate un giro sulle community di genitori, non faccio, vabbè, da uppa.it ai vari blog storici di mamma e papà, anche sui social, la parola d'ordine per sopravvivere è una sola: packing cubes. Gli organizzatori in stoffa per valigie, dividete i vestiti per giorni o per tipologia, tipo kit spiaggia, kit emergenza, pioggia. Io ho comprato dei sacconi trasparenti enormi, tipo quelli dell'IKEA, adesso non voglio dire, ma sono quelli lì, sono proprio quei sacchi lì, ma non quelli della marca, perché non voglio fargli pubblicità quando vado al mare. Cioè, ne trovate di altrettanto grandi e resistenti online o nei negozi anche fisici nella Svizzera italiana. Ecco, se li prendi trasparenti diventano delle valigie in cui vedi dentro cosa c'è. Questo per noi genitori è il top di gamma, perché se è vero che vedi anche il casino che c'è nelle sacche, in queste borse che diventano poi le valigie da portare in campeggio, in albergo, tutto il resto, però fai prima a cercare i vestiti dei tuoi figli, se sono piccoli li devi vestire ancora tu, insomma. E poi i packing cubes sono i sottogruppi, le sottocartelle, le sottovalige, cioè sono i contenitori per genere. Quindi tutto può essere caricato anche nel baule sopra il tetto, che viene chiamato, non so se è una cosa felice, la suocera, non so perché, comunque il bagagliaio che c'è sopra il tetto, se non avete spazio nel baule, quello aiuta, in modo da non dover ribaltare l'intera macchina per cercare un calzino sul passo del San Gottardo o in campeggio in Corsica o in Grecia, che ne so, per dire. Altro trucco dei genitori scafati: la borsa per il viaggio deve contenere la cosiddetta scatola della noia, giochi magnetici anticaduta per evitare di finire a quattro zampe sotto i sedili anche in aereo, roba con le ventose da attaccare sui finestrini, giochini di quel tipo, un mazzo di carte, le carte di uno se hanno già una certa età, una palla gonfiabile per le soste in autogrill, dei vestiteli a cipolla, il passaggio da caldo dell'aria condizionata al luogo di villeggiatura o semplicemente le fermate può essere fatale per certi sistemi immunitari un po' così, un po' debolucci. Dai genitori connessi, siamo con voi, perché lo siamo anche noi, quasi tutti a Rete 3 ormai.

0: Per colpa di chi è un pezzo del 1995 di Zucchero, un pezzo che in effetti a carnevale è un grandissimo classico perché è un pezzo dance, bello, bello ignorante del grande Zucchero, molto positivo, molto allegro, e quindi ce lo cantiamo tutti, molto anche da karaoke. Allora, fammi vedere cosa dice Isa, mamma di Atena. C'è un audio. Aspetta un attimo, dice: sì, ammetto che ho pianto, la mia cucciola che va alle medie, no, cresce troppo in fretta. Lo so ragazzi, è così. Fammi sentire qua.
1: Dai che è mercoledì e la mia bimba ha finito le elementari, sono mega felice, sterchi, mamma, felicissima. Boh, la mia bimba già era in crisi, piangeva perché ormai ha finito, c'era le medie e tutta la sua malinconia di questo mondo, ma io sono felicissima di averla a casa con me, sono mega felice, me la bello, stupazzo, non ho bellissimo. Più gli orari della scuola, bello, gli eventi della scuola e l'arrampicata, per l'amor del cielo, bello che fa sport, però tutto deve essere coordinato con gli orari della bimba e dobbiamo essere puntuali, invece adesso bello,
0: brava Isa,
1: la bimba può andare a dormire anche alle 10, bello, anarchia,
0: brava Isa, bella, motivazionale, mi fa piacere, d'altronde la tua bambina ce l'hai per un tot di vita assieme, dopo decolla, dopo va magari a studiare, che ne so, a Ginevra, ciaone, i grattini la sera, le coccole, tutte le robe così, dai, adesso siamo ancora in quella fase lì, dopo so che c'è il periodo adolescenziale dove magari si staccano un pochino, ma è anche naturale. Agostino, cosa dice Agostino? Aspetta un attimo, faccio partire l'audio una cosa alla volta.
2: Ciao Sterchi, dai che venerdì e domani vado in malattia.
0: Ma come vai in malattia? Ma sì, che bello! Vai in malattia. Ivan, spero niente di grave, ok? Dai. Rega, ciao Rega, grazie del tuo messaggio. Allora, c'è Mirko che mi dice: non devono mancare la mini farmacia nella valigia dei bambini, dei genitori a questo punto, per quanto riguarda le vacanze, ok? Abbiamo già parlato di questo, della grande epica della valigia per bambini piccoli, un antipiretico come il paracetamolo, termometro, grazie, è vero, disinfettante, magari analcolico, no, così non brucia, cerotti. Io aggiungo il ghiaccio istantaneo per i classici bernocoli da spiaggia, e poi il creme solari ad altissima protezione. A proposito di sole, i pediatri ricordano che la pelle dei boccias, dei nanetti, come li chiamano alcuni, delle fattine o dei maghetti, a memoria. Quindi è straconsigliata, ragazzi, la protezione 50 plus. Io vedo certi genitori che buttano i figli, che sono tutti belli scuri, abbronzati, senza crema al sole. Pagheranno dopo, non adesso ovviamente. Quindi cappellino, magliettina antisole obbligatori, la loro pelle è vergine, molto delicata. Evitiamo le ore centrali. Io vado in spiaggia sempre a mezzogiorno con mia moglie. Siamo così, siamo sfasati completamente. Alle 11 andiamo in spiaggia, no? È vero, è vero. Però sotto l'ombrellone e sotto la tenda e maglietta quella appunto antisole di base, manica lunga. Pensa che vita disgraziata le figlie di Sterchi. Beh, almeno non dobbiamo metterle la crema, almeno dappertutto, no? Che tra l'altro è anche un lavoro. E se andate in zone di campagna o montagna, ricordatevi i repellenti per gli insetti adatti all'età. Eventualmente, soprattutto in Svizzera interna, dove ci sono luoghi bellissimi di villeggiatura, le zone, le pinzette, quelle specifiche per le zecche, no? Che insomma da quelle parti non mancano, anche da noi, ma molto meno, molto meno. Farmaci e

0: Dance. Non so se ho detto delle cose blasfeme, ma sono lì, sono lì. Love Sensation, parlavo della cantante, ovviamente.
1: Dai, che mancano 201 giorni al solstizio d'estate, la canicola. Sterchi!
0: Tutti pazzi per Madonna. E allora, mentre volano le Madonne, mentre stiamo preparando le valigie, mancano 4 giorni all'estate, mancano 4 giorni all'estate del calendario e vai, yeah, yeah, sì, sì, basta. Allora, c'è Herbie che dice, tac, mi manda proprio un messaggio, lo 079-873-8073, mi dice, tac, scuola finita per tutti e tre. 13 anni, 9 anni e 7 anni e domani mattina presto si parte per il mare. Herbie! Che bellezza! Ma sono, sai che non sono neanche invidioso, sono felice per voi, ma sono strafelice. Sembro che ho preso dei farmaci antidepressivi. In realtà no, sono veramente felice, sinceramente, senza aiuti chimici. No, è vero. Perché è bello condividere la felicità degli altri. Andate al mare, che bello, dai. Domani mattina poi, wow. Cioè, ti sei preso questi 2 giorni di vacanza, tu e la moglie, il fidanzato, insomma, quel che l'è, e tutta la family, partite, che bello. Furgoncino ci vuole. Siete in cinque, avete una super familiare, oh, bel furgoncino. Allora, lo conosci il trucchetto da spiegare ai bambini? Ombra piccola, pericolo grande. Se l'ombra del bambino è più corta della sua altezza reale, significa che il sole è alto nel cielo. I raggi UV sono all'apice dell'intensità. In questo momento non bisogna esporsi al sole. Applauso, grazie, ore. Non la sapevo questa. Leggo tutti i siti di pediatria e di... Adesso non proprio tutti, dai, non sono così malato di mente, però quelli che riguardano un po' i bambini, anche solo per prepararmi a questa trasmissione. Ma questa cosa me l'ero persa, che tra l'altro ha una logica tutta sua, normale, eh? Certo che quando sei all'equatore, tipo certi paesi tropicali, il sole a mezzogiorno proprio ce l'hai sopra la testa, proprio dritto dritto, e sei all'equatore più o meno, cioè sì, no, beh, più o meno un tubo. Poi dice, ombra grande, pericolo minore. Se l'ombra è più lunga del bambino, il sole è basso e l'irraggiamento è meno aggressivo. Questo è il momento sicuro per stare all'aperto, sempre con adeguate protezioni. Certo, raga, ricordiamoci che la pelle dei bambini si abbronza molto in fretta anche, però poi i danni alla pelle, se li lasciamo al sole, soprattutto nelle ore calde, senza la crema 50+, 50, i danni possono arrivare dopo, raga, e possono essere anche danni gravi, tra l'altro, perché hanno la pelle molto molto sensibile, anche se sono figli del sud e quindi hanno una pelle che si abbronza facilmente. Sono piccoli, hanno la pelle piccola, hanno la pelle vergine, giovane, ma anche a 5 anni, anche oltre, quindi ricopriamoli di crema 50. Non dico di mettergli su ovviamente la crema, quella, come si chiama, quella che diventano dei piccoli pupazzi di neve, però comunque, oppure pantaloncino e maglietta anti UV, che così non dovete sbattervi voi di mettergli la crema dappertutto, no? Cioè, li mettete su quei vestitini lì, poi gambe, braccia e faccia e via. Oppure sulla faccia anche il cappellino, sulla testa, dai, un po' bagnato anche, tra l'altro, così evitano magari i colpi di sole, colpi di calore, quelle robe lì. Quante belle cose, madame adorè, che sappiamo e che facciamo noi genitori, insomma, una vita disgraziata. Non fate figli, non fate figli! No, sto scherzando, dai. È vero, perché per alcuni di noi, insomma, andare anche in piscina al mare così vuol dire, se li hai molto piccoli, corregli dietro tutto il tempo, poi diventano più grandi se ne sbattono, cioè ovviamente fanno i cavoli loro, si arrangiano un pochino. Aspetta, cos'è? Chiudo. Oltre al primo soccorso, Marn mi scrive, oltre al primo soccorso porto l'estintore, la museruola e le manette, non si sa mai con i nostri bambini. Ragazzi, siete fantastici. Beccatevi sti Linkin Park, tutti per voi, genitori, mamme e papà, veramente fantastici. Ma anche nonni, anche zii, magari qualche zio, zia, qualche nonno si becca i figli, i nipoti per una o due settimane, mentre i genitori vanno a Ibiza a sbragare. Che invidia!

0: la la la! Che bella, buon vento! Giovanotti, com'è quel processo per la deturbazione delle spiagge? Chi erano i nazi ecologisti? Weekend Radar. Che brutta persona che sono. No, perché adesso lanciamo un open air che è a zona Poschiavo, ragazzi. Sì, anche lì trasmette Rete 3 da sempre. Noi siamo nati per la Svizzera italiana, magari non sempre vi consideriamo amici o nella giusta maniera amici della Val Poschiavo, ma ci siete sempre nel cuore. Poi sono zone che alcuni di noi hanno visitato, bellissime, e non sono ruffiano, veramente. Poi tu, cioè, Grigioni con l'Engadina, ma poi tutta la zona, ovviamente, anche delle nostre valli di lingua italiana, sono stupende, belle, selvagge. E allora, ragazzi, andiamo a sentire della musica. No, siamo pronti a ballare in uno degli angoli più suggestivi e magici della nostra regione, la Svizzera italiana. Ci spostiamo, come detto, in Val Poschiavo, dove la natura incontra la musica, per un appuntamento direi imperdibile, l'open air all'AC. Per farci raccontare l'atmosfera, il programma e tutte le sorprese di questa edizione, abbiamo al telefono con noi una delle anime dell'evento. Benvenuta Magda, eccoti qua, pronto?
1: Ciao, ciao a tutti. Sì, come hai detto tu, il sole splende qui, l'atmosfera è veramente bellissima.
0: Che bello.
1: Noi siamo prontissimi a accogliere tutti.
0: E senti, la musica... ma state preparando tutto, evidentemente, perché è questo fine settimana, eh?
1: Sì, sì, esatto. Io infatti, se sentite un po' di rumore, sono qua sull'aereale che stiamo costruendo il palco e le tende, tutto quanto per poter accogliere tutti, sì.
0: Perché ci sarà anche un campeggio, ragazzi, insomma, è un open air con i fiocchi da noi, insomma, nella Svizzera italiana. È l'occasione anche di andare appunto a Poschiavo, anche per noi, diciamo, ticinesi, ma anche sicuramente gli amici del Moesano, perché non è che siamo proprio vicini, sono comunque sempre 3 orette di auto passando per le montagne, o dall'Italia o dalla Svizzera, no?
1: Sì, più o meno, penso si potrebbe fare in un po' meno, ma comunque è una bellissima vacanzina.
0: Sì, assolutamente.
1: Da casa.
0: Assolutamente.
1: Noi abbiamo anche un programma pieno per i vacanzieri, ci sarà per esempio il giro in barca sul lago di Poschiavo con un concerto a bordo gratis per chi ha il biglietto dell'open air. Ci sarà la food court 100% Val Poschiavo con le delizie della valle, i piatti tipici come i shat o la polenta, anche la pizza della Ignano.
0: E soprattutto quindi, 30 gradi, ragazzi, anche lì è l'estate piena, sì. È già iniziata la
1: però
0: grande.
1: Però non troppo caldo ancora.
0: Beh, è una valle, è una valle, ci sono i boschi, quindi è un po' più ventilato, direi.
1: Sì, per rinfrescarsi c'è il lago direttamente da parte al palco. Dunque.
0: Ecco, ma dimmi un po', per chi, come lo descriveresti l'open air al lac in Val Poschiavo, lì a Poschiavo, sul lago? L'atmosfera che si respira stando lì a 2 passi dall'acqua, circondati dalle montagne.
1: Allora, è un open air immerso nella natura, appunto, con questa bellissima scena delle montagne attorno, il lago. È un open air piccolo e molto familiare, c'è sempre una bella atmosfera, si balla, si mangia, ci si diverte insieme, siamo aperti veramente a tutti, abbiamo un pubblico che viene anche dalla Francia, dall'America, sono venute persone che si sono appassionate di questo open air e tornano. È molto bello, molto
0: anche
1: bello.
0: Perché come detto offrite anche il campeggio, e qui nel biglietto, diciamo, dell'open air all'AC in Val Poschiavo, e quindi in effetti, come dici tu, 19, 20, 21 giugno si può fare una bella vacanzina, cioè uno prende su la tenda, la fidanzata o il fidanzato, gli amici, e viene
1: gli
0: a visitare
1: amici.
0: Esatto, viene a visitare con i mezzi pubblici o con l'auto, superando, non so, si può salire da San Bernardino anche, no? Si gira dentro di là e via, no? E si arriva passando dentro le Alpi svizzere. Cioè, questa è una cosa meravigliosa che arricchisce gli occhi, riempie il cuore. Ma passiamo alla line-up, alle band, alla musica, che è il cuore pulsante del festival. Quest'anno avete messo in piedi un cartellone davvero interessante. Ci racconti qualcosa sulle band che saliranno sul palco? Vai.
1: Allora, quest'anno abbiamo i Modena City Ramblers, una band che non devo presentare,
0: no.
1: Penso, i Bad Book, un'altra bellissima,
0: assolutamente.
1: Dal Ticino. Abbiamo anche tante altre band regionali e DJ, anche regionali ma anche internazionali, e c'è sempre c'è sempre il programma sul palco principale e nella tendina DJ che si interscambiano, quindi c'è sempre qualcosa da fare.
0: Molto bene, allora avete un sito internet che è openair-al-lag.ch, ok, ma poi se uno se la va a cercare su Google via così lo trova. openair-al-lag.ch, in Val Poschiavo. Direi ascoltiamo una band che sarà tra di voi, io li adoro personalmente, sono i Palco Muschi, li ho già visti live con il loro gypsy punk da Zurigo.
1: Bravo.
0: Ma qui che pulsa ha dentro la musica dei Balcani, la musica degli zingari, la musica coinvolgente del gypsy, è anche quella voglia di trascinare tutta la gente a ballare fino a sudarsi l'anima del punk. Quindi forse ho esagerato con la descrizione, però sono un po' come i Google Bordello, sono quelle band che quando vai a vedere live
1: viene di energia,
0: viene giù tutto. E poi ok, andate a vedere gli altri act, la loro line up dell'Open Air Lag, perché veramente c'è tanta roba. Carissima Magda, grazie a te e a tutti,
1: grazie a voi,
0: i volontari e le volontarie senza i quali non ci sarebbe neanche il vostro Open Air in Val Poschiavo. Ciao,
1: grazie mille, ciao.
0: Eccoli qua, Palco Muschi, Tazirich.

0: Kinky, sono svizzeri ma il suono è bello zigano, gypsy punk. Questa era Savage Dog, era un pezzo del 2018, suoneranno il a Poschiavo, ho perso la data, non vedo bene, 19, 20, 21 giugno, che figura, dai, chiudi la...
1: Il venerdì finisce la scuola!
0: 19, 20, 21 giugno, l'open air all'Hack di Valposchiavo.
2: Grazie a tutti e a tutti, ci rivediamo in psicanalisi, faccina che ride con le lacrime.
0: Dove, come detto anche dalla nostra amica, suoneranno anche i Vatvuk, come hanno annunciato loro anche.

0: Lasciamo andare il nostro DJ Sterky, a patto però che ci lasci giusto il 50% della sua energia in esubero, perché voglio dire, ma come la produci? Come produci tutto questo turbinio di radio cose da
1: sono
0: dire?
1: Sono caduto dentro da bambino.
0: Non dico dove. Mandami dei temi tuoi e poi io li sviluppo, perché non ho una vita come la tua. Le 15:02 minuti, sta per iniziare un nuovo episodio di Chip Chip. Vediamo le previsioni fino a questa sera, poi subito dopo l'attualità con Julie Arlen. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato, con qualche velatura ad alta quota, in montagna sviluppo di alcuni cumuli e verso sera possibilità di un temporale isolato.
2: 3 News. A Berna respinta poco fa la proposta di finanziamento misto per la 13ª rendita AVS. Il Consiglio nazionale ha ribadito la sua preferenza di volerla rifinanziare unicamente con un aumento dell'IVA con un ritocco di 0,4 punti percentuali. Non ci sarà invece l'aumento dei contributi salariali, seppur minimo, come proposto nei giorni scorsi dalla conferenza di conciliazione. Posti di lavoro a rischio nella sede di Chiasso dell'agenzia di viaggio online lastminute.com. La società, che conta 1600 dipendenti nel mondo, annuncia 400 licenziamenti entro fine anno per dare spazio a un maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale e risparmiare circa 16 milioni di euro all'anno a partire dal 2027. Al momento lastminute.com non ha precisato quanti impieghi verranno tagliati in Ticino, ma assicura che la sua sede resterà a Chiasso. E ancora a Berna, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha stilato un primo bilancio positivo sul G7 che si svolge nella località francese di Evian, a pochi chilometri da Ginevra.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16:00.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ah, ma che ansia, mi metto nei countdown. Sì, sono in onda, sono sull'onda con una tavola da surf. Anzi, no, oggi voglio trasmettere da un'altalena panoramica. La vista è sempre.

Mi rimetto sull'altalena. Hola! Questa è Rete 3. Così funziona meglio. Niente altalena, è solo un'immagine mentale che ogni tanto serve, devi affrontare qualcosa di stressante, dici pensa a qualcosa di bello. E oggi siamo su un'altalena panoramica. Ve l'ho detto che sono la Simo? Sono la Simo!

0: 079 873 8073, il numero da comporre per chattare, per chiacchierare con me. Insomma, sapete che il pomeriggio, il programma del pomeriggio che si chiama Chip Chip, è nato proprio per farvi svolazzare fino alle 17 in totale leggerezza e il più delle volte in completo fuori controllo, ecco.
1: Giurami che è tutto così. Sotto controllo, no, e non che non succederà il finimondo.
0: No, no, niente sotto controllo, mai. E allora ogni tanto vi porto delle mie divagazioni, delle pagine del diario che così mi va di condividere, o sono magari argomenti rubati da qualcuno che ho sentito che ne parlava, visto che non ho molto tempo per stare in giro ad accumulare esperienze. Allora, ho appena finito un libro di Michele Serra che si intitola Ognuno potrebbe. Il protagonista si chiama Giulio Maria, ha poco più di 30 anni, un lavoro precario, una madre ingombrante, ai noi qualche amicizia, qualche sogno e la sensazione di non riuscire mai a trovare il posto giusto nel mondo. Vi ci riconoscete un pochino? Detta così sembra una storia come tante. In realtà il bello del libro non è tanto quello che succede, ma il modo in cui Serra osserva le persone, le nostre abitudini e le stranezze del tempo in cui viviamo. A un certo punto parla degli egofoni, non smartphone, egofoni, quegli oggetti che dovrebbero collegarci agli altri e che invece qualche volta sembrano tenerci occupati soprattutto con noi stessi. E mentre leggevo mi tornavano in mente quelle notizie che ogni tanto compaiono sui giornali, no? Persone che finiscono contro un palo inciampando su un marciapiede o si fanno male perché camminano con lo sguardo incollato al telefono, che in fondo è una metafora niente male, no? Perché il problema non è il telefono, ovvio, è quando guardiamo così tanto uno schermo da non vedere più quello che c'è davanti. Una persona, un paesaggio, un'occasione o magari una semplice giornata normale. Tra l'altro Serra dissemina il libro di riferimenti musicali che farebbero felice parecchi ascoltatori di Chip Chip. Musica scelta con cura, mai urlata, mai esibita, quella che ti accompagna mentre osservi il mondo invece di cercare continuamente di raccontargli di noi e quindi chi sei. Ed è forse anche per questo che il libro mi è piaciuto assai, perché non ti spiega come vivere, ahimè, no? E ti invita semplicemente a guardarti attorno e magari controllare Instagram dopo aver attraversato la strada.

0: tengo a dirlo, la musica svizzera all'interno delle nostre playlist, in questo caso Eileen Alister, World of Fun, e lei arriva da Zurigo. Come state? Sono le 15:20 minuti, il caldo si fa sentire.
1: Mi piace, senti, ma noi... mi piace quel che muovi.
0: E allora muovi.

0: colazione spesso e volentieri con la fatina madre dei dischi. Scegliamo i gruppi, gli artisti e le canzoni che fanno parte poi delle varie rubriche del pomeriggio nel cuore dei programmi di Rete 3 con la Simo. E devo dire che quando mi è stata proposta, in questo caso, io ho detto immediatamente tipo sì.
1: Una non basta.
0: Ma perché no? Assolutamente sì. Se negli anni 70 e 80 vi sembrava di vedere arrivare degli alieni sul palco, tranquilli, era normale. I Rockets, gruppo francese nato a Parigi nel 1974, hanno costruito la loro leggenda con corpi argentati, teste rasate, luci futuristiche e un suono che mescolava rock ed elettronica, quando l'elettronica era ancora considerata una roba un po' da marziani. E i marziani pochi giorni fa sono atterrati anche a Bellinzona. I Rockets sono stati gli ospiti di punta dei Bellinzona Beatles Day in Piazza del Sole, con uno spettacolo molto atteso che ha riportato dal vivo tutto il fascino dello space rock davanti a un pubblico assai entusiasta. Tra i loro brani più celebri c'è On the Road Again, che non è una canzone loro, nasce nel 68 con i Can Heat, e i Rockets la trasformano completamente nel 1978 aggiungendo sintetizzatori, vocoder, atmosfere spaziali. Il risultato, un successo enorme che resta per mesi nelle classifiche italiane, diventa uno dei loro biglietti da visita. Due anni dopo arriva Galactica, forse il pezzo che più rappresenta l'immaginario del gruppo, un concentrato anche lì di sintetizzatori, effetti elettronici, visioni futuristiche, che nel 1980 diventa un vero tormentone e contribuisce a consacrare i Rockets come uno dei gruppi stranieri più amati dal pubblico italiano. E pensare che oggi quelle sonorità sembrano normali, ma quando i Rockets apparvero con il loro look argentato e le loro musiche venute dallo spazio, il futuro aveva decisamente un altro suono. E allora i Rockets ci portano verso una galassia che non ha mai smesso di farci stare bene. Partiamo da Galactica e poi On the Road Again.

0: Tout toujours Rockets. No, ma io li ho veramente mancati. Purtroppo non li avevo annotati sulla mia agenda che c'erano i Rockets a Bellinzona, ed è per quello che abbiamo deciso di farne un Una Non Basta, apprezzatissimo dal nostro pubblico, al quale si sono sbloccati una bella massa di ricordi. Allora, sentiamo un po' che cosa ci state raccontando. Vediamo.
1: Li ho visti in concerto.
0: Dove?
1: O nell'80 o nell'81 a Rimini.
0: A Rimini, ma non solo tu, c'era qualcun altro che li ha visti a Riccione da ragazzino con i genitori, perché era minorenne, con i raggi laser e tutto quanto, il 21 giugno del 1979 alla Resega. Insomma, tante persone hanno avuto modo di vedere.
1: Me li sono persi anch'io, non sono riuscito ad andarci.
0: Che vergogna, li ho persi dappertutto, a Riccione, a Bellinzona, ma non li abbiamo persi nel

Blaze Johnson Jr., musica della Svizzera italiana, un progetto elettronico nato nel 2021 e guidato dal bellinzonese, torniamo a Bellinzona, Joas Effliger. E Blaze Johnson è un cantante, appunto, che abbiamo sentito in questa canzone, americano, dall'Ohio. Tra pochissimo ci sciogliamo, quindi sarà il nostro momento chill per ritrovare un po' di serenità, se ne avete bisogno. Se invece non avete bisogno, siete già tranquilli, comunque si respira un pochino più tranquillamente lo stesso.

dei giorni in cui abbiamo veramente bisogno di un po' di serenità, di respirare, di dire ma sì va bene, altre volte di combattere quando è il caso di dire la propria, no? Ed è per questo che è nato un momento, generalizzando chiaramente, immaginandomi che possa essere utile a un certo punto bersi un caffè, un bicchiere d'acqua e stare un po' tranquilli insieme, è nato questo momento chill dove vengono scelti con cura dei brani, in questo caso piuttosto evocativi dell'estate, che possano farci stare un pochino più tranquilli proprio a livello di BPM, e se non sono i BPM è l'energia che possono trasmettere. Quando si parla di Norvegia molti pensano ai fiordi, io da qualche anno penso ai Kings of Convenience, li ho citati prima perché vengono spesso nominati all'interno di un libro di Michele Serra che ho appena finito di leggere. Sono Erlen Hoye e Erik Glenbeck Bøe, amici d'infanzia di Bergen, si sente che sono di Lillebjørn, città che ha regalato parecchia buona musica al mondo. Alla fine degli anni 90, mentre tutti sembravano correre verso suoni sempre più elettronici, loro hanno preso due chitarre acustiche e hanno scelto la propria strada. Oh! Catholic Country arriva nel 2009 sull'album Declaration of Dependence e vede la partecipazione di Feist, una cantautrice canadese, anche lei conosciuta, cioè solo lei, conosciuta anche per il successo mondiale di 1934. La sua voce si intreccia con quella dei due norvegesi in modo così naturale che sembra abbiano sempre suonato insieme. Quella è magia. I Kings of Convenience sono stati spesso soprannominati i Simon & Garfunkel del Nord, un paragone che all'inizio li imbarazzava parecchio, ma che rende bene l'idea della loro armonia, delle loro armonie vocali soprattutto, e di quel modo elegante di fare musica senza dover alzare la voce. E in un pomeriggio d'estate forse è proprio quello che serve, una canzone che non ti inquieti, ma che entri nella tua vita così delicatamente. Kings of Convenience featuring Feist, Catholic Country.

nei film, no? Quando magari sei un posto di giri che stai arrabbiato, no? Che sei molto arrabbiato, ma sotto c'è questa musichetta che acquieta un pochino tutti. Le 15:49, ma che t'arrabbi, ma che non ti fa neanche bene alla salute.

0: ma io a te ne do miliardi di possibilità.
1: Inizia a sollevare il cursore per il microfono.
0: L'ho fatto prima che tu lo dicessi, molto prima che tu lo dicessi. Questo è un private perché la gente non può capire. Io detengo il potere di darti la parola in base al cursore che alzo.
1: Scusa, tu hai a che fare con il private joke e ti dà fastidio?
0: No,
1: sai quelli che dicono no, questo è private joke, non va bene.
0: No,
1: invece no.
0: No. Aspetta,
1: la gente vuole sapere.
0: Contestualizziamo. Private joke va bene.
1: Sì.
0: Ma devono capire che cosa stai dicendo, perché se è una cosa nostra, tecnicismi non si può capire.
1: Ma per la gente non deve capire tutto.
0: Per il resto possiamo raccontare tutto.
1: È meglio
0: tutto.
1: Che non capisco.
0: È meglio, questo è vero. Come stai oggi? Che sei un pochino spento, devo dire.
1: Sì.
0: Sarebbe bene un po'
1: perché,
0: di vitamina
1: perché,
0: D.
1: Ma scusa, ma se neanche mi sono seduta che mi non è bello però da parte tua.
0: Adoro.
1: Invece tu sei bella come il sole, come sempre.
0: Me lo merito.
1: Hai messo, a proposito di private joke, hai messo in mostra i tuoi tatuaggi splendidi.
0: Ma cosa, ne ho tre minuscoli.
1: Si vedono tutti però, quindi vedete come svestita, cioè dovreste vedere come svestita.
0: Allora
1: vedi?
0: Di gioia mia.
1: Sono ritornata indietro.
0: Ti ho fatto dei complimenti prima. No, è vero. Quando? Non ti ho neanche fatto i complimenti perché ho detto che sei un po' sciupato, perché mi fa ridere questa cosa che mentre tu ti stai facendo gli affari tuoi si avvicinano delle persone che hanno questo vezzo, no? Ma cos'hai? Sei stanca?
1: Sì,
0: hai dormito male? Sei un po' sciupata?
1: Simo, allora poi te lo dico sottovoce.
0: Dimmi, solo tra di noi.
1: No, sai qui in galleria, no? Ieri stavo prendendo da bere.
0: Sì.
1: E ho detto a uno la classica cosa che è proprio.
0: Cos'è detto?
1: Ah, sei incinta.
0: Ma no.
1: E non era incinta.
0: No, ma no, ma che vergogna. In ginocchio sui ceci.
1: Giuro, fatta.
0: Ma è l'ABC, Marco, l'ABC.
1: Io sono spontaneo. Io volevo fare gli auguri di buon auspicio.
0: No.
1: E neanche avrei detto, è quarto mese, però.
0: Posso dirti una cosa? 20 anni fa, forse, è capitato anche a me. Con una cara amica per di più.
1: Anni fa.
0: E mi è capitato con un'amica. L'ho vista e gli ho detto: oh, stavo partendo, sai con me? Lei no. Ho preso 20 kg, togliti di mezzo.
1: Arrivederci, grazie.
0: E non lo fai. Non l'ho mai più fatto. Neanche se sei incinta di 9 mesi, ti faccio gli auguri.
1: Io continuerò a farlo.
0: No, no.

0: 2023 questo brano aveva segnato il ritorno dei Baustelle contro il mondo. No dai, non mettiamoci contro il mondo, che già abbiamo gavole così, ognuno per sé, senza estendere troppo i nostri conflitti. Sono le 16:02. Questa è Rete 3, stiamo per entrare nel secondo tempo di Chip Chip. Prima però diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Subito dopo un'occhiatina anche al traffico e poi l'attualità con Marco Di Gioia.
1: Rete 3.
0: Previsioni per domani, che è giovedì. Allora, in tutto il paese giornata in prevalenza soleggiata e calda con sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna, seguito da qualche possibile rovescio o temporale. Temperature minime comprese tra 17 e 20 gradi, le massime tra 31 a sud e 34 a nord. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Vediamo l'ultimo bollettino. Diramato da Via Suisse sulla rete viaria della Svizzera italiana, il traffico si sta intensificando e al momento sono segnalati rallentamenti sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio e sulla strada principale da Gravesano ad Agno. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: 3 News.
2: È stata respinta a Berna la proposta di finanziamento misto per la 13ª rendita AVS. Il Consiglio nazionale ha ribadito la sua preferenza di volerla finanziare unicamente con un aumento dell'IVA, con un ritocco di 0,4 punti percentuali. Non ci sarà invece l'aumento dei contributi salariali, come proposto nei giorni scorsi dalla conferenza di conciliazione. E Donald Trump mantiene la pressione sull'Iran a 2 giorni dalla firma dell'intesa destinata ad archiviare il conflitto con Teheran dal G7 di Evian. Il presidente statunitense ha infatti minacciato il paese di riprendere i bombardamenti qualora l'Iran non dovesse mantenere le promesse. Trump ha inoltre ricordato che venerdì al Birkenstock verrà firmato il protocollo di accordo e non un testo finale. Infine, in Spagna è durato circa 3 ore l'interrogatorio dell'ex premier José Luis Rodríguez Zapatero davanti al giudice dell'Audiencia Nacional. Nel corso dell'audizione il socialista ha negato di aver favorito la compagnia aerea Plus Ultra, che nel 2021 ha beneficiato di un prestito pubblico da 53 milioni di euro. Zapatero è indagato per presunti reati di traffico di influenze, organizzazione criminale, frode al fisco, riciclaggio e falsità documentale.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi. Iniziamo questa seconda parte, questo secondo tempo di Chip Chip con una meraviglia, Jane. Ma

della natura. Come state? Sono le 16:08 minuti.

Ma dove andiamo? Nemvia, estratto dal nuovo album Il fondo del barile. Quando si dice ho scavato il fondo del barile e poi sono andato sotto di diversi metri ancora. Bad Book. Stavo ascoltando l'ultima puntata questa mattina di Meglio Cardi Che Mais con la Rosy e con Cristian Bernasconi, un programma che ho sempre seguito con grande interesse, e nei saluti finali Cristian ha detto una cosa che mi è rimasta in testa. Sì, ascolto tanta radio, la mia passione. Ha detto: faccio fatica a gestire i complimenti, e ho pensato: benvenuto nel club, perché i complimenti ci piacciono, almeno mi piacciono, e come se mi piacciono, eppure quando arrivano spesso mi mettono un po' a disagio, insomma mi imbarazzano. C'è chi risponde subito ma no, chi parte con l'elenco di tutte le cose che avrebbe potuto fare meglio, chi si affretta a condividere il merito con l'intera popolazione del cantone, chi cambia argomento, chi nel dubbio parla del tempo. Insomma, negli anni ho modificato leggermente la mia tecnica, perché ho capito che un complimento non è un esame da superare né una trattativa da aprire, è semplicemente una persona che si sta regalando un pensiero positivo. E allora la soluzione più efficace, per quanto poco spettacolare, è spesso la più semplice, no? Dire grazie, fine, senza nota a piedi pagina, senza relazione tecnica, senza presentare le prove a sostegno del fatto che non era poi così meritato. Anche perché chi fa un complimento di solito non sta cercando un contraddittorio, sta solo dicendo qualcosa di carino, e ogni tanto possiamo concedergli la soddisfazione di averlo fatto.

fare il giro della Svizzera attraverso i gradi, la temperatura registrata. Prima informazione ed unica al momento, non richiesta ma molto gradita. Luigi dalla Romandia ci manda la temperatura registrata a casa sua con una bella piscina montata e pronta per farsi un bagnetto, 34 gradi. Possiamo fare meglio? Luigi dalla Romandia ci segnala 34 gradi. Se anche voi avete modo di mandarmi la temperatura con la regione, 079-873-8073. Tra pochissimo, Neverending Music.

0: giro della Svizzera, se ci state ascoltando anche oltre Gottardo, grazie alle temperature che state inviando al nostro numero 079 873 8073. Siamo partiti dalla Romandia, 34 gradi, poi è arrivato anche il nostro, non il nostro Fabio di Non ci resta che il cactus, ma il nostro Fabio in quanto ascoltatore, che mi manda un, fammi vedere, devo aprire l'immagine, un 33 gradi. Dove ti trovi, Fabio? A Gordola. Poi abbiamo un'altra immagine, abbiamo 33 gradi anche a Manno e poi abbiamo Alan ad Arau. Ci sono 30 gradi per il momento, la zona più fresca.
1: Chip Chip, the never ending music.
0: E come never ending music tutta la vita, quindi dei gruppi che, insomma, ai quali dedichiamo qualche parola in più perché ci piacciono molto, ecco, non c'è un'altra giustificazione. Allora, che cosa abbiamo scelto oggi sempre in collaborazione con le Fatine dei Dischi? Abbiamo scelto un gruppo meraviglia, veramente, fa sempre un certo effetto scoprire che Mad World, una delle canzoni più malinconiche degli anni 80, quando uscì nel 1982, aveva un ritmo molto più vivace di quello che ricordiamo oggi. I Tears for Fears erano agli inizi. Roland Orzabal e Kurt Smith avevano poco più di 20 anni, pensa, e stavano costruendo un percorso tutto loro nel pop britannico. Persino il nome della band era particolare, nasce dalle teorie dello psicologo Arthur Janov e dalla cosiddetta terapia dell'urlo primordiale, molto discusso in quegli anni e capace di influenzare parecchi artisti. Allora, dentro Mad World c'è già tutto quello che avrebbe reso riconoscibile il gruppo: queste melodie super immediate, i immancabili sintetizzatori e uno sguardo un po' disincantato sulle stranezze della vita quotidiana. E che c'hai da aggiungere? Molti la associano oggi alla versione di Gary Jules per Donnie Darko, arrivata 20 anni dopo e diventata un successo mondiale, ma l'originale dei Tears for Fears conserva ancora un fascino speciale perché sembra una canzone degli anni 80 che in qualche modo ha trovato il modo di invecchiare molto meglio di tanti suoi coetanei. Tears for Fears, man.

Andy Music 1983. Allora, eravamo rimasti ai 30 gradi di Arau e poi siamo improvvisamente decollati con il nostro giro. Siamo arrivati a Rivera, pari merito con Viganello, dove ci sono 37 gradi.

Fibra con Franco 126. Come mai? Come mai a un certo punto della giornata cominciamo ad immaginarci in volo verso il divano? In questo caso magari con un bel ventilatore puntato a guardare che cosa? Ve lo dico tra poco. Prima Red Echo, Painkiller, la band grigionese, la canzone protagonista dell'MX3, tutti per uno per il mese di giugno.

0: Chip Chip Television.
1: Senza troppa irruenza, che poi magari lo rompiamo pure, ci tocca andare a cercarne un altro. La proposta di questa sera è talmente famosa che il titolo è entrato direttamente nel linguaggio comune. Quando qualcuno dice "mi hanno fatto una proposta indecente", quasi sempre il riferimento è proprio a questo film. 23:15 sulla 1 c'è Proposta indecente, con un trio che negli anni 90 faceva parecchio discutere: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson. La storia la conoscete forse già, una giovane coppia travolta dai debiti, insomma non se la passavano proprio per niente bene economicamente, arriva a Las Vegas in cerca di fortuna. La fortuna non arriva, ma si presenta un miliardario bellissimo, elegante, misterioso, con una domanda semplice e complicatissima allo stesso tempo: quanto vale una notte? Più che una storia d'amore, è un film che gioca con una domanda che continua a far discutere più di 30 anni dopo. Ma siamo davvero sicuri di sapere cosa faremmo in certe situazioni finché non ci capitano? E poi diciamolo, il bello di questi film anni 90 è che riescono a mettere sul tavolo grandi dilemmi morali con un telefono fisso, una giacca larga e nessuno che interrompa la scena per controllare le notifiche. Proposta indecente questa sera alle 23:15 sulla 1, e se vi state già chiedendo cosa fareste voi al posto dei protagonisti, il film ha fatto centro ancora una volta.

2015 a Tucapil in Ibiza. Ora invece i toni si fanno decisamente più intimi con la voce profonda di Mauro Ermanno Giovanardi e la sua distruggente voce.

0: Via i mostri, allontaniamo tutti i dispetti, le persone che ci fanno stare male nella testa, e accogliamo invece le belle persone come Mattak con Delta Brain, super super graditi qui all'interno di Chip Chip, del nostro nido.
1: Sai dove trovarci stasera?
2: Skills, cultura e bella atmosfera.
3: Ci sono altri artisti che giocano su questa roba, sì, no? Dell'inaccessibilità dei pezzi o pezzi un po' particolari. Uno di questi è sicuramente JPEG Mafia,
4: sì,
3: che ha pubblicato un nuovo album, 25 brani, tutti prodotti da lui stesso all'interno
4: tutti
3: di questo experimental rap.
4: Incredibile.
3: Mamma
4: experimental
3: mia.
4: Rap.
3: Sì, questo è il titolo del disco appunto che ha pubblicato JPEG Mafia, ed è uno di quegli artisti che, se avete voglia di stupirvi, dovete andare ad ascoltare.
4: Beh, lui ha sempre sperimentato molto,
3: sì,
4: quindi ci voleva un po' l'album che si chiamasse Experimental Rap.
3: Esattamente.
4: Finalmente.
3: Tra l'altro all'interno ci sono due pezzi,
4: come se fosse una novità,
3: che hanno titoli in caratteri cinesi.
4: Sì.
3: Ecco, sono una roba che per lui.
4: Leggili.
3: Lui è estetica. Allora, questa è. No, non possiamo farlo, non
4: sì,
3: siamo capaci.
4: Sì, sì.
3: Non siamo capaci. Comunque, pare che la prima traccia dovrebbe voler dire l'arte della proiezione.
4: Vedi che sei capace.
3: Dove ci sono questi caratteri giapponesi, kanji, cioè non sono solo cinesi, c'è un mix. Ha messo un po' tutto dentro.
4: Ah.
3: E il secondo, invece, che è nella traccia 22, ci sono solo i caratteri cinesi ed è vuol dire guerra civile. La roba assurda è che lui non è che li ha scelti perché voleva sceglierli, lui ha detto: senti, io i titoli dei brani li scelgo all'ultimo secondo, in realtà voglio fare solo un po' di bait. Ha detto così almeno qualcuno se lo guarda, si fa venire un dubbio, se lo cerca e alla fine si ascolta il pezzo.
4: Dubbio chiama sempre curiosità, eh.
3: Questo è JPEG Mafia, noi ci ascoltiamo Baby Girl.
4: Baby Girl.

0: Questa è la mia Elisa, quella che mi ha rubato il cuore nel 1997 con la sua Labyrinth.
1: Nel boschetto della mia fantasia.
0: E dove andiamo oggi? Con la nostra fantasia.
2: Ciao,
0: non era esattamente quello che volevo proporre. Dove andiamo? Allora, ogni giorno si cerca, insomma, una meta, un luogo che ci possa trasportare un po' nel mondo della natura. E oggi vi porto in Indonesia. O forse vi porto su internet, che ormai non sempre è facile capire la differenza. Sta infatti girando la foto di un gatto diventato famoso per un dettaglio davvero particolare. Sembra essere nato con sopracciglia e baffetti perfettamente disegnati. Ora, bisogna essere onesti, non è chiarissimo se la foto sia autentica o se ci sia di mezzo qualche intervento dell'intelligenza artificiale. Le verifiche definitive, almeno per il momento, non ci sono, però l'immagine è talmente divertente che merita comunque una menzione, perché il gatto ha l'espressione di uno che si è presentato al mondo già pronto per una riunione importante, o per dare consigli finanziari, o per spiegarti come si potano le rose, insomma. E in fondo questa è una delle cose che internet fa ancora abbastanza bene. Ogni tanto riesce a regalarci immagini assurde che ti fanno sorridere per 10 secondi senza pretendere altro, ecco. Se poi il gatto esiste davvero, complimenti. Se invece è stato inventato da un'intelligenza artificiale, complimenti anche a lei. Per una volta ha usato i suoi talenti per qualcosa di veramente utile. Farci ridere guardando un gatto con le sopracciglia.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Chissà cosa canterà Marco Di Gioia sotto la doccia. Ormai vivo nella speranza che azzecchi almeno una nota.
1: Simo, salutami sì, la nonna, salutami la zia, salutami a tutti.
0: Va bene, ti saluto a tutti. E saluto pure voi. Grazie per avermi tenuto compagnia con i vostri messaggi. A domani alle 15.
2: Signora, ma che diavolo le prende?
0: No, sto bene, tutto bene.

0: un fratello e una sorella cresciuti a suon di Fratellis, perché questo è il suono dei Fratellis, se vogliamo. Loro si firmano Molotovs, sono un fratello e una sorella. Lui suona la chitarra, scrive le canzoni, canta, e lei fa i cori e suona il basso. E questa è la produzione non male, devo dire.
1: Anche un po' jet, anche un po' suonare, assomiglia un po',
2: sì, vero? Sì, radio televisione Svizzera.
0: Tocca dare ragione ogni tanto.
1: Strano.
0: Le 17 e un minuto.
2: Rete 3.
1: E allora siamo costretti a leggere le previsioni del tempo. In tutto il paese giornata in prevalenza soleggiata e calda, con sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna, seguito da qualche possibile rovescio temporale. Temperature minime comprese tra i 17 e i 20 gradi, massime fra 31 al sud e 34 al nord.
0: Ci ha superato.
1: E
0: allora?
1: Sulle mezze stagioni, cioè, no. Sono ribaltati il mondo.
0: Abbiamo visto anche 37 gradi, abbiamo visto. 36-37. Dicevano a Berna quel caldo lì.
1: Purtroppo qua no.
0: Purtroppo che cosa? Vabbè. Qua c'è l'umidità dal Thailandia ormai, quindi si figuri la percezione del caldo. Allora in Ticino circolazione intensa e rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla 24 da Stabio a Mendrisio, questo verso Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, da Stabio alla dogana del Gaggiolo e sulla strada principale fra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Sono 2 chilometri al portale sud del Gottardo e del San Gottardo con attese di 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, Camere federali ancora divise sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Questa mattina il Consiglio nazionale è tornato a bocciare l'idea di adeguare i contributi salariali, preferendo unicamente un aumento dell'IVA, una decisione presa con un voto molto tirato. Intanto il Consiglio nazionale ha accolto una mozione degli stati per incentivare maggiormente il lavoro dopo i 65 anni. Il testo chiede in particolare un aumento dei supplementi di rendita AVS quando si prolunga la vita lavorativa. Spetta ora al Consiglio federale esaminare la mozione. Nei Grigioni sarà intanto la centrista Carmelia Meisen la presidente del governo cantonale per il 2027. Il Gran Consiglio ha pure eletto il suo vice, il socialista Peter Peyer. Entrambi sono stati riconfermati domenica in occasione delle elezioni cantonali. E infine via libera definitiva dal Parlamento europeo alle nuove regole sui rimpatri dei clandestini provenienti da paesi terzi. Le nuove norme, sostenute dal Partito Popolare e dalle formazioni della destra, consentiranno agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio al di fuori dell'Unione, accordandosi con altri paesi.

0: Ah, sei fissato con questa notte?
1: No, mi fa ridere. Notre è come Prospa.
0: Anotre e Prospa. Che coppia.
1: Sei i produttori internazionali. Anotre e
0: featuring Prospa.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Sì. Ma quando?
0: Finalmente sì, sai? Ma
1: sì?
0: Sì, sì.
1: È certificato?
0: No, ancora no.
1: Non c'è più bello! Provare a insegnare la sigla del Ciringhito di apertura e anche quella di chiusura al buon Marco Di Gioia, che sì, ragazzi, può dire di tutto, ma è uno che si impegna.
0: Sì, sì, io mi impegno di brutto,
1: Si impegna.
2: Il club forte dei cialtroni.
1: Così si fa, meglio si ripete. Cialtrone con le guance. Non troppo
0: Lugano
1: impegno.
0: Lugano qua e là.
1: Bravo, meno impegno, bravo.
2: Che
1: con Marco Di Gioia, oggi protagonista, come sempre, della doccia altrona, gioco che mette in palio 50 franchi in buon acquisto perché le mutande, il completino intimo e le calze ce li portiamo al Ciringhito, manca poco perché tre giorni ancora qui a
0: lunedì
1: Comano.
0: Siamo lì, Griso.
1: Lunedì dalle 17, siateci perché, come dico sempre, ci fa piacere, passateci a trovare. Avrete modo di conoscere Marco Di Gioia e, se volete, ficcarlo nel cassarate.
0: Lei butta tutto su di me.
1: Perché? Scarico la responsabilità.
0: Nel cassarate, tra l'altro.
1: Lo scarica Barile.

0: bello fuori sto disco qua, nel senso come tuning.
1: Fammi sentire. Sì,
0: dovrebbe essere un E bemolle. Segui fuori.
2: Come mai, maestro?
0: È fatto su un nastro, probabilmente. C'era il nastro d'accento, registravano se la testina girava troppo veloce o troppo più lenta, andava fuori tuning. Perché sennò era. Vabbè, era questa roba qua. Hai pronto? Beh, di gioia?
2: Per far cosa, scusi?
0: Per la sigla del Ciringhito.
2: Ma lei non mi ha avvisato.
0: Lei dovrebbe, sì, studiarmi la sigla del Ciringhito. Okay. Io ho pensato di fare così con Ridere, sì, Beria Occio, eh?
2: Sì, sì.

0: Vabbè, è pronto a farla?
1: Devo impararla?
0: Sì, la provi, dai.
1: Sì. Mi dica quando devo partire.
2: Ma che
1: disastro questo Ciringuito. Col caldo e le ragazze in infradito. Ma noi vogliamo stare sotto il sole.
0: Non esageri.
1: Coi piedi a bagno a dirci due parole. La prima è per chiedere il tuo nome.
0: Mamma mia.
1: E l'altra se vuoi essere un cialtrone. Grazie. Grazie. Tutta qui?

0: un putpurri di canzoni degli anni 90 e poi buttiamo fuori la canzone così, no?
1: Beh, io devo dire che la programmazione fino adesso è di alto standing, eh?
0: No, non sto parlando della programmazione, sto parlando di questa canzone in particolare.
1: Ah, ok.
0: Minchi con David Guetta, che David Guetta che ha detto ma sai che potremmo riprendere questa, attaccare Music Sound Bell.
1: Lui non è un cinese, per caso. Lui copia tutto, come i cinesi, eh.
0: La smetta.
1: David dire... Guetta è come un cinese.
0: Allora mi dissocio da quello che sta dicendo di Gioia.
1: Beh, beh, i cinesi sono bravi a copiare.
0: La smetta. Sono bravi anche a inventare delle cose. E lei dovrebbe chiedere scusa alla comunità cinese che lei in questo momento ha offeso. Anzi, e lei è preda di offese e anche di perculaggini da parte degli ascoltatori che scrivono: wow, di Gioia ha fatto progressi nel canto, devo dire. Si è sentito benissimo nella sigla del ciringhito che abbiamo provato prima. Poi Dario dice: Marco, hai l'orecchio assoluto, si sente subito. Io oserei l'orecchio dissoluto, però va bene. Ma di Gioia pensava di essere sotto la doccia altrona.
1: Non ancora
0: perché ci andrà. Se ci andrà. Oggi ci andrà. Poi ragazzi.
1: Va bene, non anticipi.
0: Dopo vi spiego.
1: Siamo alla rassegna stampa.
0: Dai, sentiamo.
1: Allora, questa tra l'altro è una notizia che farà tremare l'industria farmaceutica mondiale. Quindi dopo i cinesi vorrei inimicarmi.
0: Sì, lei probabilmente avrà dei problemi nei prossimi 10 minuti.
1: Ma il Griso è d'accordo su tutto, lo voglio dire subito.
0: Stia attento agli involtini primavera. Dico solo questo.
1: Va bene. Finalmente abbiamo trovato la cura per allungare la vita e non servono farmaci. Basta, secondo questo studio, regalare qualcosa a un amico ed è sufficiente per abbassare la pressione sanguigna e il rischio di morte prematura. È incredibile questa cosa, c'è una spiegazione.
0: Ah, ok, sentiamo.
1: Allora, non serve un regalo costoso, basta un pensiero fatto bene, il cuore non distingue tra un Rolex vero e uno falso.
0: Certo.
1: Esatto, questa è la cosa.
0: Certo.
1: Ma c'è il colpo di scena, il club de théâtre. Il beneficio non va a chi riceve il regalo, ma a chi lo fa. Pensa che
0: si sente, capito?
1: Bravo,
0: generoso.
1: Bravo.
0: Quindi ha rialzo di dopamina, quelle robe.
1: Bravo.
0: Lì.
1: Unica clausola, il regalo deve essere
0: una
1: sincero.
0: Una volta si chicchigliava, adesso devi fare.
1: Andiamo avanti, non ci fermiamo. Come servizio pubblico abbiamo anche il dovere di tutelare la vita amorosa degli ascoltatori.
0: Ecco, bravo.
1: Perché senza saperlo la state già sabotando. È così. Allora si chiama ick. È l'istante esatto in cui una donna guarda un uomo e
0: smette le viene il singhiozzo.
1: No, smette di trovarlo attraente.
0: Tutto
1: è brutta quella cosa lì.
0: Sì, no, invece poi la noti a un certo punto.
1: Sì, però per prevenirlo, attenzione, prima causa è come correte. L'uomo come corre. Allora, se avete le braccia che mulinano nell'aria, non so se avete presente quella situazione lì.
0: Tutto si deve alla corsa. E se uno non corre?
1: Se uno non corre non deve saltare alle pozzanghere. L'hai mai fatto per preservare le scarpe?
0: Cosa c'entra?
1: Sei ridicolo a farlo.
0: Ragazzi,
1: non ti è mai capitato?
0: Tu sei svitato come pochi, lo posso dire.
1: Ma
0: sei veramente svitato.
1: E ce n'è una, ferma, ce n'è un'altra.
0: Sì, sì.
1: L'altra causa è: non mettete mai i sandali con i jeans. Perché per gli accoppiamenti sbagliati le donne hanno l'ick.
0: Ma chi è il sandalo quale?
1: Io.
0: Quello di plastica da male.
1: Io lo faccio sempre.
0: No, ma veramente. No.
1: Sì, esatto.
0: L'ho detto che sei uno svitato.
1: Attenzione all'ick, andiamo avanti.
0: Ick.
1: Lo spazio documenti recentemente desecretati da una donna che si occupa di smaltire rifiuti spaziali rivelano che la vera sfida degli astronauti prima di partire non è la gravità, Griso.
0: No. No. La gravità.
1: Non è la gravità.
0: Certo,
1: e scegliere la taglia del preservativo catetere per urinare nello spazio. È vero, questa è una cosa molto seria. Allora, prima di partire devono scegliere gli astronauti tra tre taglie: la small, la medium e la large. Secondo lei? Secondo lei?
0: Beh, tutti la large, logico, ma beh, perché è comoda per quel senso di
1: No, tutti hanno scelto la large per timore di essere presi in giro.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Peccato.
0: Sta dicendo lei.
1: Peccato,
0: lei millanta.
1: Che, come sempre,
0: esatto.
1: Che in assenza di gravità c'è un problema lì su, perché la taglia, se è sovrastimata, la guaina si sfila e con conseguenze.
0: Ma la smetta, la prego.
1: C'è una soluzione, questa è la cosa vera. La NASA ha rinominato le taglie in large, gigantesco ed enorme, e ha risolto tutti i problemi.
0: Eccolo qua, l'angolo del millantatore.

Io sto cercando di fare passare un messaggio d'amore, di portare qualcosa di pulito, di, come dire, di... Ma vedo che forse non vale la pena.

0: pezzo, Bruno Mars, suona la chitarra, suona le tastiere, canta qua come Michael Jackson, balla, no, meglio di Michael Jackson.
1: Beh, meglio è possibile, beh, dai.
0: Però devo dire che ha delle qualità.
1: Lo sai che stavo pensando, è da un po' che non si sente, invece è l'ultimo disco, ha fatto uguale a tutti gli altri.
0: No, vabbè, è il suo style, beh, il suo stile.
1: Vabbè.
0: Non stia lì a commentare inutilmente.
1: Perché adesso ci sono gli artisti che
0: orecchio.
1: Si devono... No, quello scuro.
2: Bello,
0: ragazzi, oggi gli ho fatto fare una roba sotto la doccia.
1: Ecco, la spieghi bene questa,
0: allora,
1: cosa.
0: Oggi ho deciso che gli farò fare una chitarra, uno strumento.
1: Come la chitarra?
0: Beh, sì, ti faccio cantare una specie di assolo di chitarra che permetterà a qualcuno di vincere 50 franchi in buoni acquisto, mandandoci poi lo stesso audio fatto a voce al nostro numero 079 873 8073.
1: Devo canticchiare uno strumento.
0: Sì, quello strumento.
1: Ah, vabbè, sì, ce la posso fare.
0: Ce la può fare di gioia.
1: Ce l'ho, apra l'acqua.
0: Vada.
3: Na na na na na pa pa la pa la pa pa.
0: Si allontani un po' dal microfono, grazie, che forse.
1: Ma è rock, è di. No,

0: Dai.
1: Cosa?
0: Dai.
1: Rifalla, va.
0: Come?
1: Beh, all'inizio c'è qualcosa,
0: Nine,
1: lo faccia senza acqua, sennò sprechiamo troppo.
0: No, si vede.
1: Va.
0: Nine.
1: Eviti il nine nine che.
0: No.
1: C'è qualcosa. Vediamo se
0: c'è.
1: Magari qualcuno ci arriva.
0: Sì.

0: Monday 88, era l'88, New Order. Alle nuove frontiere della musica.
1: Già.
0: Prendono che... delle canzoni famose e le rifanno in chiave, che ne so, soul, afro house.
2: Bella la
0: funk,
2: house, ci piace.
0: Sì, ci piace molto, devo dire che stanno uscendo delle belle cosine. Non sono tutti d'accordo perché poi ci sono delle robe intoccabili.
2: Vabbè.
0: Tipo la canzone di Chris Isaak, Wicked Game, quella che fa è sbadigliata.
2: La fa bene, sa?
0: With you. Perché negli anni Ottanta si cantava così.
2: Alla Laido.
0: Sbadigliato.
2: Alla Laido, sembra
0: no,
2: Laido.
0: Ma può darsi un pochino gli assoluti.
2: Laido, sì.
0: L'hanno ricreata in chiave soul. Senta.

0: non mi dispiace.
1: L'hanno scurita, sai, Griso, secondo me un po' la voce. Sì, hanno un po' scurita.
2: Dovevano un po' cambiarla.
1: Un pochettino sì.
2: È sempre quella, la voce maschile, aveva sempre quel colore lì. Scrive Ivo, l'inizio sembra una canzone di Anastasia.
1: Vero?
2: E dopo anche la voce assomiglia molto come stile. Può darsi che nella programmazione dell'intelligenza artificiale abbiano messo le qualità di Anastasia cantata al maschile.
1: La cosiddetta reference.
2: Le reference, bravissimo. Era l'IA. Ecco. Invece adesso c'è IA, intelligenza artificiale. È il brano orecchiabile. Orecchiabilissimo, molto estivo, molto struscia struscia.

Qualcuno ha ricordato Vasili, che era un personaggio di 10-15 anni fa di Rete 3, firmato dal grande Simone Rissone, che salutiamo. Ciao Simo! Attenzione, perché siamo allo Sblocca Ricordi.

0: che ti fa perdere tutti i capelli.
1: Ma tu lo usi mai il gel ancora?
0: No,
1: mai?
0: Ma da quando lo devo usare? C'ho questi, ma va, sei matto, che schifo, dai.
1: Come che adesso?
0: Ma
1: che
0: non
1: schifo?
0: Si mette. Ah, perché lei usa il gel? Sì, ho la leccata di mucca. Ecco, rientri nella doccia, mi sa che le devo dare un aiuto.
1: Sì, grazie. Va.
0: Provi di nuovo, ma è fuorviante quello che fa.
1: Allora.
0: È uno strumento, diciamo, per quelli che. Magari...

0: Non pensavo fosse così complicata oggi la lucciatona. Neanche con l'aiuto.
1: Beh, adesso ci sono 50 franchi, uno può anche sviare mettendo alla prova tutte le persone.
0: Come ha fatto lei, no?
1: Io?
0: Sì.
1: Ma
0: lei
1: io non lo faccio
0: ha messo
1: apposta,
0: in
1: sa?
0: Difficoltà le persone.
1: Io non lo faccio apposta.
0: Si, si capisce.
1: È genuino.
0: Si capisce che non lo fa. Va bene, vogliamo ascoltare un po' di messaggi.
1: Sì,
0: arrivati...
1: tentativi, mettiamola così. Dai. Inizio io, posso?
0: Sì, prego, prego.
1: Allora, senta qui.
2: Aiutiamo un po' il Di Gioia, che lui non è che suona la chitarra.
0: No.
2: Allora, Di Gioia, ascolta un po'.
0: Non erano gli Stones, non erano gli Stones, e in tanti hanno mandato dei messaggi cantando gli Stones, ma il tentativo era per un'altra canzone. Dopo l'aiutino qualcuno ci è arrivato, però sentite cosa ha detto.
2: Grazie Griso.
0: Prego.
2: I Dire Straits non li avrei mai riconosciuti, mai e poi mai. Povero Di Gioia, dove andremo a finire?
1: Come? Ma scusa, ma non la capisco.
0: Secondo me era in macchina col finestrino aperto e lo straccio bagnato sulla fronte, il tipo.
1: Eppure,
0: ciao Antonio.
1: Eppure, fermi.
0: Sentiamo.
1: Fermi.
0: Vai.
3: Hello.
0: Hello.
3: Sì, hello. Money for Nothing dei Dire Straits.
0: Eh sì.
3: Prego.
1: Vedi?
0: E ricantarla?
1: No, non la cantano.
0: Perché?
1: E come facciamo a farli vincere?
0: Non vince nessuno. No, devono cantarla.
1: Allora, c'è anche chi protesta, attenzione, contro di me.
0: Ma subito polemica!
1: Sì, mi assumo la responsabilità.
0: Giusto, sentiamo. Senta.
3: Certo che il Di Gioia è sempre di grande aiuto,
1: Lo so.
3: Ma per fare indovinare quelle giuste, non capisce mai niente. Sempre adesso ti dà anche quelle sbagliate. Di Gioia mi sembrava Smoke on the Water.
0: Anche.
1: Lo so.
3: Ma un contratto a tempo indeterminato o una certa finisce? Ma
1: adesso vediamo come si va avanti.
0: Come si dice? Work in progress.
1: Sì.
0: Allora, non ha vinto nessuno.
1: Nessuno. 50
0: nessuno ha vinto.
1: Risparmiamo.
0: Beh, risparmiamo oggi.
1: Ma domani raddoppiamo? Raddoppiamo.
0: No. Non parli di raddoppi. Raddoppiamo?
1: Ma io direi di sì.

0: troppo facile. No.
1: Anche la batteria.
0: Però quasi qua. No, vabbè.
1: Ma era troppo tardi. No. Troppo tardi. Domani raddoppiamo. Dai.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Domani facciamo l'assolo degli Eagles con me.
0: Se la California.
2: Rete 3.
1: 18 e 3 minuti.
3: E allora, in tutto il paese giornata in prevalenza soleggiata domani e calda con strano, con sviluppo di insomma cumuli pomeridiani in montagna, poi c'è qualche possibile rovescio temporale, temperature minime comprese tra i 17 e i 20 gradi, massime 31 a sud, 34 a nord, solita roba, dai. Lido, vai!
4: Lido? Spesso mi faccio delle domande su di lei.
3: No, non se le può, non se le può, non se le può. No, come sta?
4: Sarei curioso di vedere il risultato del suo IQ.
3: E cos'è l'IQ?
4: Sì, beh, quella roba lì. IQ, l'ho detto al contrario.
3: Qui sono a me. Ok, vabbè. Sì. Va bene, va bene.
4: Sarei curioso di vedere il numero che l'accompagna.
3: No, no. A lei che numero l'accompagna?
4: Non è un problema suo.
3: Va bene.
4: Perché chi si vanta dell'IQ non ha un alto IQ.
3: Questa è una bella massima, sì.
4: Non è una massima, è la verità. Lo insegnano dove appunto fanno i test certificati.
3: Sì, e lei è di certificazioni nere.
4: Io certifico, caro.
3: A lei che certifica?
4: Certo,
3: ok. Certifichi
4: il traffico.
3: Calma.
4: Il traffico, no, non mi dica questo perché mi infervoro ancora di più.
3: Allora si agiti.
4: Si faccia da parte, per cortesia.
3: Oggi è inversa, eh.
4: Basso qui. Tra la galleria d'osso di Taverno e Mendrisio verso sud il traffico.
3: Sì.
4: E anche sulla 2 da Chiasso Centro, la dogana di Brogeda, sul piano di Magadino fra Santa Tomina e Contone verso Locarno, dove c'è la forca di San Martino, dove ho visto delle cose che voi umane non potete
3: non voglio immaginare. Chiedere. Non voglio
4: chiedere,
3: no,
4: ma
3: non
4: è importante.
3: Infatti.
4: Tanto l'hanno vista tutti, anche a lei.
3: Sì, sì.
4: La stabia, la dogana del Gaggiore, poi tra Gravesano e Ponte Tresa, come sempre. Arrivederci.
3: Prego, arrivederci, grazie.

0: Cioè domani in palio 100 franchi in buoni acquisto per la doccia al trono. C'è già gente che manda a Vanvera canzoni così.
1: È una serie di cialtroni, lasciatelo dire. Cioè...
0: Va bene, erano gli Everything But The Girl con la versione di Todd Terry, forse la più conosciuta, della canzone Missing. E siamo arrivati ad Charltrons, perché sono due, eh? Of the day.
1: Allora, inizio io o inizio lei? Inizia lei.
0: Inizi lei, inizia lei, perché questa è fresca, la mia è fresca proprio, è freschissima.
1: Sì, devo dire di sì. Allora, coltiva marijuana sul balcone di fianco alla caserma.
0: Complimenti.
1: Due punti, pensavo fossero tisane depurative.
0: Certo, certo, certo, è la scusa classica, no? Mi ha detto mia zia che questa, esatto, fa molto bene all'umore.
1: Ma lei sa altro.
0: Allora, mi è appena giunta notizia di un collega, del quale, insomma, preserverò l'anonimato, che mi ha detto, ho prenotato due settimane in una località specifica in giro per l'Europa.
1: Ok, okay?
0: Il proprietario di questo posto dove andrò in vacanza con la famiglia
1: ha chiesto
0: l'acconto, l'anticipo, tipo 400 euro.
1: Sì.
0: E mi raccomando, la causale
1: nel bonifico
0: la causale è libri usati.

0: andava sta canzone, vero Gio? È vero, vero.
1: Ma perché andate a fare sempre aperitivo? Non capisco.
0: Ma che tu devi fare il tuo corso di DJ.
1: Ma state qua ad assistere, no?
0: No, no, no, no, no, non è per noi, è per te, Gio? No, vedi, neanche per lei.
1: Vabbè, allora andate.
0: Ti lasciamo, sì, andate. Mi sta arrivando. Ciao, a dopo!
1: E che non vi vada di traverso, eh!
0: No, non ti preoccupare, pensa per te!
1: Tanto io bevo l'acqua, va, che qua c'è da essere pronti.
0: Ci idrati, signor Di Nacchera. Andiamo.
2: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
0: Allora, lei, signor. No, ho sbagliato, non è il
1: sì,
0: Di Nacchera.
1: Si corregga,
0: è il signor Di Tamburello, giusto?
1: No.
0: Di Tamburino,
1: no.
0: C'è scritto male?
1: No, neanche.
0: No, nemmeno. E, no. Con chi ho il corso oggi?
1: Marco Di Gioia. Sono sempre il numero uno.
0: Ha una faccia diversa ogni giorno, non capisco.
1: Eh sì, perché mi ha dato i mix. Se tagli in battuta, se invece.
0: Nando, dagli un po' dei dischi, va.
1: Grazie, Nando.
0: Alziamo l'odio di questa povera radio, va. Metta giù quel disco lì, senta che bell'inizio, ah, bello rilasciante.

0: Che disco,
1: signor,
0: eh?
1: Signor di oratorio, sì, deve misciare, sì? Ti ricordi che il disco che parte c'ha quattro misure.
0: Sì. Okay, Uno, due, tre, quattro e parte. Sì.
1: Esatto.
0: Ormai deve me l'hai insegnato.
1: Al quinto deve partire, perché se no non mi regola gli otto.
0: Al quinto?
1: Conti perché sta finendo,
0: ok,
1: eh?
0: Per...
1: Uno, due, tre, quattro.
0: Ecco qua, bello.
1: Ha contato giusto, c'ha contare, quindi ha preso il due.

0: Check this out.
1: Le dono Gero perché ha interrotto il disco che ripartiva. Quindi fa 2-0.
2: Io stavo incitando la folla, lei non capisce.
1: E la gente si è guardata male tra di loro e stava per uscire tutte insieme. Allora adesso deve contare e farmi un taglio in battuta, ok?
2: Sì, molto facile, questo l'ho studiato a casa, eh.
1: Non dica delle cose che poi mi tocca dargli un altro Gero.
2: Senta, 3, 2.

0: Tutte di Jerry.
1: No, no, lega che bene.
0: Lei, beh, c'è un 2 qua, è un, no, c'è un 4.
1: 4 più 2 quanto fa?
0: Risulta gli imbattibili.
1: 6, 3.
0: Sì, no. Divide 3, 2, quindi, quindi vediamo. Scemi colleziona un altro Jerry.
1: Scusi, non posso ascoltare che sono in preascolto.
0: Okay,
1: un attimo.
0: Molto bene.
1: Un attimo, può abbassare per favore che non sento, se c'è quello che va, che il preascolto ce lo abbassa.
0: Gli do un altro giro perché le devi stare zitto e misciare.
1: Vabbè, va bene, va bene, va bene.
0: Misci.
1: Vai. Un attimo, Ecco qua che arriva, un attimo. Vado. Sì. Ce l'ho.
0: Ce l'ha. E adesso no, sta andando.
1: È andato fuori. No, ritorna, non è normale. Ritorna.
0: È andato fuori, sfumi. Sfumi e ci becchi un 1.

0: faccia vedere, signor Di Fuffa. 0204
1: sì.
0: 11
1: La selezione musicale conta anche.
0: La settimana scorsa mi ricordo che c'era una sequenza di giri interessanti.
1: Sì, sì, adesso sono migliorato.
0: Vabbè, Nando, possiamo tornare al nostro campo.
1: Scusi, al Ciringhito ci posso andare? Che mi sto preparando per quello, eh?
0: Sì, per ora sì, ma sono ancora in tempo per chiamare e annullare tutto, eh? Quindi ci faccio provare e trovare pronto domani.
1: Va bene,
0: eh?
1: Va bene, va bene.
0: Va bene, arrivederci.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: È stato un piacere.
0: E anche per me.
1: Grazie.
0: Così sembra, poi tra poco magari no.
1: Grazie davvero, grazie, mi stai insegnando molto, sì, vada. No, no, ma
0: meglio.
1: Sì.
0: Allora, 0,
1: sì,
0: 2,
1: sì,
0: 0.
1: Ma vai avanti.
0: 1, 4.
1: Ma c'era anche un treno, l'hai dimenticato, no?
0: Sì.
1: Ah, non l'ha messo?
0: No.

0: canzone che mi ricorda una sigla di qualche anno fa, una ventina, forse 15 anni fa anche in questo caso, come nel caso di Vasilina. Vasilina è il nostro personaggio, era la signora Mario che faceva anche un altro personaggio, okay. Simone, che abbiamo salutato prima, e qui saluto Mary Birch, nostra ex collega.
1: Grande Mary,
0: questa canzone
1: grande.
0: Era nella sigla del suo programma Al sabato sera.

0: ragazzo.
1: Ragazzo, non ho detto ragazza, no, però
0: ragazzo.
1: Allora, siamo alla trama di questa sera del nostro incredibile film che vi proponiamo sulla 1, ma prima vorrei raccontarvi questa storia di un miliardario annoiato.
0: Ci sta?
1: Decide che $1,000,000 sia il prezzo per affittare la moglie di un architetto per una notte.
0: Proposta indecente!
1: Probabilmente per farsi aiutare a montare un mobile.
0: Che mi ha rovinato 2 settimane di umore.
1: Perché?
0: Perché io ero gelosissimo. Quel film mi aveva dato fastidio.
1: Perché poteva arrivare qualcuno davvero a fare una proposta del genere alla sua ragazza?
0: Ma non era il fatto personale. Era un sentimento scatenato dall'emozione di quel film lì. Perché che è da rivedere.
1: Lei si immedesimava in lui.
0: Bravo.
1: In lui chi?
0: Lui è quello che ha subito le corna,
1: ovviamente.
0: Robert Redford, grandissimo.
1: Sa di fatto che il marito accetta, ma poi lui e la moglie si pentono perché non sanno dove nascondere i soldi.
0: Lei non si è pentita assolutamente. Dal film.
1: Lei farebbe mai una proposta del genere?
0: No, ma perché mi fai delle domande
1: perché
0: così personali?
1: A quest'età.
0: Ma la smetta! Sì, la smetta. A che ora è sto film?
1: Ma no, io volevo parlare dei campionati del mondo di calcio, perché questa sera non perdetevi Inghilterra-Croazia alle 21:15.
0: Sono le 2. Perché hai parlato di proposte decente?

0: dall'originale dei Temptations del 72. Pensi quanto tempo è passato da una canzone che rimane immortale, perché è bella anche oggi, anche in questa versione firmata Was Not Was, quelli di Walking on Dinosaur, che lei ricorderà senz'altro.
1: No, la stupirò, no, oh, questa
0: finalmente.
1: Volta no, anche se la so, ma dico di no.
0: Come che faceva? Open the door, get on the floor, everybody walk on dinosaur.
1: Vabbè, quante ne sa lei?
0: Ah, vabbè, anni e anni di We Are the Champions.
1: Ha detto niente.
0: Ricordo la domenica mattina alle 9 We Are the Champions. Da Di Gioia
1: e da Grisa.
0: A domani, ciao ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla

0: sembra che dica infame. E invece
1: c'era anche la canzone di Leone di Lernia che era rifatta come infame.
0: Ah, vedi, non lo so, perché sembra proprio che dica infame.
1: Infame.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 19 un minuto, buonasera. Io sono Gili Meletta insieme a voi fino alle 21. E le previsioni del tempo fino a questa sera in tutta la Svizzera, per lo più soleggiato, nelle Alpi qualche cumulo e un locale rovescio o temporale non del tutto escluso. Per domani giovedì in tutto il paese giornata in prevalenza soleggiata e calda con sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna seguito da qualche possibile rovescio o temporale. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, le massime tra 31 al sud e 34 al nord. Aggiorniamo anche la situazione sulle nostre strade, perché sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
2: 3 News.
1: La 13ª rendita AVS sarà finanziata unicamente con l'aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali. Il Consiglio nazionale ha respinto la proposta di finanziamento misto che voleva anche un aumento dei contributi salariali. L'aumento dell'IVA dovrà ora superare l'ultimo ostacolo delle votazioni finali in programma dopodomani, quando alcuni parlamentari potrebbero anche cambiare opinione. Intanto il Consiglio nazionale ha accolto una mozione degli Stati per incentivare maggiormente il lavoro dopo i 65 anni. Il testo chiede in particolare un aumento dei supplementi di rendita AVS quando si prolunga la vita lavorativa. Spetta ora al Consiglio federale esaminare la mozione. Infine, Camere concordi anche sull'opportunità di rendere sistematico l'esame del casellario giudiziale degli stranieri che richiedono il permesso di dimora, una pratica già in uso da oltre 10 anni in Ticino e che ora si tenta di estendere alla regione grigionese della Mesolcina in seguito al recente arresto di 4 persone indagate nell'ambito di un'inchiesta sul crimine organizzato.
2: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati. A 3 giorni dal debutto casalingo in campionato, il Lugano accenderà le luci dell'AIL Arena per la prima volta nel secondo turno preliminare di Conference League. Bianconeri che ospiteranno il prossimo 23 luglio i kosovari del Dukagini, un avversario alla portata della formazione di Mattia Crocitorti. Come favorevole è stato il sorteggio del Sion, posto alla vincente della partita tra gli albanesi dell'Elbasani e i bielorussi del Bate Borisov. In Champions League, sempre al secondo turno, il Thun, campione svizzero, sarà opposto ai croati della Dinamo Zagabria. In Europa League, missione impossibile per il San Gallo di fronte ai portoghesi della Benfica. Portogallo in fermento questa sera per il debutto di Bernardo Silva, nuovo giocatore del Real Madrid e compagni al Mondiale. Avversaria dei Lusitani, il Congo, dalle 19 alle 22 sarà la volta di Inghilterra-Croazia. Nella notte si chiude il primo turno con Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Nel ciclismo, Tadej Pogacar ha dominato vincendo in solitaria la prima tappa del Tour de Suisse, 144 chilometri con partenza e arrivo su suolo italiano a Sondrio, prova di forza dello sloveno partito a una 70ina di chilometri dall'arrivo e che ha inflitto distacchi importanti ipotecando la vittoria finale. 2 minuti e 14 su Carapaz, 2 minuti e 29 su Bagioli. In campo femminile, primo successo in carriera dell'olandese De Vries, solo 8ª, 38 secondi Marlen Royce. Sarà gettato invece la spugna alla ticinese Linda Zanetti.

0: Alex Warren con Passenger. E beh, che siate di passaggio o meno, buonasera, questa è Rete 3.
1: Caffè su Rete, la tua serata su Rete 3.
0: In particolare, sì, più nello specifico, siamo proprio in apertura del nostro caffè serale. Di nuovo un buon mercoledì da Julie Meletta. Tra l'altro, mercoledì 17 giugno, sì, una data che tantissimi studenti sul nostro territorio hanno nel cuore, perché è l'ultimo giorno di scuola, no? Quindi spero che tutti gli studenti all'ascolto siano soddisfatti del loro anno scolastico, o se qualcosa fosse andato storto, ecco, spero perlomeno nell'entusiasmo di questa estate che comincia. James Blunt per i prossimi minuti, Heart to Heart, Hot to Hot, come direbbe lui. Era il 2013.

E a proposito di ultimo giorno di scuola, questa mattina ho avuto un momento di voyeurismo perché sono andata a bere il caffè così in tutta tranquillità e al tavolo accanto al mio c'era un gruppo di persone appunto che beveva il caffè, si faceva i cavoli propri e chiacchierava e a una certa sono arrivati dei ragazzini tutti felici in bicicletta, avranno avuto non lo so 12, 13 o 14 anni e si sono fermati lì al tavolo a parlare con quelli che erano probabilmente i loro genitori, no? Erano tutti emozionati, tutti gasati per la fine dell'anno, infatti è lì che io ho capito che era l'ultimo giorno di scuola. Sì, vabbè, non andando più a scuola da tanti anni sono un po' sconnessa e quindi si sono fermati e sentivo appunto i discorsi un pochettino. Quanto hai preso? Com'è andata? E tu invece, tu l'amichetto, quanto ha preso? Ah, lui ha fatto meglio di te, l'anno prossimo ti devi impegnare di più, in cose del genere. E mi è venuta tutta una serie di flashback, perché anche noi ragazzini in fondo eravamo così, no? Con la bicicletta, tutti emozionati, con la pagella in mano, mostrarla ai genitori. E mi ricordo anche che c'era una pressione, no? Per quanto riguardava i voti, nel senso che se avevi preso, non lo so, un 5 anziché un 4,5 a matematica, ecco, ti sentivi il re del mondo proprio, ti sentivi proprio di aver fatto una cosa, wow, ce l'ho fatta nella vita, ecco, ti sentivi già così. E poi ad andare avanti con gli anni ti dici, ma i voti, cioè nella vita così, i voti contano davvero così tanto? Sì, però come dice J-Ax, anche no.

0: Laila con Water. Acqua, sì, l'acqua che è fondamentale specialmente in questi giorni, visto anche il caldo intenso annunciato per i prossimi giorni e che già stiamo sentendo in realtà. Allora Luca dice: ti assicuro che ti sentivi il re del mondo a prendere 5 invece che 4 e mezzo, anche sulla scala di 10 se non ti piaceva la materia. Sì, in realtà io sono stata molto ottimista, perché ero una di quelle che a matematica non se la cavava troppo bene. E poi ci sono delle parole, delle espressioni che ci fanno tornare scolaretti proprio in un secondo. Isa ha usato una di queste espressioni, sentiamo quale. La domanda era se i voti contano davvero nella vita.
1: Contano, dipende, sì, per la professione, sì, se vuoi accedere a certe scuole, livelli A, livelli B. Però nella mia vita ho imparato che conta il saper fare, non il saper essere, e me l'hanno insegnato 2 docenti, che le note non dicono la persona che io sono.
0: Il saper fare e il saper essere, ma io ho veramente dei flashback dal passato, cioè, erano il gergo dei docenti, no? Poi non so se di tutti, e la mettevano giù anche dura, con questo saper fare e saper essere. Però io mi ricordavo che era più importante forse il saper essere. Non era così, Isa, o ce la stiamo ricordando male? Allora, il saper fare sono andata anche a verificare, ma è abbastanza intuitivo, cioè sono le abilità pratiche e tecniche, no? Cioè le cose che tu sai fare concretamente, per esempio sai parlare una lingua, sai usare, non lo so, quel programma del computer, sai risolvere un'equazione. E il saper essere invece è legato al modo di stare al mondo con gli altri e di relazionarti, quindi l'empatia, l'ascolto, il rispetto, l'adattabilità, anche questa, perché no? Insomma, sono entrambi importanti. Forse il saper essere è più una questione di attitude, di attitudine. La nostra attitudine per i prossimi minuti è un po' rock con Mick.

io sono il viaggio, Caparezza è il viaggio, ma lo siamo tutti noi. E per tanti studenti il viaggio estivo inizia proprio oggi con la chiusura delle scuole. E allora stasera tutti fuori a mangiare il gelato, per dirla in modo molto soft, perché poi so che ci sono di quelle feste belle hardcore che non hanno niente a che vedere con la classica passeggiata in gelateria. Allora, sia per chi ha passato l'anno che per chi l'ha bocciato, ecco, un messaggio interessante arriva. Qualcuno dice: è poco realistico chiedere a dei ragazzi così giovani di scegliere che cosa fare nella vita a 14 anni, non lo sai mica. E no, è vero, a volte nemmeno a 40 50. L'importante è, secondo me, non accontentarsi, nel senso continuare a puntare in alto, anche se, come diceva qualcuno, se non prendi dei voti come si deve, magari ti autoconvinci che tu non sei capace, ti autoconvinci di valere poco, di doverti accontentare di indirizzi molto accessibili ma che magari non corrispondono con quello che vuoi fare davvero. E per questo il mestiere di docente è così importante, cioè per motivare gli studenti ad andare avanti, a individuare il potenziale, anche quando magari fatica un po' ad uscire. Ecco, mi vengono in mente certi prof, ma proprio tanti anni fa, che dicevano cose ad alcuni studenti tipo: tu non farai mai niente nella vita, sei un casinista e basta. Ecco, finché dici sei un casinista a qualcuno, è chiaro che si autoidentifica come casinista e probabilmente, ecco, continuerà a fare casino. E perciò facciamo anche un grande grazie a tutti i docenti che hanno finito oggi, perlomeno in Ticino, perché poi sappiamo che a seconda dei cantoni le cose sono un po' diverse, ma ecco, un grande saluto e abbraccio anche a tutti i docenti all'ascolto, che portano questa grande responsabilità, quella di motivare le nuove generazioni. Miley Cyrus.

Ecco, appena realizzato che da Wrecking Ball sono passati già più di 10 anni, ma 13. Era il 2013, Miley Cyrus, ma che carriera lunga, wow. Bella Kay adesso. I love it, I love it, I love it.

Si viene e si va, Ligabue, le 19 e 40 minuti, siete sempre sulla vostra Rete 3 e non si parla del tempo, no, ma del caldo, un po' sì, lo abbiamo sentito, la Svizzera si prepara a una fase di caldo intenso che durerà fino a martedì, ma in realtà già oggi faceva caldissimo, cioè a che cosa dobbiamo aspettarci? In alcune regioni si raggiungeranno punte di 37-38 gradi in Svizzera, ma in gran parte della Svizzera italiana le temperature si attesteranno tra i 33 e i 34 gradi, che è comunque tantissimo per noi e per i nostri animali domestici. Leggevo questo articolo su Ticino Online perché è stato intervistato un esperto di diritto del lavoro, perché appunto la domanda è: per quelli che devono andare a lavorare con questo caldo intenso, quali sono i diritti? Si può fare qualche cosa? Si può chiedere un congedo per il caldo, per esempio? Non sarebbe bello? Sì, sarebbe bello. E invece no, non si può fare. Salvo se si hanno dei seri problemi di salute, oppure in alcuni casi per le donne in gravidanza, ecco, se ci sono dei rischi concreti e se l'ufficio è troppo caldo. Si può restare a casa? Qui l'esperto dice che è importante comportarsi in modo leale. Se ad esempio un guasto al climatizzatore viene risolto in tempi brevi, non si può rifiutare il lavoro solo per il caldo, e certo ci vuole anche un po' di deontologia. Ma dove volevo arrivare? Io volevo arrivare all'abbigliamento. Ecco, ti puoi vestire in modo un po' più estivo, sciallo, easy going quando fa caldo così? Dipende. Allora, il datore di lavoro può imporre regole sull'abbigliamento. Pantaloncini infradito o canottiere possono essere vietati se ci sono motivi legati alla sicurezza, all'igiene o al contatto con i clienti. In presenza di caldo intenso è comunque consigliabile valutare eventuali adattamenti temporanei. Ecco, mi incuriosiva sapere se qualcuno di voi avesse un'esperienza diretta in questo senso, cioè si può andare al lavoro in infradito e in canottiera con la camicia hawaiana un po' aperta? Chiaro, dipende dal lavoro che fai, e per questo ero curiosa. Avete un lavoro che vi permette di essere un pochettino più viajando por el mundo, più chiringuito, Lugano Marittima? Dai, fatecelo sapere.

0: California Soul, era il 2011. A proposito di clima tropicale o caldo, ecco lì sì, in California fa caldo anche a Natale. Di nuovo buonasera, questo è
1: Caffè Soirée, senza dress code ma con stile.
0: Forse senza dress code, ma in realtà di dress code stiamo parlando, perché con il caldo anomalo annunciato ci si chiede, no, se al lavoro si possa arrivare in tenuta un pochettino più alleggerita, più comoda, specialmente per chi fa quei lavori per cui di solito c'è la giacca, la cravatta, la camicia, o comunque bisogna stare coperti. E allora come si fa? Come si fa?
2: Io sono passato da stare nel capannone in aeronautica, che appunto dovevo tenere i pantaloni lunghi, la maglia, maniche
0: in estate,
2: lunghe, a volte anche i guanti, perché non potevo toccare l'alluminio con le mani, se no si corrodeva.
0: Okay.
2: E le scarpe antinfortunistiche, magari anche gli occhiali, le cuffie, la maschera per le robe tossiche.
0: All'interno?
2: Estate, appunto, nel capannone, senza aria condizionata,
0: no,
2: ma solo un ventilatore. Adesso guidare in pantaloncini, camicia, maniche corte, molto easy, molto estiva, e fine. Gestirmi io il mio vestiario.
0: È un'altra vita, era lì che volevo arrivare, nel senso, senza aria condizionata dovevi stare vestito così, ma non si può, non è legale, o perlomeno in Svizzera non lo è. Di nuovo questo esperto di diritto al lavoro diceva che la temperatura in ufficio, o meglio la SECO suggerisce per l'attività d'ufficio temperature comprese tra 23 e 26 gradi, ma si tratta in realtà solo di indicazioni, contano le condizioni reali, cioè la temperatura, l'umidità, l'esposizione al sole, lo sforzo richiesto e lo stato di salute dei lavoratori. Arrivano anche altre testimonianze in questo senso, ma prima Gio mi scrive, dice: come stai? Sempre bella la tua trasmissione, avresti voglia di mettere il brano Dannate nuvole di Vasco? Vabbè, ma con questo captazio iniziale non posso che dire ma certo. E allora eccola qui, era il 2014, Dannate nuvole.
3: Quando cammino su queste

0: che non esiste niente.
1: Caffè Soirée, Caffè Soirée.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 20 in punto. Buonasera, siete su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta in questo 17 giugno. Sì, ancora un'ora insieme. Parliamo di dress code e di come vestirsi al lavoro quando fa caldissimo, e questo è nel nostro futuro. Allora, buonasera Paquito. Lui dice: da noi era capitato che qualcuno fosse venuto al lavoro con un abbigliamento non idoneo ed è stato intimato di indossare un abbigliamento adeguato, altrimenti non gli sarebbe stata riconosciuta la giornata lavorativa, capito? Cioè sarebbe stato rispedito a casa. Però c'è da dire, aggiunge, che anche per test vari che vanno fatti in un certo range di temperatura, abbiamo la temperatura controllata tutto l'anno, quindi insomma lui lavora, adesso provo a spiegarvelo, in un laboratorio di dispositivi biomedicali, e quindi la ragione era sia per igiene che per la sicurezza. In effetti, ecco, il suo amico, il suo collega non poteva proprio arrivare in infradito e in camicia hawaiana. No. Dipende un po' dalla professione, dipende se hai a che fare con persone, clienti, anche se come cliente puoi capire, cioè se ci sono 38 gradi di fuori è normale, no, che il tuo consulente o venditore arrivi non proprio in giacca e cravatta, perché non vogliamo nemmeno essere dei mostri. Qualche tempo fa mi ricordo un collega che rimarrà anonimo, ma non un collega della radio, cioè collega dell'azienda, mi parlò di un altro collega dicendo: però quello lì arriva coi pantaloncini corti. E io gli dissi ai tempi: e allora? È agosto, ci sono 35 gradi, c'è la canicola. E lui: però al lavoro. È comprensibile, cioè ci sono le due scuole di pensiero. Per me, se sei in ufficio, puoi mettere i pantaloncini corti, e lo dico da persona che sta indossando in questo momento dei pantaloncini corti. Oltretutto feci notare al mio collega che nessuno aveva mai detto nulla a me, per esempio, per i pantaloncini corti, e allora lui, solo perché è uomo, deve essere discriminato, non può mostrare le gambe. Cioè è brutto anche per le donne, cosa vuol dire? Nel senso, se sono gambe di donna va bene, di uomo no. Vabbè, non entriamo in discorsi approfonditi di questo tipo, ma volevo salutare Seba che dice: posso chiederti di mettere una canzone per le mie bambine che hanno finito la scuola oggi con ottimi e stra ottimi voti? Le bimbe Emi e Amelie ci tenevano tanto a sentire questa qui, i pinguini tattici nucleari. Questa è per voi, giovani wannabe, giovani giovanissime loro. Emi e Amelie, vi auguro un'ottima estate.

that it's over. Non dirmi che è finita, dice Amy McDonald. Non è finita. Ancora un'ultima cosa, poi finiamo con questo discorso, ma un'ultima cosa per concludere, ecco un po' i diritti dei lavoratori per quanto riguarda il caldo estremo e come affrontarlo, sempre ripreso da questo articolo pubblicato oggi su Ticino Online, in cui si esprime, ecco, un esperto di diritto al lavoro. Allora, l'abbiamo detto, l'infradito no. O meglio, sì, se l'ambiente di lavoro lo concede, però ecco, se possono disturbare o offendere i colleghi, allora a questo punto no, il lavoro a piedi nudi è accettabile solo se rientra nella cultura aziendale. Poi il sudore è normale? Sì, ma l'igiene è essenziale e quindi meglio indossare tessuti traspiranti e cambiarsi se necessario, evitare di lasciare indumenti sudati in ufficio, vabbè, ma bisogna pure specificarlo, e evitare anche di coprire gli odori con profumi intensi.

consumo energetico. Resta però sua responsabilità garantire un ambiente accettabile, cioè se non mi lasci portare il ventilatore allora deve esserci l'aria condizionata e si deve stare bene. Pause per concludere: per il lavoro d'ufficio non sono previste pause speciali per il caldo oltre a quelle già stabilite, tuttavia pause aggiuntive per rinfrescarsi possono essere considerate una misura utile e vanno discusse.

Life di Prince, 1985. Prince che rimane un'icona attraverso le decadi, attraverso gli anni. Tra l'altro questa Pop Life è anche una critica al mondo di Hollywood, della fama, del successo planetario e di quello che si nasconde dietro i brillantini di facciata. È la Pop Life, cioè la vita da pop star. Lui aveva anche cambiato il suo nome a un certo punto negli anni 90 in un simbolo impronunciabile, e questo di nuovo per protesta contro la sua casa discografica, perché voleva più controllo sulla sua musica e sui suoi musicisti. Lo dico così con il sorriso, ne abbiamo già parlato in realtà, ma mi fa sempre sorridere questo aneddoto di Prince, che se un concerto andava bene, perché i suoi concerti comunque andavano bene, ma notava che uno dei suoi musicisti non era così concentrato, aveva fatto un po' di errori, ecco che lo multava. Sì, gli dava le multe per gli errori sul brano. Ah, comunque su questo brano qui hai sbagliato due accordi, quindi ti devo detrarre tot dal cachet. Lo faceva davvero. Vabbè, era Prince, che cosa vorremmo mai dire? Bebe Rexha insieme a David Guetta, cambiamo genere. Sad Girls.

Mamma mia, ma cosa vi stiamo mettendo? Guano Apes. Sono il rock tedesco, sì. Big in Japan. Ovviamente l'originale è degli Alphaville e loro sono da Göttingen. Luca dice: ma sta botta hard rock? Che cosa? ragazzi, I don't know, non lo so. Però Ore è tutta contenta, dice: viva la fatina! Sì! Bene, allora, rimanendo a tema musicale ma allontanandoci dalla botta hard rock, parliamo di Olivia Rodrigo e Robert Smith dei Cure, che sono saliti insieme sul palco, lo hanno fatto al Primavera Sound di Barcellona, dove Olivia Rodrigo, giovane cantautrice statunitense, ha presentato un brano nuovo, What's Wrong With Me? Cosa c'è che non va in me? Ecco, e ha invitato a sorpresa appunto Robert Smith, il frontman dei Cure, a duettare. Ha detto che il suo nuovo album lo deve molto ai Cure, che da sempre sono una sua influenza musicale, e può sentirsi fiera di sé perché Robert Smith raramente sale sul palco per cantare pezzi di altri artisti. Di solito è un po' difficile, dice: no grazie, sto a casa, o piuttosto faccio le mie cose. E invece per Olivia Rodrigo lo ha fatto, vuol dire che c'è rispetto per quello che sta facendo e interesse, ecco, per la sua carriera e quello che sta costruendo. Non è la prima volta che si incontrano, ovviamente sono due generazioni completamente opposte, lontane. Un anno fa erano già apparsi insieme a Glastonbury, avevano suonato Just Like Heaven e Friday I'm in Love, quindi brani dei Cure. Invece stavolta è stato lui a entrare nel mondo di lei. Olivia sul palco del Primavera Sound ha presentato questo brano come la sua prima vera collaborazione su questo disco. Si è detta orgogliosa e emozionata, chiaramente, perché comunque è una fangirl, fan di Robert Smith. E poi lo ha fatto salire sul palco a sorpresa, per cui è partito un grandissimo applauso. Prima così guardavo il video e mi dicevo: chissà se il pubblico così giovane di Olivia Rodrigo lo riconosce Robert Smith. A quanto pare sì, perché è partito un mega applauso. Oggi quel duetto è una delle tracce del suo nuovo album di Olivia. E allora ascoltiamola, dai, What's Wrong With Me. Anzi, facciamo così, facciamo la doppietta, facciamo prima il loro duetto What's Wrong With Me e poi ascoltiamo i Cure con Just Like Heaven.

Ma quanto ci piace Just Like Heaven dei Cure, ci fa tornare al 1987. Torniamo indietro nel tempo, ancora più indietro per, allora lo so che la scuola è finita, ma per fare un ripassino sulla storia, per esempio una cosa che sentiamo spesso nella nostra cultura così popolare, no? Quando si parla di Watergate o di qualsiasi cosa gate, cioè è uno scandalo. Sì, è vero, ci fu lo scandalo del Watergate, che iniziò proprio il 17 giugno del 1972, ma che cos'è veramente questo Watergate? Quanti di noi saprebbero spiegarlo? Quanti di noi che probabilmente non hanno vissuto in quel periodo, non hanno potuto seguire i fatti in diretta? È uno dei casi politici più importanti nella storia degli Stati Uniti e ci sono tanti riferimenti al Watergate nella cultura pop, e si inizia proprio in questo 17 giugno ma del 72, quando un vigilante scopre 5 uomini all'interno della sede del Partito Democratico, che era proprio il Watergate Hotel a Washington, capito? Cioè da lì, no, che viene il nome, e sembra un furto, ma in realtà queste persone non sono lì a rubare, cioè non è un semplice furto, sono lì per spiare. Devono installare microspie e raccogliere informazioni sugli avversari politici. La polizia interviene, li arresta e poi scoprono una cosa, cioè questi uomini sono collegati allo staff del presidente in carica, che era Richard Nixon, esponente del Partito Repubblicano. Si scopre tra l'altro che non è la prima volta, cioè questa operazione fa parte di una strategia più ampia di controllo e sabotaggio nei confronti degli oppositori, compresi gruppi pacifisti contrari alla guerra in Vietnam, che l'amministrazione Nixon invece vuole continuare. Il caso esplode, anche se Nixon cerca di insabbiare tutto quanto, no? Dice io cosa? Ma va, ma no, io non c'entro niente. Ma ci sono due giornalisti del Washington Post che non mollano, seguono le tracce dell'indagine e pubblicano tutta una serie di articoli. Con il passare dei mesi emergono prove di un tentativo sistemico di copertura, cioè pressioni, menzogne, tentativi di bloccare la giustizia da parte di Nixon e della sua amministrazione, e poi si scopre che lui, il presidente, registrava le conversazioni alla Casa Bianca, e allora gli si chiede: dacci i nastri per favore, vogliamo sentire. No, lui dice no. Alla fine i nastri dimostrano che il presidente era coinvolto nel tentativo di nascondere la verità. A quel punto il Congresso avvia la procedura per rimuoverlo dall'incarico, il famoso impeachment. Prima che questo accada, l'8 agosto del 74, Nixon decide di dimettersi. È l'unico presidente degli Stati Uniti ad averlo fatto. Sì, ci fa pensare alla nostra attualità. Il nome Watergate diventa simbolo di scandalo politico. Tra l'altro questa vicenda ha ispirato anche il cinema. Magari conoscete il film Tutti gli uomini del presidente, con Robert Redford e Dustin Hoffman nei panni dei due giornalisti. Così, per fare un ripassino alla fine, così con la chiusura delle scuole, un ripassino sul Watergate.

non si smette mai di fare clubbing. Chissà, Hideaway. Alle 20:45 minuti, siete sempre su Rete 3 e con immenso piacere oggi scopro insieme a tantissimi altri internauti che Lucio Corsi si è rimesso al lavoro, sta componendo canzoni nuove, ne ha già condivisa qualcuna sulle sue pagine ufficiali, lo si vede proprio con il pianoforte, immerso nella semplicità, ecco, apparente semplicità della sua musica, nel senso che è lui, pianoforte, voce e basta, neanche un microfono, proprio così, e ci fa bene tutto questo, specialmente nella nostra epoca in cui tendiamo a sentire sempre cose iperprodotte, e invece lui propone qualche cosa di molto genuino. Ecco, sta preparando brani nuovi per noi, si sta preparando anche per un tour che inizierà con l'autunno, per l'estate farà tappa comunque in alcuni festival, ma nell'attesa di sentire le sue nuove produzioni, che da quello che ho sentito sono in linea con ciò che ha già fatto, nel senso che è un cantastorie Lucio Corsi, racconta di persone che forse sono pezzi di lui, forse invece sono persone veramente conosciute, come è Francis Delacroix, il suo fotografo, che anche lui ha un brano. Ecco, nell'attesa di sentire i suoi brani nuovi, noi ci accontentiamo, per così dire, delle sue vecchie produzioni.

E se non vi sentite in spiaggia con questo sound, io non so più cosa fare. DJ Khaled insieme a Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne, I'm the One, era il 2017. E allora sì che ci si sente in infradito, così al Ciringhito. Tra l'altro vi ricordo che potete andare a trovare, potrete andare a trovare a partire dalla prossima settimana già i Cialtroni al Ciringhito di Rete 3, Organo Marittima. Un po' questo, no? È il mood. E tutto ciò fino al 31 luglio. Bene, noi siamo addirittura d'arrivo, perché tra poco c'è DJ Monny con Radio Monnezza e poi la replica di Local Heroes da Julie Meletta. È tutto, vi auguro un ottimo proseguimento di serata sulle nostre onde. A presto!

0: Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mimo ma.
3: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: di già! Ciao! Ma già sei nel secco fitto il totalo! Totalo! Ma bro! Zio! Frate col pannone in giro rigonfio di produzione propria! Ma veramente per vero? Vero. Tu ti unisci al coro dei giovani, ma di noccolati è sempre presenti quando c'è da far cacciare e buttarla in vacca, amici Red Boy?
1: Ma vero.
0: E tutto questo senza nemmeno sapere che il programmazzo ha già in serbo per te altra balda e ribalda gioventù come i Dead in Venice?
2: Che speranzosi invece invocano la tua felicità nella song giustamente titolata Hope You Are Happy Now?

0: Aspettando te, cantavano nel loro momento massimo di gloria massima i fiorentini Diaframma. Però,
1: forse non lo sai,
0: che sta proprio per iniziare Orrora, il tour di rientro in pista della band fiorentina di successo più supa supa mega mega più negli anni 80 belli. Ma certo, tarantolato,
2: eh? Tarantolato.
0: Vedo che hai capito che sta per ritornare alla formazione originaria dei Litfiba, per rientrare nel mondo rotondo che gira che gira che mai si fermerà, e anche dei dischi rotondi che girano che mai si fermeranno, riportando in auge uno dei dischi fundamental della sito New Wave Italos del tempo che fu e del tempo che non ritorna, ma che nel caso specifico ritorna, perché questi Litfiba rimessisi insieme per l'occasione, tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, vi sapete, si sanno, riporteranno dal vivo in ogni dove tutto l'album 17 Re, caposaldo della loro discografia e magaro anche uno dei migliori dischi dell'epoca wave tricolore, discone con dentro roba spessa che gli stessi Litfiba non avrebbero saputo più replicare nel futuro decadence dei decenni seguenti, ma che adesso ritornano alle nostre orecchie e davanti alle nostre ceppe proprio con questa reunion. E parliamo di zompare sulle quattro assi di un palco per sparar via roba di spessore come questa Gira nel mio cerchio.

siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni, noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni, noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni, noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni, noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni, noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni, noi siamo

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeça, la cabeça. Fai un

0: c'è veramente mi DJ Monnezza subito.
1: Oh mamma mia, che paura! Oh no, è molto simpatico e senza denti, e per di più è...
2: Però direi che è meglio fare una doccia.
3: Radio Monnezza.
2: Qua.

Mi dicono dalla regia che alcuni brasacanne a tradimento basculanti hanno riconosciuto la tastierina più straciulata nel mondo reggae dal Pleistocene ai giorni nostri, anche tra le note di questa Butterflies dell'amico Buju Banton, non più ribaldo ospite delle galere ammeregane, ma tornato baldo e friccanterino del quartiere. Ma certo, fra, perché la tastierina che fa il rifazzo in questa song è proprio ella, quella appartenente ai Sound Dimension, il complessazzo reggae che nel 1967 la smarmellò per primo in The Original One Situ prima della Situ, nella loro Real Rock, incisa negli studi Leggenda Reggae Leggenda Jamaica degli Studio One. E per farti completo come nabbo, giustamente, ti getto nello sgulto di questo sacro cimiglio sonoro a cui hanno attinto centinaia di amici del sound in levare.

0: I The King Blues hanno proprio scelto il nome da boss totali del blues, anche senza fare blues.
1: Ma quanto è bello bello tutto ciò, quanto to.
0: E tutto questo pur sapendo bellamente che uno dei veri king del blues, bro, fra, assista, zio, zia, frate scombinè, hello, Muddy Waters, hello, che pompa il giusto anche in versione proto-funko, come fu obbligato a fare alla fine degli anni 60, perché la Chess Records voleva che gli artisti del suo rooster si adeguassero al trend dei giovani di quegli anni lì, molto lanciati nel rock psichedelico, e il risultato fu quindi questo qua.
2: Oh yeah, oh yeah, everything gonna be alright this morning, oh yeah.

Supa supa ultra mega più supa supa ultra mega più supa più supa in un revolution incazzoso black power consegnato alla storia da Sly e i suoi Family Stone. Questo Don't Call Me Nigger Whitey è tanto potente nel suo messaggio in the face senza tante balle, senza tante balle, che nell'arco del tempo tanti altri maramaldi si sono sentiti giustamente motivati nel farla loro in una qualche maniera e slanzare così nuovi sacramenti verso il mondo ingiusto e garugnoso sempre. Anche a Miss Rapper come Nappy Roots. We'll be right back.

0: Marciume potenziato, garageato certo, ma pur sempre con il blusone in pole position, quello messo in pista dai Devils, sempre lì a fare i figli de Sadana, figli de Sadana, pompando roba a tema amico smalignato coi cuorni. Che poi io so, tu sai, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno che nel mondo del blues è sempre andato via come il pane sto tema e sta figura, mica per niente anche a Berna, dove c'è sì il nostro governo, ma anche il reverendo Beatman, poteva innalzarsi solo lì, quindi un canto demone totale come la I Got the Devil Inside, che il nostro reverendo Beatman ha voluto comporre proprio per regalarla a tutti gli amici governanti confederati e a tutti gli amici confederati,
1: tutti,
0: anche quelli un po' indemoniati sì, un po' no, ma anche sì, figli

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mimo, ma
3: e vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

Bombarda maggiorata, sempre in festa e sempre in testa, quando in pista scende l'orda nordica dei Dead by Unga Bunga. Qui alla testa della loro fiumana di cani, direttamente scatenati alle nostre chiappe. Dagli inferi del garage panchereccio garognato. Toxin Hell, sempre un gran titolo demoniabile, ma come lo è del resto chiamare il complessino cani del demonio? Loro, Devil Dogs!

0: Ma non è fantastico un momento di onestà totale? È questo?
1: Sentire la band di turno che ti dice di non comprare i suoi dischi è il top in questo senso.
2: Dai!
1: Con anche il listato di quelli da comprare in alternativa ai loro. Ma battiamo le manine ai La Differenza e alla loro mossa Total Gamigazze.
2: Dai!
1: Al massimo possiamo comprare quello di Chase e Status. Sì, quella Badadan che hanno suonato insieme a Bua, Ira, Flowdown, a Triga e a Takura. Così con un acquisto solo facciamo felici 7 ribaldi, 7! 7!

Senti come smanettano le loro chitarrelle con quel bel piglio wave anni 80 alla Divo, i The Front. Sono proprio garruli giusto. Quel giusto che serve per essere baluardo della gioventù con la testa a pera. Se no, non puoi modulare a questa maniera. Figurati poi se puoi smanettare sullo strumento alla maniera dei Gilippo Jazz. Dai.

0: así fue como se forjó la increíble carrera del DJ Giacomo.
1: Sí, pero no.
2: No.
1: Sì, però no.
2: Vogliamo
1: no.
2: più etnochitarrame, dai, zio, bro, frasista, frate. Perché va bene tutto, va bene suonarsela come Gilipo Jazz, modello manicomiabile.
3: Però tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, che nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà.
2: Ma tipo il mondo ogidiano, se non ci butti dentro un po' di sapori del globo tutto, ma non sei nessuno. Quindi bene fanno gli Hate My Village a fare ciò nelle loro song tipo Yellow Black.

0: Vedo che molti sono andati subito a piangere dalla mamma perché sono arrivati i Bantu Mental con la loro Congotronic modificata rogna.
1: Ah, bravi, 5 più.
0: Ma dai, dai, dai. Adesso dimmi te se c'era bisogno di fare tutta sta tragedia per quattro amici di Kinshasa che la buttano un po' in cacciara per fare la festa super giovane della Situation con palate di Electronic Afro Sgemba che piace alla gente che non piace all'altra gente. Dai. Ma allora, ma se proprio proprio devi fare in Fresna, vai a fare Ciccio Fregnone piuttosto quando ti arrivano in Da Face le melodie sbovine che sparavano via i super ridanciani amici confederati Swamp Terrorist.

0: Bambino, bambino, ti è piaciuta questa canzone?
1: Ma sei un cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino. Del mondo che mai si fermerà.
0: Lo dico alla mia mamma.
2: Radio Monnezza.
3: Balliamo.

0: si auto remakeavano da sé i Selecter nel 1996, riregistrando per la più giovane utenza il loro classico di ska fine anni 70 Too Much Pressure. E fecero bene anche perché suonava comunque bello bello, anche rifatto un ventennio dopo e amico dei giorni più lieti.
1: Molti musici dell'epoca ska inglese della prima
0: ora. Virarono poi nel mondo temibile dell'elettropuppi. Quella cosa tutta l'abominio delle orecchie che imperversava nelle primissime trasmissioni che mandavano in onda i video musicali. Urrure senza fine, senza controllo nei corpi di tutti. Quando vedevano e sgultavano musici di valore usciti da band gagliarde tipo i The Beat, sciorinare melassame col ciuffetto alla moda del momento. Ma complessini tipo i General Public. Abominio e terrore tale che poi pure loro a una certa si resero conto dello scempio apportato alla storia della musica e buon per loro e per noi, virarono quel giusto per riassettare il tiro ed uscirsene con qualcosa che non solo li riscattasse a livello musicherello, ma pure li riportasse alle loro origini. Quelle che partivano dal mondo punk della seconda metà anni 70, rievocate proprio nel melodiazzo titolanzi Punk, General Public.

0: Ma ricorda come pompavan via scaccor di potenza gli americani bluminis?
1: Ma da se ricordat? E dopo?
0: E dopo, ma mica ti sono diventati delle cappate indicibili con i capelli pettinati stile amico della banca, suonando Pup Rookie da radiolina?
1: Ma non è orrendo tutto ciò?
2: Ma certo che no!
0: Ma certo che sì, invece!
3: Ricorda mia mamma!
0: Ma dillo a chi ti pare, che me frega a me che sono un DJ scrauso! Uno che ti mette anche una cosa, come quel modificato pittato, vestito sempre come a carnavallo di Mononeon! Che me frega a me che sono un DJ scrauso!
1: Scrauso!

0: Radio Monnezza.
1: Con tutte le ciambelle riescono col buco.
2: Come?
1: Col buco.
3: Hai ragione, figlio mio.
1: Fai schifo.
4: Radio Monnezza.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: L'appuntamento con la musica, con gli artisti, con le artiste, con le band della Svizzera italiana. Benvenuti, bentornati. Sempre un piacere condividere con voi il sabato in diretta tra le 15 e le 16. In replica il mercoledì dalle 23 a mezzanotte. E poi ricordo sempre 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la possibilità del riascolto con il podcast. E sono un paio di mesi appunto che da Lupo Lupazzi in avanti, quindi dal mitico chitarrista rock e non solo dell'area ticinese, abbiamo anche attivato la zona vodcast, quindi la possibilità di vedere quello che accade nello studio azzurro. Quindi se così è, io sto salutando quelli che stanno guardando, quindi in questo caso vedere già le chitarre pronte, parlo di due chitarre, gli ospiti qua davanti a me che tra poco presento, è per tutti la possibilità di farlo quando decidete voi. Local Heroes è sì la chiacchierata con l'artista che invitiamo di settimana in settimana, ma è anche l'occasione per tutti appunto i produttori di musica, i cantanti, gli esecutori di mandare le loro news musicali. E noi di settimana in settimana vi terremo sempre aggiornati su cosa accade nella Svizzera italiana musicalmente parlando. Quindi, prima di presentare l'ospite di oggi, partiamo con un progetto di Gabriel Broggini, mezzo Sin Plus, penso sia Sin lui. Un progetto alt indie pop appunto di Gabriel, scritto insieme a Jim Lawton. Un brano che si intitola Tra Milano e il mare, che racconta una sensazione di irrequietezza lucida. Non una fuga reale, ma uno stato sospeso tra la pressione urbana e il bisogno di apertura. Il brano è disponibile in digitale dallo scorso 29 maggio con Radio Date fissata l'11 giugno per l'etichetta Funky. Il progetto si chiama Cura K, Tra Milano e il mare.

Tra Milano e il mare, Cura K, Cura K. Produzione intima e contemporanea. Progetto di Gabriel Broggini. In linea con il nuovo cantautorato indie pop che alterna la dimensione urbana e l'evasione mentale.

0: Local Heroes Doll, benvenuto a Lia Seddio e a Marco Monti.
1: Ciao Luca, ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Lia, ciao
1: Luca,
0: Marco,
2: ciao a tutti.
0: Grazie mille di essere qui, grazie mille di essere qui con le vostre chitarre, con i vostri sorrisi e con la vostra energia.
1: Grazie a te per l'invito, davvero di cuore.
2: Piacere.
0: Allora, Lia, iniziamo a fare qualche domanda a te. Partiamo un po' dall'inizio. Tu sei nona di 12 figli.
1: Sì.
0: Qualcuno direbbe una squadra di calcio, visto un po' anche, insomma, il periodo.
2: Un clan.
0: Dico, esatto, un clan. Io dico praticamente una band già a casa, un'orchestra, insomma, guarda tu un po' come vuoi vederla. Ma come si fa a trovare spazio per cantare in mezzo a tutto quel casino? Si può usare?
1: Beh, diciamo che il casino era già musica, nel senso che era onnipresente la musica in casa. Appena entravo dalla porta di casa c'era mio fratello che suonava al piano, magari su di sopra nella sua camera, oppure sentivo mia sorella cantare le canzoni di Pino Daniele a squarciagola,
0: okay.
1: O mio padre con la chitarra, quindi sì, era onnipresente ed è stato un grande stimolo per me, davvero. Sono proprio cresciuta in mezzo alla musica. Chiaramente io, per prendermi i miei spazi, a volte ricordo che mi chiudevo in camera per studiare la chitarra, perché comunque ci vuole anche il silenzio per poter suonare.
0: Quindi lei, anche già detto, te sei figlia d'arte, quindi anche la tua mamma suonava o suona?
1: Mia mamma è una grande ascoltatrice e secondo me, anche se non si è mai tanto esposta, è anche una brava cantante, perché ha una bella voce presente, però tendenzialmente ascoltava con molta gioia.
0: Il tuo papà invece? Chitarrista,
1: papà invece,
0: cantante?
1: Sì, polistrumentista comunque, però diciamo, okay, che di base la chitarra era proprio il suo strumento, e il canto e la composizione, quindi ecco, già ero stimolata anche in quel senso.
0: Quindi in quel contesto lì è già difficile fare il bastian contrari e prendere tutto e andarsene, cioè si è tra virgolette costretti ad approcciarsi alla musica.
2: Qualcosa devi imparare.
0: Sì,
1: Poi era un continuo stimolo. Io penso che forse la vita mi ha messa in questa situazione proprio perché dovevo avere questo stimolo nella mia vita. La penso un po' così.
0: E tu ricordi la prima volta con che cover hai iniziato? Cioè hai iniziato magari suonando che strumento?
1: Ah, la chitarra,
0: la chitarra sì.
1: È il mio primo strumento, il canto, e di cover ricordo le canzoncine che mi insegnava mio padre, però lui, essendo compositore, io ricordo di più le canzoni che componeva lui e io le imparavo, quindi sì, tipo Cammino qui sul piano, una canzone sua che adesso canto ai piccolini che vengono da me a fare yoga, ad esempio. Quindi ecco, sono partita così.
0: Beh, questo è un bellissimo approccio, e anche lì magari il fatto che tu fai anche solo canzoni tue, no? Quindi
1: tendenzialmente sì, poi ci sono alcune cover che amo e che suono, come i brani di Danit, oppure non so, Battisti, anche un po' i classici,
2: Ma una cosa che ricordo che mi diceva Lia, appunto, quando anche l'ho conosciuta, che suo papà da piccola, una cosa incredibile, praticamente cantavano e diceva: facciamo questo pezzo di Bach, tu fai la mano destra, io faccio la sinistra a cappella
1: del pianoforte. Sì.
0: Okay.
1: E poi gli metteva i testi. Quindi
0: cioè, oh, wow.
1: canti polifonici, sì, erano esercizi molto belli. Sì, belli, però mi hanno formata, mi hanno dato tanto, sì.
0: E c'è stato un momento in cui hai detto: adesso vado avanti io, adesso.
1: Sì, già a 8 anni ho scritto la mia prima canzone.
0: Okay.
1: Faceva: candida la neve bianca, scende su il sentier. Mi ricordo che sì, questa è stata la mia prima canzoncina.
0: Ma wow.
1: E poi vabbè, dopo tutto si è evoluto. Già a 15 anni, diciamo, ho scritto la mia prima canzone, che poi sentirete in seguito, Viaggio oltre il deserto, che è stato un po' il mio cavallo di battaglia, ecco.
0: Hai sempre solo scritto in italiano?
1: Sì, sì, perché la trovo una lingua meravigliosa, musicale, e poi la mia lingua, la lingua che conosco meglio.
0: E la cosa adesso che è cambiata è il paradosso della vita, no? Che adesso siete genitori. Quindi lo stesso approccio musicale avviene ancora in casa vostra? Quindi vostra figlia, avete una figlia, giusto?
2: Allora, abbiamo 4 figli.
0: Ah, ok, scusa.
2: Senso, tre maschiacci, no,
0: okay.
2: Poveri, no. Che amiamo tanto, no? E Lana, che è la più piccola. Diciamo che lei è quella che è arrivata dopo diversi anni. Cioè,
1: ed è la nostra figlia comune.
0: Ok, sì.
2: Sì, no, giusto, chiaramente. Il più grande ha 24 anni ed è un bravo musicista.
0: Ok.
2: Lui ha assorbito tantissimo. Jupiter Clothes, andate a ascoltare.
0: Ok.
2: Tanta roba. poi c'è Samuele, ecco, che lui devo dire che è intonato, però non ha preso tanto, non ha percorso questa strada, diciamo, sì, della musica.
0: Martino, un ribelle lui.
2: Sì, lui è più fisico, è più un fisicaccio.
0: Ok.
2: E poi c'è Martino, che ha fatto violino quando era piccolo, che secondo me potrebbe avere delle, perché è un creativo, però anche lui pilota di elicottero, lui vuole fare quello nella vita, appunto, solo quello.
0: Interessante.
1: Ognuno ha le sue passioni.
2: E Lana, chiudo con Lana, invece Lana è intonata, canta, suona il pianoforte, adesso vuole proprio fare pianoforte, anche un po' la chitarra, gli stiamo insegnando, ecco, lei ha preso, ma lei è proprio con noi, quindi attinge, assorbe.
0: Sicuro, certo.
1: Comunque, ritornando alla tua domanda. Sì. I figli ci hanno fatto cambiare, è certo, cioè mettere al mondo un figlio è qualcosa che ti fa crescere molto, ti porta a fare un sacco di esperienze, e quindi sì, direi che, anzi, abbiamo la canzone che suoneremo in live fra poco, sì, è proprio stata scritta per alla nascita del mio figlio, il mio primo figlio,
2: di Samuele.
0: Ecco, quindi che la musica va anche a tributare poi certi
2: adesso
0: momenti 20 della
2: anni,
0: vita,
2: diciamo che...
0: Ah, ok, quindi sì, il tempo passa per
2: che
0: tutti,
2: probabilmente una canzone che tutti chi è genitore dice, ah, è proprio così.
0: Prima di quel live, invece, hai citato prima Viaggio oltre il deserto.

0: e rappresenta proprio l'unione con la nostra anima, quando riusciamo a riconnetterci con la nostra anima e ritrovare il significato profondo della nostra vita.
1: Finisce.
2: Lia Seddio, insieme a Marco Monti, ospiti oggi di Local Heroes. Questo è Viaggio oltre il deserto.

0: Viaggio oltre il deserto, oggi l'ISD ospite a Local Heroes, insieme a Marco Monti, grazie ancora di essere qua. A 15 anni scrivi questa canzone, poi ecco, già dal 2012 fai... Cioè vai in Svizzera interna per fare un talent.
1: Sì.
0: Quindi c'è anche già un po' quella che si chiama la tola, no? Nel senso che adesso al di là di cantare con delle tue canzoni.
1: Ma in realtà ero un po' inconsapevole.
0: No, ma ci sta, ci sta.
2: No, in realtà l'ho ingabolata io così. Eravamo al Parco China a fare una passeggiata, c'era, per caso passiamo, c'era un cast. Dico, ma c'è lì a Ribetta Tel, mi sembra.
0: Sì.
2: Dico, ma c'è lì un cast di una trasmissione? Non sapevamo cos'era il nulla.
1: Non sapevo
2: così.
1: Neanche cos'era un Got Talent.
2: Poi noi andavamo al China, okay, a suonare spesso così per divertirci. Dico, dai, mandiamoli, facciamo sta cosa, fai. Vai, cantagli una canzone. Così è nata, eh?
1: Sì, mi hanno presa. Cioè, ho cantato forse Viaggio oltre il deserto e mi hanno presa.
0: Sì, infatti ho visto il video e per quello che dico, cavolo, serve un pezzo in più. Anche quello arriva da casa e dalla famiglia. Cioè, vabbè, inconsapevole, hai detto, però anche abbastanza, insomma, un pelo per arrivare là, tirare fuori voce chitarra.
1: Ma forse sì, dai. Mio papà alla fine sempre... Cioè, ma forse sono cresciuta proprio in

0: questa dimensione, quindi per me era un po' naturale.
1: È normale, sì.
0: Sì, forse mi fa quasi più paura cantare una cover e non rappresentarla così bene, sì, come avrebbe voluto il suo...
1: Invece i tuoi pezzi li senti tuoi, esatto, e quindi questo ti portano anche a avere un altro tipo di carica.
0: Sì.
1: Talent, e poi non hai smesso con la televisione, se vuoi, perché arriva anche nel... non mi ricordo, 2013-2014, il programma Cash, quindi la collaborazione con...
2: L'abbiamo dimenticato, l'abbiamo anche dimenticato.
0: Con Luca Mora, sì, che bello, era stato divertente proprio, sì.
1: E basta la parte... boh, produce un sacco di video, quindi ecco, la parte visiva è qualcosa che vi piace, che seguite, che continuate a mantenere anche...
0: Sì, quando riesce a manifestare a livello visivo quello che cerco di esprimere a parole, è sempre, vabbè, è sempre un po' una sfida, no? Riuscire a fare questo. Infatti nell'ultimo brano che è uscito oggi c'è un videoclip che secondo me è riuscito a fare questa cosa. Lisa Regazzi l'ha prodotto.
1: Sì, l'ho visto.
0: Sì, immagini di natura, di connessione. Sì.
1: Tra l'altro, beh, tutti i video, tutte le canzoni si trovano sempre tutto su mx3.ch, quindi ogni artista che viene a Local Heroes ha già un account su mx3, però vogliamo ricordare magari quali sono i vostri canali, i tuoi canali, Lia?
0: Sì, YouTube sicuramente, Spotify, tutti i digital store per ascoltare la musica sono presenti, ma anche i social, quindi Instagram, Lia Seddio, Facebook.
1: Che rapporto hai con i social?
0: Allora, adesso sono migliorata. Tendenzialmente io con tutta la tecnologia ho sempre avuto un po' un'allergia, soprattutto da ragazzina, perché sono cresciuta proprio senza televisione. Scusa, okay, RSI che lo dico, però. Sì. Sono cresciuta senza televisione e con tanta musica in casa. E poi però ho dovuto comunque imparare, perché il mondo è vasto e vanno imparate tante cose. E la cosa che mi ha aiutato di più ultimamente è stato aprire un'attività, perché ho aperto un'attività da 4 anni come insegnante di yoga, un centro, okay, yoga, e quindi lì per sopravvivere devi emergere, devi far vedere quello che fai, quindi lì ho imparato a usare i social, devo dire a livello proprio professionale, e però mi ha aiutato perché comunque adesso sto mettendo queste capacità che ho imparato lì anche nella musica, quindi...
1: E infatti ho visto che sei arrivato e hai piazzato il cavalletto, stai facendo una ripresa nonostante abbiamo qua diverse videocamere, quindi stai recuperando anche
2: tutto il materiale da...
0: Ma poi la vita è bella perché appunto impari tante cose e alla fine è anche divertente fare grafiche, mi sono accorta che anche quello è un'arte. Farlo bene,
1: sì, forse serve tempo, no? Come in tutte le cose,
0: sì,
1: per farla bene
0: dentro,
1: bisogna
0: entrare dentro, provare, sperimentare, metterci del tuo, no? Alla fine è tutt'arte se metti dentro un po' della tua passione, no?
1: Sì, è verissimo.
2: Ma specialmente quando hai la motivazione, alla fine poi ti viene più facile farlo. Infatti magari ai tempi prima, quando all'inizio non era tanto motivato, non aveva tanto il nesso tra social e quello che si faceva.
0: Ma perché non mi serviva e perché alla fine preferivo andare nell'orto a tirar su un po' di erbacce e raccogliere due pomodori.
2: Adesso è il contrario, io vado nell'orto.
0: Esatto. Ah,
1: e lei è libero.
0: Esatto.
2: Sono libero.
1: Quindi tu, Marco, non hai un buon rapporto con,
2: no,
1: i social?
2: No, sì, aiuto.
1: Lo gestisci?
2: Aiuto. Io dico, faccio la contabilità, che è già una cosa che non è social, però è già un bel pacchetto. Poi chiaro, se c'è da smanettare, quando non riesce a fare qualcosa mi chiama e glielo magari...
0: Ma poi a livello anche di quando registriamo i brani, così diciamo, vabbè, che lui fa tutta la parte proprio di mixer, di
2: tutti,
0: registrare, quindi
2: tutto quello che è parte studio, appunto,
1: registri tu, ma fate a casa o?
2: Abbiamo uno studio in casa.
0: È diventato un fonico praticamente.
1: Wow, un producer anche.
2: Praticamente, esatto, quando abbiamo fatto la scuola, il centro yoga, abbiamo riattato tutto un piano della casa e una parte adibita a studio e una parte adibita a sala yoga.
1: Ah, quindi tutto in casa con quel,
2: sì,
1: bellissimo giardino di cui parlavamo prima.
2: Sì, perché, sai perché? Ti dico, abbiamo avuto uno studio per diversi anni, già ai tempi, con altre persone, ma non avere lo studio in casa è un dramma, perché devi andare in studio ed è una cosa che non funziona, è come l'orto devi averlo sotto casa, non puoi avere vado all'orto che devo... È una cosa immediata, la musica è creatività, tu sei in casa, ti viene una cosa, vai in studio quando hai voglia.
1: Dopo non tutti hanno la possibilità.
2: Chiaro, no, però almeno per me era per tanti anni abbiamo avuto uno studio lontano.
1: Ok, no? Quindi conosce entrambe le realtà.
2: Sì, avevo uno studio insieme a Maxi B, abbiamo prodotto
1: Ah, ma dai, sì.
2: Sì, tutti gli anni 90-2000, abbiamo fatto delle belle cose così. È stato un periodo bellissimo. Il Real Jungle Studio, me lo ricordo ancora, in via Maraini a Lugano.
1: No, beh, non è sì.
2: Spettacolo, spettacolo.
0: Il nostro centro yoga, infatti, si chiama Spazio Consolida Yoga Arte Natura ed è il connubio di queste tre dimensioni che siamo riusciti a costruirci nella nostra casa. Quindi al piano di sopra la sala yoga, lo studio di yoga e fuori casa un giardino col frutteto, le galline, tutto quello che...
1: No, sembra la famiglia del Mulino Bianco, però. Allora, il nostro numero di WhatsApp 079-873-8073, scrive Sara Demir. Un abbraccio all'ISD, io ancora me la ricordo quando ha fatto il casting, ho cantato successivamente la sua canzone a casa. C'era anche Crista in giuria delle Ticinesi. Crista Rigozzi,
2: giusto, giusto. E DJ Bobo. DJ Bobo.
1: Ah, dai,
2: c'era
1: Chihuahua.
2: DJ Bobo. Sì. Chihuahua.
1: A proposito di Chihuahua, animali ne avete a casa?
0: Le galline.
1: Ecco.
2: Le galline.
0: Un gatto
2: e il cane.
0: E poi i figli. No, dai, scherzo.
1: Beh, sono sempre degli animali simpatici anche lui. Tornando alla musica, inforchiamo le chitarre.
0: Dai, va bene. Vai.
1: Lasciamo il tempo di farlo, sono qua appunto con...
0: Marco.
2: Facciamo magari un brano, il brano che ha presentato alla finale dello Svizzera Talente.
1: Sì.
2: Che io ho sempre detto che era un brano talmente così delicato e profondo che era troppo per lo, secondo me.
1: Ok.
2: Però lei insisteva di farlo, difatti dopo la finale l'hanno. No, scherzo.
1: Come hai sentitola?
0: Sentirmi viva.

0: Radio, altra nuova uscita. Progetto di cover rock che poi diventa invece progetto di pezzi scritti da loro, nome omaggio all'emittente no profit Kili Radio della National Dakota del South Dakota. Tiziana Ghiringhelli, Oliver Antonio, Matteo Frappoli la batteria e la loro nuova, appunto, e molto bella Pain Taking Over Love. Io in studio c'ho sempre ancora Lia e Marco, grazie mille, ti abbiamo sentito prima cantare, vi abbiamo sentito suonare questa voce cristallina e si parlava ancora un po' di quello che è successo appunto nel primo talent. Mi parlavi della sconfitta e ora è un tema che magari lo affrontiamo adesso in questa domanda, quindi che ti ha rafforzato aver perso, insomma, non è stato così male aver perso, mettiamola così.
1: E da una parte sì, perché comunque dietro la sofferenza o il disagio che si crea quando perdi, ti rendi conto che c'è proprio un attaccamento all'idea che si ha di sé, no? Si vorrebbe apparire in un certo modo, si vorrebbe fare in un certo modo e invece non succede, quindi è molto legato anche al giudizio dell'altro e mi ha fatto lavorare tanto su questo aspetto nella mia vita, ma anche nelle piccole cose poi della vita, no? E quindi sì, ringrazio comunque la vita di avermi fatto fare questa esperienza e poi anche, sai, avere un po' meno aspettativa, no? Perché lì mi ero caricata di aspettativa e poi tutto si rompe e rimani spiazzata. E invece andare un po' più alla leggera, vivere le cose un po' come se fossero un po' un gioco, ecco.
0: E ci riesci? Ci riuscite realmente?
1: A volte sì, a volte meno, dipende. Dipende cosa c'è in gioco.
2: Sì, dipende cosa c'è in gioco, però tendenzialmente se chiudi gli occhi e pensi che siamo una palla in mezzo al vuoto cosmico, dici, caspita, il mio problemino che devo risolvere perché devo cantare o devo...
1: Esatto.
2: Diventa nullo, diventa niente con l'immensità che c'è. Io faccio così per farmi togliere un po' le idee.
0: No, mi trovo anche abbastanza filosofi, molto legati a energia, a cicli naturali. Tu Lia, quando scrivi hai qualche pratica, hai qualche cliché, qualche schema ricorrente?
1: Allora non lo chiamerei schema, diciamo che quello che mi succede è che entro in una sorta di connessione, divento un po' antenna. Io dico sempre che le mie canzoni, non prendetemi per pazza, che le mie canzoni esistono già da qualche parte e che semplicemente io le capto e le riesco a canalizzare. Sì. Poi vabbè, chiaramente c'è anche un lato un po' di quando ti attraversano metti un po' del tuo, però tendenzialmente io cerco di far arrivare in modo puro quello che mi arriva e ecco, sì.
2: È un po' come lo scultore, sì, che sceglie un bel pezzo di pietra,
0: sì,
2: e la statua è già dentro, toglie solo il superfluo, è un po' quella cosa.
1: Bella
2: lì.
1: Questa, sì,
2: è come immagine, ma la musica è anche così, no? Spesso tu hai un percorso
0: dovrebbe
2: di vita.
0: Dovrebbe essere così, sì.
2: Ecco, infatti, sì. Spezzo una lancia a questa tua affermazione perché noi abbiamo proprio scelto da quasi subito dall'inizio della nostra, diciamo, percorso musicale questa strada, perché abbiamo vinto anche dei concorsi, c'era un contratto con la Warner come autori, ma alla fine abbiamo mollato tutto perché era
1: autenticità.
2: Era un lavoro, cioè come degli operai ti chiamavano, scrivimi due pezzi,
0: certo.
2: No, ma noi scriviamo se c'è qualcosa da dire in base al nostro vissuto, poi
0: bella, mi piace questa visione ancora
2: la forma d'arte,
0: romantica e
2: sì,
0: artistica,
2: romantica,
0: no?
2: Sì.
0: Quindi che se serve un brano di 5 minuti scriverò una canzone di 5 minuti, non
1: sì,
0: un radio cut di
2: sì, difatti uno vede i nostri pezzi
0: di non 2 è che minuti che sempre stiamo, più corti, insomma.
2: Sì, che stiamo dentro nei 3 minuti, noi ce ne freghiamo, sforiamo
0: adesso
2: anche
0: sono
2: un
0: accorciati
2: po'.
0: Ancora di più
2: sì,
0: mi sa,
2: no,
0: i tempi delle canzoni. Chi mi presenta Accendo la fantasia?
1: Dai, io direi.
2: Vai.
1: Accendo la fantasia, bravo, parla proprio di questo, parla proprio da dove arriva la canzone. E io spesso lo paragono allo stato ipnagogico, che non so se lo conosci, è lo
0: no,
1: stato che si verifica tra la veglia, lo stato di coscienza veglia e lo stato di coscienza sogno.
0: Okay.
1: Noi entriamo in uno stato
2: sì,
1: dove si decostruisce la coscienza e lì ti arrivano proprio delle allucinazioni visive, uditive e spesso tanti artisti io so che prendono la loro ispirazione da lì e anche a me a volte succede che mi arrivano dei barlumi di ispirazione proprio da quello stato, quindi a volte mi appisolo e ricerco l'ispirazione in quello stato di coscienza.
2: Poi ti alzi veloce, cado a scrivere.
0: Ascoltiamo Accendo la fantasia, Lia Sedio.

0: accendo la fantasia. Bello, una bella produzione. Magari anche piuttosto diversa da quella che abbiamo ascoltato, prima.
1: Un binario un po' parallelo a quello che facciamo adesso, diciamo un po' distanziato, ma è un'idea che abbiamo di un progetto anche di quel tipo più elettronico. Adesso siamo in una fase molto acustica comunque. Adesso l'album che uscirà a primavera dell'anno prossimo
2: sarà
1: tendenzialmente acustico, ecco.
0: Allora sì, no, c'è un
1: non si sa cos'è,
0: c'è un ospite,
1: no, deve prendere la pastiglia delle 3:30,
0: esatto.
1: No,
0: è vero. Finora abbiamo parlato un po' di passato, parliamo un po' di presente e anche di futuro, perché io ho in scaletta un nuovo singolo.
2: Sì, nuovo singolo, Pace e la Guerra, sì. È uscito oggi, mi raccomando, andate a vederlo su YouTube, andate ad ascoltarlo su Spotify. Sì, è un brano che ci invita proprio alla riconnessione con la natura, con noi stessi, con gli altri, per entrare più in una vibrazione di unione, di amore alla fine, e rientrare un po' in questo ritmo della natura. Quindi prima cosa, rallentiamo, cominciamo ad ascoltarci e a ascoltare.
0: Ma come si fa in una società così frenetica?
2: Si sceglie, si può fare.
1: È una scelta, anche perché diciamo che con tutto quello che sta succedendo adesso nel mondo, tutti questi grandi conflitti, se si riduce ai minimi termini, alla fine le guerre nascono perché le persone non parlano più, non comunicano più e non condividono più. E poi si arriva lì. Ma se le persone parlassero.
2: C'è un senso di separazione, sì, che
1: questo
2: ci allontana e che provoca delle piccole guerre, diciamo, tra di noi, no? Nelle relazioni, nelle coppie, nelle famiglie, al lavoro. Se si lavora a questo livello, magari potremo cambiare il mondo anche su scala più grande.
1: Sì, appunto.
0: Ci ascoltiamo, Pace alla Guerra. Esce oggi, presentata a Local Heroes per noi.

0: detto la pace alla guerra. Lì a Settio. Presentato oggi a Local Heroes ed esce oggi. È un caso o ho aspettato di presentarla a Local Heroes?
1: No, in realtà è un po' un caso.
2: Speravo.
1: Sono quei casi belli della vita, anche ad esempio è luna nuova oggi, quindi mi piace
0: ecco,
1: questa
0: vedi?
1: Cosa.
3: Sì, è un caso.
1: È arrivato proprio anche qua casualmente in luna nuova.
0: Salutiamo la Vale. Io qua c'è lo Chef Cava. Quando c'è lo Chef Cava c'è la nostra Vale Starlight che si occupa di astri.
1: Vero.
0: Quindi fosse stata qua lei ti avrebbe detto.
1: Mi avrebbe già detto.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì,
0: magari in ascolto e ci scrive. Pace alla guerra esce oggi con un video, quindi che si trova sui canali che hai detto prima. Quindi
1: sì,
0: ti cercano, appunto, ripeto, su mx3.ch si trova tutto e si trova poi anche link per entrare poi nei vari social. E il 18 di settembre che cosa succederà invece?
1: Arriverà.
0: Facciamo già un ecco.
1: Sì, dai, un altro singolo e ci saranno poi a seguire altri singoli, 3 o 4, prima dell'album che uscirà a maggio 2027 e sarà un album proprio di questa, con questa sonorità acustica, con questa strumentazione, sì. Chitarre, voci, contrabbasso, percussioni e piano, abbastanza semplice, minimal. Che ci però rispecchia.
0: Quindi già pianificato un po'.
3: Sì, abbiamo pianificato perché essendo che sono 10-15 anni che dobbiamo uscire con un album, stavolta abbiamo detto mettiamo tutte le tappe, perché il problema quando è uscito Cammina, che è stato un singolo che è andato tantissimo, abbiamo suonato 5 anni con una canzone, eravamo sempre in giro a suonare, preparavamo i live, quindi studio zero, perché o lavori in studio o fai live, perché le due cose
1: è difficile.
3: È veramente difficile e alla fine continuavamo a fare singoli, a suonare singoli, e stavolta abbiamo detto no, ok, qualche concertino, difatti martedì.
0: Infatti. Martedì dov'è che si può ascoltarvi?
1: Potete venire a trovarci al Festival L'Effimera, che tra l'altro è una prima edizione, è a Cavigliano, alla Fattoria Sociale Agarta, un 8 giorni che è già partito, parte oggi anche il Festival L'Effimera, tra l'altro, oggi c'è l'apertura, sono 8 giorni di arte, eventi, davvero di tutto, e ci saremo anche noi che presenteremo il nostro singolo, noi saremo martedì alle 19.30 per una mezz'oretta, ecco, in duetto io e Marco.
0: Quindi ecco, per chi è curioso,
3: duetto puro io e lei e basta, senza band, senza niente.
0: Fantastico. La band sarebbero tutti fratelli e tutti
3: No, abbiamo
1: no, la band arriverà, dai.
0: E visto che abbiamo parlato di live di duetto puro, ci salutate con un altro pezzo?
1: Dai, va bene. Quando sei nato, dedicato al mio primo figlio Samuele
3: e a tutte le mamme e a tutti i papà.
1: Esatto.
0: Ok. Grazie a Dio. Marco Monti, live.

0: grazie mille a Lia, grazie mille a Marco, e senti questo messaggio. Non parte.
1: Stavo dicendo forse che non lo scrivo.
0: E comunque ha scritto tua sorella, ha scritto: rispetto al talent nel mio cuore siete sempre i number one.
1: Grazie, ma quale sorella?
0: La Leti.
1: Ciao Leti, grazie.
0: Non so perché, non fammi provare. Ah, schiaccio play ma non va, pazienza. Noi chiudiamo, grazie ancora ragazzi.
1: Grazie Luca, grazie di
2: grazie
1: cuore
2: a tutti.
0: Chiudiamo con nuovo singolo in casa Luca Fellaz, si intitola Candle, scritto e prodotto con Harry di Harry e Kenzo. Luca Fellaz, cantautore locarnese. Localiros torna sabato prossimo.
3: I learned to love myself, I learned in the hard way.
4: Ciao Lia, ciao Marco, sempre bello sentirvi. Indovinate chi sono?

Candle, Luca Fellaz. Brano che si muove tra indie pop e alt pop con un'atmosfera notturna e un mood molto emotivo. La scrittura è personale e intima e adatto a rotazioni new music a fasce notturne. Ma secondo me si ascolta molto bene anche un sabato pomeriggio. 23.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un'amica, una compagna, una confidente. Mai sentito parlare di Maria? Insomma, ragazzi, la canapa indiana. La canapa indiana resta uno dei, diciamo così, passatempi preferiti dei giocatori NBA. C'è una vecchia barzelletta yiddish che dice che Mosè, sceso dal Monte Sinai, abbia detto: ragazzi, fatta su tutto, ha detto ok a tutto, per la poligamia però non c'è stato niente da fare. Fate conto che questa storia la viene applicata ogni anno a New York, o meglio, ogni qualvolta l'associazione giocatori dell'NBA deve trattare con l'NBA il contratto collettivo. E chiedono sostanzialmente non la depenalizzazione, perché quello attiene ad altro competente organismo, ma che non venga considerata doping nell'NBA. Oh, fumare fumano. C'è un caso assolutamente fuori dal mondo, tale Quintel Woods. Fermato sull'autostrada che portava da Portland a Seattle, il poliziotto, che in America scende lui dalla macchina, se scendete voi sparano, chiunque voi siate, se vi dovesse capitare non fatelo, ha chiesto al conducente dell'autovettura di abbassare il finestrino. Ne è uscito un profumo, ragazzi, di quelli memorabili. E Quintel Woods ha detto: beh, ma ha capito chi ha fermato, ovvero? Il poliziotto ha detto: a parte il fatto che lei è nei guai comunque, perché qui non abbiamo neanche il modico consumo, per favore mi favorisca un documento. Quintel ha cominciato a frugare in tasca e ha tirato fuori la figu, perché non aveva neanche la carta d'identità, gli ha dato la figurina con scritto Quintel Woods, Portland Trailblazer NBA. Il poliziotto ha detto: lei non solo è nei guai, ma almeno mi segue in centrale.

0: Il radiogiornale.
1: A ridosso di mezzanotte, spesso decisioni importanti. C'è la firma, ma elettronica, tra Stati Uniti e Iran sul memorandum di accordo e a poche ore dal termine del G7 di Evian. La fine dei dibattiti parlamentari su una delle grandi riforme in cantiere, quella sulla 13ª AVS. Le due camere rimangono in disaccordo sul suo finanziamento. Sempre da Berna c'è da segnalare che il modello ticinese è molto discusso, peraltro di chiedere sistematicamente il casellario giudiziale a chi vuole ottenere un permesso di dimora sembra fare scuola. Dopo il nazionale, anche gli stati vanno in questa direzione. RGNotte, ultimo giornale di questo mercoledì, ormai concluso. Buonanotte dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, un 17 giugno 2026, catalizzato, come dicevamo nell'ultima ora, dalla notizia di un passo avanti tra Stati Uniti e Iran. Ma ci spiega questa novella qui con me in diretta, Raffaele Pedrazzini.
2: Allora, in effetti l'Iran ha confermato poco fa che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è stato firmato in forma elettronica ed è già entrato in vigore. Il documento, articolato in 14 punti, apre una fase di negoziati che dovrebbe portare, entro una fase appunto di transizione di 60 giorni, a un accordo definitivo tra Washington e Teheran. Tra le misure previste figurano la fine delle ostilità, la graduale revoca delle sanzioni americane, la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane e anche un piano da 300 miliardi di dollari per investimenti e ricostruzione. In cambio l'Iran si impegna a non sviluppare armi nucleari, a congelare l'espansione del proprio programma atomico e anche a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran sostiene inoltre che gli Stati Uniti debbano eliminare progressivamente tutte le sanzioni. Intanto, secondo i media iraniani, almeno 11 navi battenti bandiera iraniana hanno già attraversato le acque internazionali dopo la revoca del blocco navale nello stretto di Hormuz. Ricordiamo però che la ratifica dell'intesa è attesa domani, venerdì 18 giugno, al Bürgenstock nel canton Nidwaldo.
1: Queste dunque le novità dell'ultima ora. C'è la firma elettronica, ci sarà dunque sempre più probabilmente un incontro al Bürgenstock, quindi qui in Svizzera. Ma nella giornata di mercoledì si è conclusa soprattutto anche la 3 giorni del summit dei leader dei paesi del G7 a Evian, sulla sponda francese del lago Lemano. Il riassunto ancora con te di questa ultima giornata, Raffaele.
2: Ebbene, al G7 di Evian i leader occidentali hanno ribadito la volontà di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni e anche un rafforzamento del sostegno militare all'Ucraina. È poi stato raggiunto un accordo per ampliare la produzione di sistemi di difesa aerea su licenza statunitense in Europa, ma anche direttamente in Ucraina. Ma il messaggio del vertice non poteva che non guardare anche al Medio Oriente. I paesi del G7 hanno infatti accolto con favore l'intesa tra Stati Uniti e Iran, cui ratifica ufficiale, come dicevamo prima, sarà firmata domani al Bürgenstock. Gli alleati hanno anche sostenuto il progetto di una missione multinazionale a guida franco-britannica. Anche per la Svizzera però il bilancio del vertice è positivo. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, invitato ai lavori, ha avuto incontri bilaterali con diversi leader, tra cui il premier britannico Starmer e il presidente brasiliano Lula. Non si è invece concretizzato un colloquio diretto con Donald Trump sul dossier dei dazi commerciali Svizzera-Stati Uniti. Comunque, ancora e in ultimo, tra i temi più importanti trattati c'era anche l'intelligenza artificiale. Alla cena ufficiale ospitata alla Reggia di Versailles hanno partecipato i dirigenti di alcune delle principali aziende del settore, chiamate a discutere con i leader politici delle opportunità, ma anche dei rischi legati allo sviluppo delle nuove tecnologie. Emmanuel Macron ha ringraziato la Svizzera per il contributo fornito all'organizzazione e alla sicurezza del vertice, lodando la collaborazione tra i due paesi. Nessun accenno però a una possibile partecipazione francese ai costi sostenuti dalla Confederazione.
1: Raffaele Pedrazzini in diretta qui con me per spiegare le ultime notizie e il sunto dell'ultima giornata della tre giorni di Evian. Il giornale va avanti, dicevamo, al G7 di Evian. Centrale è stato dunque il dibattito sull'intelligenza artificiale. E proprio dalla Francia arriva un'importante novità sulla sicurezza dei sistemi informatici con un lungo messaggio sui social. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato una svolta nella gestione della sicurezza interna da parte dei servizi segreti, che progressivamente dovranno utilizzare una piattaforma francese, emancipandosi così dal sistema statunitense Palantir, tanto celebre quanto controverso. Passiamo adesso alla cronaca dall'interno. Venendo dunque in Svizzera, la giornata da poco conclusa è stata contraddistinta dal tema riguardante il finanziamento della 13ª mensilità VS. Camere federali ancora divise. Il Consiglio nazionale è tornato a bocciare l'idea di adeguare i contributi salariali, preferendo unicamente un aumento dell'IVA. Una decisione presa con un voto molto tirato. Da Berna, Alessandro Alessio Veronelli.
0: 98 a 96 con 4 astensioni in favore della soluzione sempre sostenuta dalla maggioranza della Camera, soluzione di finanziamento supplementare della 13ª VS solo tramite aumento dell'IVA, maggioranza ottenuta con i voti UDC, PLR e Verdi Liberali per un aumento di 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria dell'IVA, appunto, senza limiti di tempo, così come proposto dalla conferenza di conciliazione.
3: On nous présente une solution prétendument équilibrée.
0: Ci vogliono vendere un compromesso equilibrato, un po' di prelievo dell'IVA qui, un po' di prelievi salariali là, ma alla fine si tratta di una doppia tassazione dei cittadini, ha sostenuto il liberale radicale Cyril Hellen.
4: Ce compromis permet de maintenir le niveau du fonds AVS.
0: Parliamo di un compromesso che permette di mantenere il fondo AVS al 90% fino a metà del prossimo decennio, ha invece argomentato la socialista Valérie Pillard-Carrar. Il finanziamento misto è equilibrato perché coinvolge tutte le generazioni e tutte le classi sociali. La maschera l'avete però gettata, il vostro obiettivo finale è quello di aumentare l'età di pensionamento, ha poi aggiunto verso i banchi della destra. Soldi ce ne sono per tutti, certo, però alla fine ce ne sono sempre per darli all'estero e mai per la gente di questo paese, ha però ribattuto la democentrista Diana Gutjahr. Dopo il mancato accordo fra le Camere, la conferenza di conciliazione aveva proposto una soluzione mista rivista al ribasso rispetto a quanto sostenuto dagli Stati, comunque troppo per il nazionale, che ha dunque ribadito il suo no ad aumentare anche i prelievi salariali.
1: Il Ticino fa scuola sul casellario giudiziale. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati vuole estendere a tutta la Svizzera la possibilità di negare un permesso di dimora a stranieri condannati per reati gravi. Sullo sfondo il recente caso dei presunti mafiosi arrestati in Mesolcina, che ha riacceso il dibattito anche nei Grigioni, e sullo sfondo anche il caso, come dicevamo adesso, di Roveredo dopo l'arresto dei presunti mafiosi. Il patriziato aveva minacciato uno sciopero dello zelo nelle naturalizzazioni. Beh, sentiamo il commento del presidente del patriziato di Roveredo, Aurelio Tröger, intervistato da Alessandro Tini.
5: Provo tanta emozione in questo momento perché capisco cosa ha provato Davide contro Golia. È una situazione che non si vive tutti i giorni. Siamo fieri come patriziato di Roveredo che abbiamo intrapreso questa cosa. È stata dura, abbiamo investito tanto tempo, però abbiamo lavorato con tante emozioni, tanti discorsi che siamo riusciti a portarli a livello cantonale, che hanno raggiunto Palazzo Federale.
6: Avrebbe mai pensato che la sua provocazione e del patriziato di Roveredo nei confronti delle istituzioni grigionesi potesse arrivare addirittura a Palazzo Federale?
5: Sinceramente non ho pensato nemmeno un minuto, perché la cosa è molto grande. Non penso che nella storia svizzera ci sia stato un comune patriziale che sia stato capace di portare un tema a Palazzo Federale.
6: Aurelio Tröger, sappiamo che i tempi della politica a livello federale saranno lunghi. Coira potrebbe agire prima, e non solo nel Moesano, come ventilato dal consigliere di Stato Peter Paier.
5: Secondo me dovrebbe agire subito su tutto il comprensorio del Canton Grigioni. Non può essere che ci sia solo una regione che venga tutelata, perché il problema si sposta da quella regione su un'altra parte del cantone.
1: e via libera definitiva del Parlamento all'accordo di libero scambio tra l'Associazione Europea di Libero Scambio e la Malaysia. Dopo gli Stati, anche il Consiglio nazionale ha approvato l'intesa. L'accordo punta a rafforzare gli scambi economici, ma è contestato da sinistra e organizzazioni ambientaliste che denunciano il rischio di favorire la deforestazione attraverso l'importazione di olio di palma. Una coalizione di associazioni ha già annunciato il lancio di un referendum. Poco prima il Parlamento aveva bocciato anche una proposta che chiedeva 880 milioni di franchi supplementari a favore dell'agricoltura tra il 2028 e il 2035, destinati ad attenuare gli effetti dell'apertura dei mercati prevista dall'accordo. E la Svizzera si sta profilando come uno dei principali centri finanziari per chi decide di investire nel settore delle aziende tecnologiche emergenti. Nell'Europa continentale si trova al primo posto per questo genere di attività, grazie a due eccellenze come i due politecnici federali di Zurigo e Losanna, Marzio Minoli.
7: Se qualcuno al Politecnico Federale di Zurigo o a quello di Losanna pensa di creare una società in ambito delle tecnologie avanzate, ha grandi possibilità di attrarre investitori che lo possano aiutare nello sviluppare questa idea. A livello europeo, infatti, i due centri di eccellenza nazionali, in quanto ad attrattiva, sono secondi solo alle università di Oxford e di Cambridge. A dirlo è il rapporto pubblicato da Swiss Deep Tech Nation, una fondazione senza scopo di lucro creata nel 2024 da Swisscom e UBS con l'obiettivo di migliorare le condizioni quadro per le neonate società tecnologiche, le cosiddette start-up. Oggi il 60% del capitale di rischio investito in Svizzera finisce nel settore tecnologico, una percentuale che pone la Svizzera al primo posto per questo genere di investimenti davanti ad Israele e Stati Uniti. Per capitale di rischio, conosciuto anche come venture capital, si intendono quei mezzi finanziari messi a disposizione da vari investitori, i quali si assumono i rischi di eventuali fallimenti dei progetti, un'attività che interessa poco alle banche, le quali devono confrontarsi con obblighi di sicurezza piuttosto severi. Il totale degli investimenti di capitale di rischio in Svizzera nel 2025 è stato di 58 miliardi di dollari, una cifra superiore di ben 20 volte rispetto a quanto si investiva 10 anni fa.
1: In tema economico, dagli Stati Uniti la Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida, voluto fortemente dal presidente Trump. Il costo del denaro dunque resta fermo in una forchetta tra il 3,5 e il 3,75%. Warsh ha poi annunciato l'avvio di gruppi di lavoro per riformare la Fed. E adesso invece torniamo alle notti mondiali, perché negli Stati Uniti non ci sono solo questi e queste notizie, ma soprattutto calcio. David Conti.
8: Sì, buonasera Fabio. In effetti è partita di questa giornata appena terminata qualche minuto fa. Iniziamo appunto dai mondiali di calcio e dalla vittoria 4-2 dell'Inghilterra contro la Croazia nel gruppo L, equilibrio spezzato dalla gol di Bellingham nella ripresa dopo il 2-2 del primo tempo in virtù della doppietta di Kane, delle reti di Baturina e di Musa, di Rashford poi il definitivo 4-2. Nell'altra partita di serata, valida per il gruppo K, iniziata alle 19, il Portogallo deludente oggi è stato bloccato sull'1-1 dal Congo. Nella notte si chiude il primo turno con alla 1 Ghana-Panama e più tardi alle 4 Uzbekistan-Colombia. In casa svizzera segnalo che Miro Muheim si è allenato nuovamente a parte a causa di un problema al polpaccio e non sarà disponibile per la partita contro la Bosnia, che avrà luogo domani o oggi, insomma, alle 21. Infine, nel ciclismo, dopo la prova di forza di Tadej Pogacar, il Tour de Suisse presenta la seconda tappa, 150 km tutti su suolo ticinese, con partenza e arrivo a Locarno.
1: E qualche disagio anche per gli automobilisti, quindi restate anche al nostro ascolto che vi aggiorneremo sui vari impedimenti. Abbiamo aperto questo giornale dicendovi e riferendovi che l'Iran ha confermato poco prima di mezzanotte ora svizzera che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è stato firmato ma in forma elettronica ed è già entrato in vigore, sarà parafato dunque venerdì sul Bürgenstock. Passiamo adesso alla meteo di giovedì ormai 17 giugno. In tutta la Confederazione dopo la notte serena sarà un'altra giornata soleggiata e calda con massime fino a 32-34 e minime 17-19. In serata e lungo le Alpi possibili temporali, isoterma di 0 gradi ancora in rialzo e da domani dai 4300 metri. Un'occhiata all'evoluzione in tutta la Svizzera, venerdì abbastanza soleggiato e caldo con marcato sviluppo di cumuli e nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali in special modo sui rilievi. Da sabato giornate solive e canicolari. L'informazione alla radio torna in diretta allo suo card ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Igor Valli in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
9: Radio Televisione Svizzera.

0: dai, si è aperta l'acqua di nuovo, va. Scusa, puoi aprire l'acqua?
1: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Allora iniziamo subito con la correzione, prego. Sì.
2: È un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Punto numero uno. Secondo lei chi è?
2: Io sono Davide Staffiero.
0: Esatto, che tra poco. No, no, no, no.
2: No, non posso dirlo io.
0: No. Tra poco lei si trasformerà.
2: Esatto.
0: Ecco, lei si trasforma in Cavaliere Oscuro se c'è la sigla. Ma finché non metterò la sigla, quindi è in mio ostaggio, come ci godo di questa cosa, lei non può spacciarsi come Cavaliere Oscuro.
2: Okay.
0: Diamo qualche coordinata, è tutto molto bello, si è fatto tardi. Dobbiamo andare.
2: Eccola!
0: Ah, è così che funziona.
2: Vai,
0: come la vuoi, all'indiana, alla.
2: No.
0: Te la faccio in calabrese, se vuoi.
2: Vai in calabrese, bella, mi piace.
0: Ladies and gentlemen, da più un siciliano qualcosa, non lo so. This is the moment that you have been waiting for. Lui si chiama il Cavaliere Oscuro. È la presentazione più brutta che abbia mai sentito nella storia della radiofonia svizzera, italiana e non solo.
2: Sì, probabilmente mondiale.
0: Esatto.
2: Però apprezzo l'impegno, grazie.
0: Allora, che si fa?
2: Si parla di cinema e cinema in TV raccontato alla radio.
0: Bene.

0: Senti come riesce a suonare il clacson con della bici, però Shakira con la voce.
1: Credo che nessuno gliel'abbia mai detta così.
0: Vabbè. Cioè, stiamo parlando di Shakirona, eh.

0: Bene, era Shakira con
1: Objection.
0: Sì.
1: Leggo giusto?
0: Sì.
1: È già sparito, quindi sì, mi fido.
0: Ma no, ma vedi, quando diventa grigino, tu puoi leggerlo.
1: Non vedo qua più.
0: Shakira, hai problemi col grigio.
1: Ho problemi col grigio.
0: Vabbè, è uno dei tanti problemi che uno si porta dietro.
1: Tanto lo sono scuro.
0: Cioè, io
1: solo
0: ho problemi
1: nero.
0: Con tante altre cose. Quindi. Va bene, siamo pronti?
1: Siamo pronti.
0: Dramatic Tac.
1: Ok.
0: Vai.
1: Uscito dal carcere dopo 10 anni, ex soldato sbarca il lunario come giocatore d'azzardo. Metodico e silenzioso, conta le carte senza attirare l'attenzione, finché un giorno non viene avvicinato da un giovane in cerca di vendetta.
0: Sì, sì.
1: Andava bene?
0: Sì, sì, devo dire di sì. Devo dire
1: Hai
0: di
1: capito
0: sì.
1: la trama?
0: Allora, non ho capito niente come al solito, però non è colpa tua, è perché io sono concentrato sul tic-tac.
1: Ok.
0: Cioè, ho l'ansia
1: è
0: da
1: più
0: tic-tac.
1: Interessante il tic-tac.
0: No, no, non è quello. Però io volevo dire che, allora, il film si intitola Il collezionista di carte di Paul sì. Schrader.
1: Schrader, sì.
0: O Schrader, chiamatelo come vi pare, io lo chiamo Schrader. Vabbè, okay. Avete qualcosa da dire?
1: Come Schrader il cattivo
0: esatto.
1: Tartaruga Ninja.
0: Beh, io vorrei però mettere subito le cose in chiaro.
1: Dica.
0: Allora, il film si intitola The Car Counter.
1: Esatto, bravo.
0: Ma è il titolo in italiano lo traduce male, perché sì. il collezionista in realtà non c'entra niente.
1: Niente.
0: Cioè, il protagonista conta le carte come fanno i bari.
1: Esatto. Non colleziona un bel niente.
0: Al poker, e questa è la prima cosa che abbiamo messo in chiaro.
1: Giusto.
0: Secondo, il poker non c'entra niente. Non è il tema del
1: non
0: film.
1: È il tema centrale, però gioca un ruolo. Sì.
0: Diciamo che più la passione del regista e basta. C'ha voglia di fare una cosa che c'entrasse un po' con... Terza cosa, non mi stai smentendo, quindi
1: no,
0: ho ragione.
1: No, in sé hai ragione, dopo la stai dicendo in maniera molto brutale, però sì.
0: Io, guarda, adesso non hai sentito niente. Terza cosa, il protagonista si chiama William Tell,
1: esatto.
0: proprio come Guglielmo Tell,
1: esatto.
0: simbolo di precisione, giustizia, neanche a dirlo, non esatto. è un caso, no? Perché uno pensa, oh guarda, no,
1: no
0: non è un caso. Ha da dire qualcos'altro?
1: Ma direi che hai detto tutto. Cioè. No, allora, vabbè, Paul Schrader, facciamo un attimo di contesto, notissimo sceneggiatore, in particolare ha lavorato con Scorsese, ha scritto Taxi Driver.
0: Che tanto. Produce, tra l'altro, è il produttore Martin Scorsese esatto. del film.
1: Ha scritto Toro Scatenato, L'ultima tentazione di Cristo, e ha fatto anche parecchi film da regista, non da ultimo American Gigolo. Quindi è un regista, insomma, di peso, e qui tratta i suoi temi prediletti, quindi responsabilità morale, colpa, espiazione. Abbiamo un personaggio principale molto tormentato che poi trova questo giovane attraverso il quale cercherà, insomma, di
0: sfogarsi un po',
1: i
0: ecco,
1: propri,
0: sì, no,
1: forse di espiare.
0: Vabbè,
1: i
0: si risfoga. Allora, William Defoe, parliamo di William Defoe, secondo sì. voi interpreta il detenuto o il secondino? risposta corretta, ovviamente il secondino.
1: Con quella faccia.
0: Vabbè, infatti non poteva fare altro. Gustatevi, in chiusura ve lo dico, la scena quando il protagonista arriva in un albergo, avvolge i mobili in questi panni bianchi sì. Per non toccarli, per tenersi a distanza proprio dal mondo, è molta, molto evocativa come scena, pieno di significato e niente.
1: E Oscar Isaac è un gran buon protagonista,
0: è vero,
1: un bravissimo attore, versatile, anche lui passa dal blockbuster al cinema d'autore e qui fornisce un'ottima prova.
0: Attenzione, novità, il nostro metro di giudizio, sai che c'è Rotten Tomatoes okay. che dà il fresh, non sì. fresh, eccetera, chi dà le stelline,
1: sì.
0: noi diamo i minuti che vale la pena stare lì, perché allora il film dura 109 minuti.
1: Ok.
0: Ne vale più o meno di 109 minuti? È il punteggio, eh?
1: 109 spaccato, vale.
0: 109 spaccato. Va bene, che vai in onda quando?
1: Vai in onda stasera, domenica 14 giugno, 12:30 sulla 1.

0: Con i dischi di Michael Jackson non sai mai quando entrare alla fine per disannunciarlo, a parte che non c'è bisogno di disannunciare niente. Michael Jackson è e rimarrà sempre Michael Jackson, però alla fine, non so se hai notato, lui si agitava alla fine dei dischi sempre. Quindi tu sei lì, tocca a me. Remember the Time, appena ascoltata su Rete 3, mi hanno detto: ma tu chi sei? Cioè, non mi sono presentato, hai presentato tutte e tutti, io sono Marco Di Gioia. Ma ciò non importa, perché al telefono in collegamento la sentite già che sta stendendo i panni? Cosa stai facendo, Claudia? Cose di cinema.
1: Sto guardando un film, ovviamente.
0: Ah, beh, certo. Vabbè, benvenuta su Rete 3. Ciao, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Allora, era Remember the Time, il 2000, gli anni 2000, dove era un po' rinata, era stata rilanciata la parodia dei film non comici, no? Ma i film d'orrore, in questo caso, in versione comica. E tu sei andata a vedere, la nostra infiltrata professionista, sei andata a vedere che cosa?
1: Sono andata a vedere l'ultimo capitolo di Scary Movie 6, di Scary Movie.
0: Ah, Scary Movie, al sesto sono arrivati. Me ne sono persi.
1: Sono arrivati al sesto, ma in realtà questo capitolo non si presenta come Scary Movie 6, cioè si presenta solo come Scary Movie. È un po' un sequel reboot, se vogliamo, passare il prodotto alle nuove generazioni, purtroppo.
0: Per quelli che non capiscono, la parola reboot è una bella parola, anche se suona strano. Cos'è reboot? Prego, cavaliere.
2: Quando ricominci la saga da zero, esatto. Su nuove basi.
0: Sai che cosa fare? Non hai più idea, ma sì, sai che c'è, ricominciamo da zero. Allora, la domanda è secca come al solito: vale la pena sì o no di andare al cinema? Quando Claudia ha quel così, prego, non volevamo interromperti, vai, smazzatela tu.
1: Allora, io non voglio buttare tutto di questo film, perché effettivamente è un grandissimo ritorno. Infatti puntano anche su questo effetto nostalgia, perché ritorna il vecchio cast dei primi due film.
0: È tanto invecchiato, si vede?
1: C'ha 50 anni.
0: Perché tante volte fanno di tutto perché non si debba vedere. In realtà qui si vede, quindi il normale corso della natura ha fatto effetto. Bene?
1: Beh, non è che si vede tanto sull'aspetto fisico, perché poi figurati con tutto il trucco che utilizzano nei film.
0: Immaginavo.
1: Certe cose le nascondono anche. Però si vede che sono uomini adulti che cercano di fare battute sulle nuove generazioni per
0: strizzare l'occhiolino, sì, a quel pubblico lì, ma non ce la fanno.
1: Per entrare
0: quindi
1: nel giro, no? Per essere un po'. Per essere come loro, per dire guardami, anche io so scherzare.
0: Guarda come sto cool. Che poi uno vuole dire le cose.

0: Ecco, le cose un po' giovani e poi le storpia e sembrano delle cose un po' strane, vengono fuori. Già sto cool, non è che suona benissimo. Però è così. Quindi alla fine non ce la fanno. Vogliono fare i giovani, ma giovani non sono e non riescono neanche più a trovare davvero quella chiave di lettura che li aveva lanciati negli anni 2000, mi pare di capire.
1: Beh sì, ma poi è finito tutto questo modo di fare comicità. Secondo me puoi scherzare su tutto, perché io sono di questo parere che si può scherzare su tutto, ma la battuta non deve essere solo ed esclusivamente un'offesa. Deve lasciare qualcosa allo spettatore su cui riflettere, quindi siamo già in una sorta di black humor / satira, mentre Scary Movie ripropone quel tipo di comicità che offendeva. Secondo me quando lo facevano inizialmente nei primi anni 2000 veniva talmente naturale e spontaneo che l'offesa non era neanche chissà troppo, diciamo, importante. Cioè la battuta si sentiva che era comica, si sentiva che era naturale e spontanea, e quindi secondo me c'era poco da offendere. Invece se riproponi una cosa del genere ad oggi, non lo so se funziona.
0: Allora, secondo me ci sono due modi di interpretare la cosa. Non so se sei d'accordo anche tu, Cavaliere Oscuro. Uno, che i tempi sono decisamente cambiati.
2: Sì.
0: A prescindere da come la si veda la battuta, e quindi quella comicità è invecchiata. Seconda cosa, è anche vero che oggi non ti perdonano niente. Per cui non puoi, forse anche a malgrado, di tante penne bellissime che fanno i comici, ma...
2: Ma io onestamente il film non l'ho visto, lo guarderò perché ormai guardo tutto. Però...
0: No, tu non lo guarderai perché Claudia ha detto...
2: Me lo guarderò in un video, perché sono un collezionista di un video. Comunque ho visto il trailer e dal trailer le battute mi sembravano proprio vecchie, nel senso stantie, proprio già viste, già sentite, già rimasticate mille volte.
1: E questa è l'impressione che io ho avuto quando poi ho visto il film, perché io non sono una persona che guarda troppi trailer, perché ci sono troppi spoiler, non mi piace più.
0: Sì, anche io sono abbasso i trailer. Io tante volte, però vi dico anche una cosa: quando non ho capito il film, guardo il trailer per capire se mi sono perso qualcosa.
2: Ma ci sono io con la trama, scusa.
0: Ah, già, è vero. Va bene, Claudia. Allora, alla prossima, grazie, ci sentiamo presto. Ricordate su Instagram, se avete voglia, un like fa sempre piacere. Seguite Cose di Cinema.
1: Va bene, grazie ragazzi, grazie della compagnia. Ci vediamo.
0: Alla prossima, ciao ciao.
2: Ciao.
1: Ciao ciao.

0: Lady Gaga, Shape of a Woman su Rete 3, giriamo la ruota, va? Ma quanto pesa sta ruota? Trama tic tac?
1: Vai.
0: Vai, anzi no.
1: No, che brutto scherzo che mi hai fatto.
0: Lo so, preferisco un altro tipo di trama. Trama Spingi Gonzales, vai. Spingi
2: Gonzales. La Terra ha esaurito le sue risorse ed è diventata ormai invivibile. Per assicurare un futuro alle generazioni di domani, un ingegnere viene spedito nello spazio alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile.
3: Ridi già.
0: Dai, cantiamo. Perché c'è il canto da bagno, sì, che non è, non urli secondo me, cioè quello all'aria aperta è da bagno è più intimo, vero?
1: Sì, così non disturbi, così non gli disturbi altri vicini, occupanti della casa.
0: Vabbè, dai, tutto finito come sempre. Hai corso, sì. Quindi dobbiamo fermarci un po'.
1: Grazie.
0: Un film bellissimo di Christopher Nolan del 2014, dura quasi 3 ore. Ammazzate che gong lungo. Lì si piange almeno una volta, dai.
1: Si piange anche più di una volta.
0: Ma non per le scene intense, perché a un certo punto secondo me non capisci più. Beh, scusa, se la regia è di Christopher Nolan, sì, la sceneggiatura è la scritta assieme a suo fratello Jonathan, sì, Nolan, cosa vuoi che si capisca?
1: Diciamo che è un film che ti lascia spazio.
0: Da rivedere almeno un paio di volte.
1: Da rivedere almeno un paio di volte, ma anche di più, perché qui ci avviciniamo a un capolavoro, secondo me.
0: Esatto, il film preferito di mio figlio Nicolò, che ho detto, dai, vieni in radio via telefono a far due chiacchiere, così dimostriamo che anche un ragazzo di 13 anni lo ha capito, il padre, che ne ha di molti di più, non lo ha capito, l'ho chiamato, non mi ha risposto. Ma questa è un'altra storia. E vi dico solo una cosa, che il buco nero che vedete nel film, quello enorme, enormissimo, sì, è scientificamente accurato e garantito da Kip Thorne,
1: esatto,
0: che è uno dei più grandi fisici teorici, e diciamo che il film ha pure anticipato proprio di 5 anni, li ho contati, la prima foto reale di un buco nero.
1: Giustissimo, esatto.
0: E quindi per far capire quanto uno non è che fa i film tanto per, quanto ci studia, quanto è accurata la preparazione.
1: Poi Nolan è notoriamente maniacale, quindi qui sì, secondo me ha realizzato uno dei suoi film migliori.
0: Sei sicuro che di quello che stiamo dicendo? Non sono improvvisati, no? Si preparano sempre su tutto?
1: Beh, direi che in questo caso assolutamente.
0: Allora,
1: sì,
0: la colonna sonora è di Hans Zimmer, che però non ha letto la sceneggiatura. Nolan gli ha mandato una lettera, cioè una lettera come nel 1800, sul tema. Dice, parlo di padre e figlio, e lui ha composto la colonna sonora e ha vinto l'Oscar. Pensa che cialtroni.
1: Però Hans Zimmer è un genio, quindi immagino
0: bene,
1: che lui ce la possa fare.
0: Si passa da il buco nero, sì, che l'hanno anticipato come ricostruzione di 5 anni di Kip Thorne, a quello che sai come facciamo noi, ecco, si sono capiti.
1: Questa non la sapevo, un bel aneddoto.
0: Vabbè, vuole aggiungere qualcosa?
1: Io voglio aggiungere che rimarrà disponibile per 7 giorni sul Play, quindi avete tempo di guardarlo e riguardarlo e riguardarlo, e se vi fate delle domande potete riguardarlo un'altra volta.
0: Tutti i 7 giorni, eh?
1: Tutti i sette,
0: tutti
1: giorni.
0: Sette giorni. Martedì alle 23 sulla 1 Interstellar, diretto da Christopher Nolan.
4: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano, e tu dovresti ascoltare.

0: Fedez featuring Francesca Michelin, magnifico, su Rete 3 appena ascoltata. Lo sai che a proposito di CGI, di, come posso dire, di
1: effetti speciali?
0: No, di intelligenza artificiale, ah. Ecco, che non la si dice mai, quindi uno tende a dimenticare le cose che non dicono. Senti che bella musica, Meditation.
1: Ma questa è nuova.
0: Una delle cose che ho visto più brutte fatte con l'intelligenza artificiale, sì, è proprio prendere un sacco di cantanti italiani, ma non perché siano italiani, ma in quel caso era fatta così la cosa, e metterli negli ambienti di Friends. Quindi c'era Jovanotti, c'era forse anche Fedez, c'era Elisa, così. Okay. Sai che era proprio orribile. Come
1: immagino, sì.
0: Ma no, poi, ma non, perché?
1: Non mi suona super interessante.
0: No, per niente. Mentre secondo me suona molto interessante la nostra super rubrica che va sotto il nome di
1: Credibility Zero.
0: Tra poco, adesso mi fai un urlo?
1: Un urlo tipo di
0: però,
1: terrore o di
0: un urlo
1: dolore.
0: Quasi rocchettaro, filtrato con i medi, gli alti.
1: Faccio
0: quasi, senti qua. Red Echo, Painkiller su Rete 3.

0: Loro sono grigionesi. Lo avresti mai detto?
1: Non lo sapevo.
0: Senti che sound che fanno. Red Echo Painkiller. È arrivato un fax in conferma, perché noi riceviamo ancora i fax che ti vorrebbero per il loro prossimo inizio del disco. Di un disco
1: grazie
0: futuro,
1: a quell'urlo.
0: Sì, grazie a quell'urletto lì. Vabbè, allora è arrivato il momento di
1: Credibility Zero.
0: Dai, ti propongo questa base, ti piace?
1: È un po' tristina.
0: Triste non va bene.
1: Questa Credibility qua, sì. Allegra.
0: Ma non era credibile per niente. No,
1: tristissima.
0: Questa?
2: Sto non era credibile.
1: Sto già dormendo.
2: Credibile niente.
1: Ma hai fatto spesa di basi?
0: Questa. Oh, ti piace?
1: Questa mi piace.
0: E invece non è questa.
1: Ma no.
0: Non è questa perché in genere usiamo questa.
1: Eccola.
0: No,
1: lei.
0: Vabbè, ma non è ti lei. Ricordi che la
1: base. Ma mi piaceva quella di prima.
0: Iniziamo con la nostra fantastica rubrica William Defoe. Mettiamo un attore in questo caso in dei ruoli che ha, devo dire, credibilità zero, ma qualche volta anche 100.
1: Sì.
0: Banditore comunale.
1: Che avrebbero tutti paura.
0: Quello che girava per il paese urlando frasi così, è vietato lasciare i maiali in piazza, ok?
1: Funzionerebbe perché la gente sarebbe terrorizzata.
0: Tu dici?
1: William Defoe fa paurissima.
0: Beh, sai che non c'avevo
1: pensato. C'ha una faccia abbastanza inquietante. Dopo sarà buono come il pane, per carità. Però ha un viso abbastanza inquietante. Io lo ascolterei.
0: Vabbè, allora credibility.
1: Beh, 100.
0: 100. Andy Garcia.
1: Ok.
0: Veterinario per criceti.
1: Molto affascinante come.
0: Ma aspetta, guarda, io me lo sono immaginato tipo così: che porti dentro un criceto che starnutisce, poverino, sai, ti fa veramente tenerezza, Lui, veterinario, lo osserva in silenzio. Troppo in silenzio, secondo me. Poi con quella faccia che non si capisce, secondo me, cosa sta pensando, no?
1: È un po' sornione, sì.
0: E tu inizi a dubitare che lui non sia un vero veterinario. Poi magari gli suggerisci che forse basta, che ne so, una bustina di vitamina per il cricetino, e lui sempre con quella faccia sperduta annuisce.
1: Sei fatto un film mica male.
0: Credibility?
1: Zero.
0: Andiamo da uno che qua c'è chi non. Allora, se sei una donna lo sogni tutte le notti,
1: ok,
0: anche magari un uomo, per carità. Se sei un uomo vorresti essere anche come lui.
1: Ok.
0: Chi è? Me?
1: Ryan Gosling. Matthew McConaughey. Vabbè.
0: Raccoglitore di sanguisughe.
1: Perché?
0: Perché allora lui passa le giornate in una palude a raccogliere le sanguisughe per i medici. Sai che ai tempi li usavano proprio perché c'era il cosiddetto salasso, cioè l'eviscerazione.
1: Sì, sì,
0: esatto.
1: Sì, sì.
0: Erano convinti che
1: facesse bene,
0: le malattie se le portava via succhiando il sangue cattivo.
1: Che dici? Beh, ci può stare, perché poi lui c'ha quell'accento del sud, quindi ce lo vedo nelle paludi della Louisiana.
0: All'accento della sanguisuga.
1: A pescare sanguisughe, non so, si pescano le sanguisughe, non lo so. Si raccolgono, va bene.
0: Sai che ti dico? Che secondo me potrebbe
1: quasi.
0: Potrebbe pure vincere l'Oscar.

0: rirarà. Pensa, a me piace fare tutto un link in radio. Supergrass, che abbiamo appena ascoltato su Rete 3, si può tradurre come un'erba super, sì. Super erba. E cinematograficamente parlando, c'era l'erba di Grace.
1: Sì, bellissimo l'erba di Grace.
0: Che era un bellissimo film.
1: Molto carino.
0: Che sì. Io non ho visto, infatti.
1: L'abbiamo
0: però
1: trasmesso.
0: Mi piaceva il titolo.
1: Non segui la nostra programmazione.
0: Basta che c'è la base. Allora, siccome tutto torna, dobbiamo andare a un altro film che sarà in palinsesto mercoledì alle 23:10 sulla 1. Si intitola Proposta indecente di Adrian Lane, come si pronuncia?
1: Adrian Lane.
0: Lane, questo lo dici tu?
1: Lo dico io.
0: Vabbè, sì. Se lo dici tu, io mi fido. Allora, qui fare la trama tic-tac mi è sembrato un po'...
1: Se vuoi, ho
0: proposta indecente, dillo dai.
1: Righe, perché c'è una gag simpatica.
0: In che senso?
1: Nella trama.
0: Ah,
1: senti
0: sì?
1: Che gag.
0: Ah, no, aspetta, no, io che. Okay. Ma lascio sfuggire, Sei pronto?
1: Vai. Coppia piena di debiti, si vede presentare un'offerta che non può rifiutare. Un ricco finanziere offre infatti $1 milione in cambio di una notte d'amore con la moglie dell'altro.
0: Va bene, senti anche il gong alieno. Beh, devo dire che è un film che secondo me fa discutere ancora, farebbe discutere
1: sì,
0: ancora.
1: Sì, ha fatto discutere molto
0: tantissimo.
1: All'epoca.
0: E partiamo però per ordine. Il regista, sì. Adrian Lane, che è lo stesso di 9 settimane e mezzo.
1: Esatto, di Flashdance.
0: Attrazione fatale.
1: Sì.
0: Un uomo secondo me che probabilmente ha avuto delle turbe a livello sentimentale, no?
1: Possibile, anche perché insomma ha sempre amato approfondire i rapporti umani, soprattutto i rapporti di coppia, i tradimenti.
0: Come tu vendi bene le cose, io le distruggo, questo lo capisco.
1: Ma io sono un grande difensore di Adrian Lane perché certa critica lo ha spesso accusato,
0: sì,
1: e attaccato di essere superficiale, di essere patinato, mentre in realtà secondo me è l'esatto opposto, nel senso che c'è sì un certo formalismo, però al centro del film ci sono sempre i rapporti umani.
0: Ma infatti anche all'epoca Rotten Tomatoes, che abbiamo citato qualche intervento fa, me lo sono segnato, gli aveva dato solo 34%, e il pubblico invece lo ha adorato, cioè la critica l'ha distrutto e anche al box office funzionava.
1: Esatto, oltre 260 milioni di incasso a fronte di 38 milioni di budget, quindi...
0: Si sussurra, senti che la madre di Woody Harrelson,
1: sì,
0: che è il protagonista, cioè il cornuto.
1: Sì, credo chiamarlo così. Non so se si offende, ma...
0: Che non era mai venuta a trovarlo sul set in vita sua, mai, Mai si presentò tutta in gingheria appena aveva sentito il nome di Robert Redford.
1: Guarda un po'.
0: Ed era euforica come una ragazzina, pare. Robert, dove sei? Dove sei? Ecco.
1: Ci credo.
0: Attira ancora quell'uomo lì,
1: Beh, insomma, Robert Redford, poi vabbè, a quei tempi era proprio all'apice dello splendore, rimane un grandissimo attore, è un sex symbol fondamentalmente, sì. Ma qui tutti, insomma, abbiamo Demi Moore, anche lei splendida, sì, all'apice della forma, e il povero Woody, che insomma anche lui ha un viso
0: era
1: molto
0: lì,
1: particolare
0: da un
1: caratterista,
0: po',
1: è un po' nel mezzo, ma io avevo letto che era stato addirittura offerto a Tom Cruise e Nicole Kidman questo film, perché volevano una coppia che fosse effettivamente coppia nella vita.
0: Non male.
1: Dicono che Cruise era già dentro a Scientology e per scrupoli morali alla fine non ha accettato.
0: Per concludere c'è anche una sequenza proprio dove c'è Redford che racconta a Demi Moore di una ragazza che non ha mai dimenticato. Lei non sapeva una parola di quello che c'era scritto sul copione, perché il regista ha voluto proprio che non si sapesse nulla, e le avevano detto proprio solo ascolta la scena, quello che dice Robert, e le lacrime che si vedono in quella scena sono autentiche.
1: Ah, pensa.
0: Pensa quanta bellezza c'è.
1: Che attore.
0: Certo che poi quando ho fatto l'uomo che sussurrava ai cavalli.
1: Perché? No, non ti è piaciuto?
0: Ha perso. Forse il titolo non mi piaceva molto, perché l'uomo che sussurrava ai cavalli.
1: Beh, molto evocativo.
0: Mi vedevo
1: però.
0: Lui che aveva una criniera, lui, no? Il cavallo che sussurrava all'orecchio del cavallo.
1: Scusi, signor cavallo.
0: E c'è un altro che ha una criniera da invidia, secondo me, lui è Alvaro Soler, questa è la Cintura. Tutto questo su Rete 3.

0: con questo accento orbitando. Chissà quell'Alvaro Soler che non è altro con la sua cintura. No, anche il titolo. Abbiamo finito, signore e signori, però prima volevi ricordare qualcosa?
1: Sì, volevo ricordare venerdì alle 22.50 sulla 1 Geostorm, un altro titolo del nostro ciclo Notte Disaster, un bel disaster mover con Gerard Butler, alle 22.50 sulla 1, poi 7 giorni sul Play.
0: Molto bene, lei chi era?
1: Davide Staffiero.
0: Io Marco Di Gioia, alla prossima, ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.